Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra, Giulio Tampalini alla chitarra, orchestra del Festival Pianistico Arturo Benedetti Michelangeli ha diretto Piercarlo Rizio. Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo di Alessandro Scarlatti Sulle sponde del Tebro, cantata per soprano, tromba, due violini, violoncello e basso continuo. Di Anonimo Bolognese, concerto opera 4 numero 7. Di Alessandro Stradella, sinfonia a violino e violoncello. Esegue l'ensemble Pianeforte.

Per la rubrica Cori, Oratori, Cantate, Mottetti, Madrigali abbiamo trasmesso di Alessandro Scarlatti Sulle sponde del Tebro, cantata per soprano, tromba, due violini, violoncello e basso continuo. Quindi di Anonimo Bolognese, concerto opera 4 numero 7 per tromba, due violini, violoncello e basso continuo. Di Alessandro Stradella, sinfonia a violino e violoncello. Ha eseguito l'ensemble Pianoforte. E per concludere il Modern Mandolin Quartet.

Avete ascoltato musica con The Modern Mandolin Quartet. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due grandi, un immortale compositore come Beethoven e un grandissimo direttore d'orchestra come Claudio Abbado e del modo in cui Claudio Abbado affronta Beethoven, come lo affronta senza mania di grandezza. Lo affronta cioè mettendosi alla pari dei suoi orchestrali, non vuole essere chiamato maestro, ritiene che la musica si faccia tutti insieme e questo si sente nell'esecuzione. È un modo di ricercare ogni volta insieme cose nuove in un repertorio battutissimo. Soprattutto però la parola chiave è ricercarlo insieme. E questa volta le sinfonie di Beethoven che vengono interpretate da Abbado si prestano particolarmente a questo modo di vedere, in particolare la prima, la numero 3, che è proprio una sinfonia composta per il popolo, contro l'autocrazia. È infatti una sinfonia che inizialmente fu scritta per Napoleone fra il 1802 e il 1804. Rappresenta la sintesi di tutti i sentimenti di ribellione e di opposizione verso il potere dell'aristocrazia. E Beethoven aveva visto proprio nella figura di Napoleone Bonaparte l'eroe capace di cavalcare lo spirito del mondo, disse lui stesso. E gli dedicò questa sinfonia, la numero 3, che all'inizio si chiamava Sinfonia Bonaparte, però poi lo stesso Beethoven vide che quello che lui riteneva il paladino degli ideali della rivoluzione si era fatto incoronare imperatore. Aveva quindi tradito gli ideali della Repubblica. E questo deluse amaramente il compositore, tanto che strappò la dedica e chiamò questa sinfonia eroica. Le dimensioni di questa sinfonia eroica sono immense rispetto alla produzione precedente, sono paragonabili solo a quelli della nona sinfonia, quindi molto tempo dopo. Non solo, anche il volume dell'orchestra è imponente e questa sinfonia si articola in quattro movimenti. Nel primo subito si capisce qual è lo spirito del pezzo. Ci sono due accordi secchi, come colpi di cannone, e poi una melodia calda, raffinata, che passa da violoncelli a trombe a clarinetti in un crescendo di intensità fino a esplodere in tutta l'orchestra. È così che comincia la sinfonia numero 3, che aspira a un mondo nuovo. Il secondo movimento è famosissimo per la triste, solenne marcia funebre con i rulli dei timpani, le trombe che hanno questo suono apocalittico. È un momento di ripensamento, di calma, di riflessione interiore dopo la grande esplosione iniziale. E poi c'è il terzo movimento che ha un ritmo sfrenato, è in forma di scherzo, che è un termine musicale che serve a indicare un ritmo incalzante. E qui si sentono anche suoni di corni, quasi un'evocazione della caccia. Tutto per arrivare al quarto movimento. Qui vengono utilizzati vari materiali, per esempio alcuni materiali che vengono dalle creature di Prometeo. E nella storia della cultura occidentale, Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, una sfida alle autorità, alle imposizioni, una metafora del pensiero libero che si oppone alle ideologie, all'autocrazia. Infatti la figura mitologica di Prometeo rappresenta l'energia creativa, la conoscenza suprema. Prometeo è quello che ruba il fuoco agli dèi e lo dà agli uomini. E per questa ragione viene punito da Zeus. La pagherà a caro prezzo. Infatti Zeus lo fa incatenare a una rupe e un'aquila gli corroderà il fegato ogni giorno per l'eternità. Questo è il prezzo che Prometeo paga per la libertà, per la volontà di aprire gli occhi al popolo, dandogli la luce, portandogli il fuoco. Ecco, questa è la metafora che Beethoven vuole utilizzare. Non prende a caso materiali proprio dalle creature di Prometeo. Questa è una sinfonia della quale si potrebbe parlare per ore, ma il succo, la cosa essenziale, è la volontà di rivolta verso l'oppressione. Ascoltiamo allora la terza sinfonia di Beethoven, Eroica, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono Allegro con brio, Marcia funebre Adagio assai, Scherzo Allegro vivace e trio, Finale Allegro molto, Poco andante Presto.

Abbiamo ascoltato la terza sinfonia di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker. E ora possiamo passare alla quarta sinfonia, che è stata composta nel 1806 ed è stata definita da Robert Schumann una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. Non c'entra nulla con la terza e di altre dimensioni, perché va letta in una chiave di leggerezza, di evasione, di disimpegno, il contrario della terza. Qui sembra che non ci siano pulsioni intense, le fortissime tensioni che caratterizzano le due sinfonie immediatamente adiacenti, la terza e la quinta. In effetti, qui sono solo i toni ad essere più moderati, l'atmosfera ad essere più pacata, però anche qui Beethoven trasmette ansia, ci carica di tensione, e il momento in cui questa carica accumulata trova uno sfogo sembra non arrivare mai. E questo mantiene la tensione molto alta. Già dal primo movimento, un adagio allegro vivace, che ha un'introduzione lenta, un'atmosfera tenebrosa, che poi però diventa, esplode in un allegro vivace. Poi c'è l'adagio vero e proprio, il secondo movimento, dove ci sono due temi cantabili, e anche qui c'è un'atmosfera pacata affidata ai violini, che poi viene interrotta dai contrabbassi, fino al finale affidato ai timpani. Anche qui l'adagio sembra rilassante, ma poi c'è dentro tanta tensione. Il terzo movimento è un allegro vivace, è un tempo di minuetto, gioioso come una danza popolare. Qui siamo in un'atmosfera gioiosa, sicuramente. E poi c'è il quarto movimento, l'allegro ma non troppo, che è caratterizzato da questo ritorno costante del tema iniziale in una specie di moto perpetuo, che prepara poi la grande chiusura. Sicuramente questa quarta sinfonia ha un modo di porsi più sereno, appunto come dice Schumann, una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici. I giganti nordici sono la terza e la quinta, e questa è la slanciata fanciulla mediterranea. Ogni tanto anche Beethoven si permette un po' di leggerezza. Ascoltiamola allora, questa sinfonia numero 4, nei movimenti adagio, adagio vivace, secondo movimento adagio, terzo movimento allegro molto e vivace, trio un poco meno allegro, e il finale allegro ma non troppo. I Berliner Philharmoniker sono diretti da Claudio Abbado.

0: Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro appuntamento giornaliero dedicato alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando di Johann Sebastian Bach la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo. Nei movimenti preludio, allemande, courant, sarabande, menuet primo e secondo, gigue. Anner Bismarck, violoncello barocco.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo nella esecuzione di Anner Bisma al violoncello barocco. E proseguiamo ora ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo. Francesca Odling, flauto traversiere. Gianluca Cagnani, organo e direzione della Turin Baroque Orchestra.

0: Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo, nella esecuzione di Francesca Odling al flauto con la Turin Barocca Orchestra, organo solista e direzione Gianluca Cagnani. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».
3: Oggi, solennità di Pentecoste. Il Vangelo ci porta nel Cenacolo, dove gli Apostoli si erano rifugiati dopo la morte di Gesù. Il risorto, la sera di Pasqua, si presenta proprio in quella situazione di paura, di angoscia, e soffiando su di loro dice: «Ricevete lo Spirito Santo». Così, con il dono dello Spirito, Gesù desidera liberare i discepoli della paura, e li libera perché siano capaci di uscire e diventino testimoni annunziatori del Vangelo. Soffermiamoci un po' su questo che fa lo Spirito Santo, che libera dalla paura. I discepoli avevano chiuso le porte per timore. La morte di Gesù li aveva sconvolti, le loro speranze erano svanite e si erano chiusi dentro. E quante volte anche noi ci chiudiamo dentro di noi stessi? Quante volte per qualche situazione difficile, per qualche problema personale o familiare, per la sofferenza che ci segna o per il male che respiriamo attorno a noi, rischiamo di scivolare lentamente nella perdita della speranza e ci manca il coraggio di andare avanti. Il Vangelo però ci offre il rimedio del risorto, lo Spirito Santo. Lui libera dalle prigioni della paura, perché questo fa lo Spirito, ci fa sentire la vicinanza di Dio, e così il suo amore scaccia il timore, illumina il cammino, consola, sostiene l'avversità. Allora invochiamo lo Spirito Santo per noi, per la Chiesa, per il mondo intero, perché una nuova Pentecoste scacci le paure che ci assalgono e ravvivi il fuoco dell'amore di Dio.
4: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Quanto è buono e soave il tuo spirito in noi, o Signore. Alleluia.
1: Acque e fonti, benedite il Signore. Lodate Dio, voi rinati dall'acqua. Alleluia.

0: benedite il Signore, lodate Dio, voi regnati dall'acqua. Alleluia.
1: In ogni lingua del mondo risuona l'annunzio degli apostoli. Dio ha compiuto meraviglie. Alleluia.

0: l'annunzio degli apostoli. Dio ha compiuto meraviglie. Alleluia.
1: Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: Gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella Santa Chiesa. Diciamo con fede.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Tu che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo Spirito a rinnovare l'umanità intera.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai promesso lo Spirito Santo come Maestro e Consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi. Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Maria, tu le guidi alla presenza del Re. Non consideri un tesoro geloso essere sposa del Re dei Re. Desideri condividere la tua gioia con la grande schiera di coloro che dietro il tuo esempio si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli. La luna è sotto ai suoi piedi. Sei regina di tutto il creato. Ecco i tuoi figli. Poi guardai, scrive ancora Giovanni nel libro dell'Apocalisse, ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000 persone che portavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. C'è nell'aria una festosità incredibile. Si odono magnifici canti di esultanza. Molti suonano strumenti musicali. Da mille melodie traspare la gioia di vivere. Questi non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada. Ecco la schiera dei martiri. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. La visione mi riempiva di felicità. Quando apparve l'esercito innumerevole degli angeli, fu un vero tripudio. Cherubini, serafini, troni, dominazioni.

principati e potestà uniti in eterna esultanza. I loro volti riflettono la luce dell'Altissimo che li illumina e li veste di magnifici colori. Le loro ali rifrangono mille colori cangianti. A un cenno della regina planano veloci dal cielo. Come fiamme guizzanti ci soccorrono nei pericoli. Illuminano le nostre menti, ci infondono coraggio. Ecco Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Con potenza sovrana allontanano le tenebre del male che vorrebbero risucchiarci. Ecco il nostro angelo custode. Ci ha accompagnato con infinita discrezione e dedizione in ogni istante della nostra esistenza. Ora i nostri occhi sono ritornati come quando eravamo bambini. Allora parlavamo con lui con sorprendente familiarità. Com'è felice di poterci riabbracciare ora che non deve più soffrire per paura di perderci. Dopo ciò, scrive ancora San Giovanni, apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide e portavano palme nelle mani. Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Nessuna tentazione diabolica li può sfiorare. Il male non li affascina più. Non conoscono più l'instabilità dei mortali. La loro gioia è fissa in Dio. Essi ci attendono per correrci incontro. Hanno desiderato tanto riabbracciarci. La loro felicità non sarà perfetta fino a quando non ci saremo riuniti con loro. Guardando meglio, vidi attorno al trono 24 vegliardi, rappresentanti i 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. I membri della nuova e dell'antica alleanza si riuniscono in cielo. Insieme regnano con Cristo, indossando sulla testa corone d'oro, simbolo dei meriti che hanno acquistato nella partecipazione alla battaglia contro il male. I 24 vegliardi si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. In cielo tutti donano e ricevono gratuitamente. I giusti desiderano condividere ogni cosa con Dio e con i fratelli. Nessuno ha paura di perdere ciò che ha ricevuto. Ogni gelosia è scomparsa. Tutti imitano Dio, che non considera una diminuzione della sua gloria rendere partecipi molti del suo regno. Non possediamo nulla che non ci sia stato donato. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie con gioia e gettiamo le nostre corone davanti al tuo trono. Nessuno avrà paura di perdere ciò che possiede. Nessuno glorificherà se stesso. Saremo tutti grati di vivere accanto a fratelli così luminosi. Accanto a Gesù e a Maria scorgiamo i martiri, le vergini, i dottori, i profeti e tutti i popoli della terra. Tutti vogliono condividere con noi quanto hanno ricevuto. Ciascuno porta la sua peculiarità unica e irripetibile, simboleggiata da un nome nuovo. Corriamo alla sorgente. La Santa Trinità desidera ardentemente renderci partecipi della sua vita divina. Il Padre ci invita alla festa che ha preparato per noi. Ha mandato suo Figlio per invitarci alle nozze. Tutto è pronto. Prestiamo fede alla sua parola.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».
2: Oggi, solennità di Pentecoste. Il Vangelo ci porta nel Cenacolo, dove gli Apostoli si erano rifugiati dopo la morte di Gesù. Il Risorto, la sera di Pasqua, si presenta proprio in quella situazione di paura, di angoscia, e soffiando su di loro dice: «Ricevete lo Spirito Santo». Così, con il dono dello Spirito, Gesù desidera liberare i discepoli della paura, e li libera perché siano capaci di uscire e diventino testimoni annunziatori del Vangelo. Soffermiamoci un po' su questo che fa lo Spirito Santo, che libera dalla paura. I discepoli avevano chiuso le porte per timore. La morte di Gesù li aveva sconvolti, le loro speranze erano svanite e si erano chiusi dentro. E quante volte anche noi ci chiudiamo dentro di noi stessi? Quante volte per qualche situazione difficile, per qualche problema personale o familiare, per la sofferenza che ci segna o per il male che respiriamo attorno a noi, rischiamo di scivolare lentamente nella perdita della speranza e ci manca il coraggio di andare avanti. Il Vangelo però ci offre il rimedio del Risorto, lo Spirito Santo. Lui libera dalle prigioni della paura, perché questo fa lo Spirito: ci fa sentire la vicinanza di Dio, e così il suo amore scaccia il timore, illumina il cammino, consola, sostiene l'avversità. Allora invochiamo lo Spirito Santo per noi, per la Chiesa, per il mondo intero, perché una nuova Pentecoste scacci le paure che ci assalgono e ravvivi il fuoco dell'amore di Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Alessandro Scarlatti dalle 7 sonate per flauto dolce, archi e continuo, sonata numero 1 in re maggiore, nei movimenti allegro, adagio, fuga, largo, allegro. Flauto dolce solista e direzione Hugo Rein, Le Musiciens du Soleil.

Avete ascoltato di Alessandro Scarlatti la sonata numero 1 per flauto dolce, archi e continuo, nella esecuzione di Hugo Rein al flauto dolce e alla direzione di Le Musicien du Soleil. Ed ora continuiamo la nostra trasmissione ascoltando di Giovanni Battista Bassani, dagli Affetti Canori opera sesta, la cantata Sconsolata Gemea. Anna Piroli, soprano, Luigi Accardo, clavicembalo, Nicola Brovelli, violoncello barocco, Elisa Lamarca, tiorba e chitarra barocca.

0: di Giovanni Battista Bassani avete ascoltato la cantata Sconsolata Gemea, nell'esecuzione di Anna Piroli soprano, Luigi Accardo clavicembalo, Nicola Brovelli violoncello barocco, Elisa Lamarca tiorba e chitarra barocca. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Celebramus missam de solemnitate dominice Pentecostes, cum prefazione de misterio Pentecostes et prece eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptis ius ad sacra mysteria celebranda. Qui missus es sanare contritus corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatoris vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus, qui sacramento festivitatis odierne, universam ecclesiam tuam in omni gente et nazione sanctificas, in totam mundi latitudinem Spiritus Sancti dona defunde, et quod inter ipse evangelice predicationis exordia, operata est divina dignatio, nunc quoque precredentium corda perfunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actuum Apostolorum, caput secundum. Thema: Repleti sunt omnes Spiritu Sancto et zöperunt loqui. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens bis nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Verbum Domini.
1: Deo gratias, manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quanto sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano alla loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A lui sia gradito il mio canto, io gioierò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei,

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesia, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai Vescovi, con il dono dello Spirito, risplenda come segno di unità e di pace in un mondo lacerato da conflitti e discordie. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i governanti e responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per quanti vivono nella sofferenza, nella solitudine e nella malattia, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, perdonaci il tuo Spirito.
1: Per i ragazzi e giovani che ricevono il sacramento della confermazione, annunciano con la vita l'Evangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengono con pazienza un dialogo aperto e disinteressato con tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per le nostre comunità parrocchiali, riconoscono i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzino e li mettono al servizio del bene comune. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: come anticipato, oggi parleremo di povertà, di miseria. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite. Sto parlando di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con lei affronteremo il tema della povertà, il tema della miseria, che nella vita dei poveri, ecco, noi, Don Norberto, vediamo riflessa la vita di Cristo. Oggi il mondo, Don Norberto, ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi, e questo farlo nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico e per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo.
1: Sì, fin dall'inizio è stato così, l'atteggiamento di Gesù stesso che annuncia il Vangelo con parole e con segni. Il segno più grande è certamente la vicinanza ai poveri, la vicinanza ai bisognosi, ai malati. Tutti noi ricordiamo particolarmente le pagine che raccontano miracoli nel Vangelo, che ci raccontano questa vicinanza di Gesù. E così è stato fin dall'inizio per la Chiesa. I primi cristiani, ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, erano molto attenti ai bisogni dei fratelli e delle sorelle e sapevano bene che l'annuncio di Gesù, della Pasqua di Gesù, passava proprio attraverso questa testimonianza. E così ancora oggi nella Chiesa, certo, una testimonianza disinteressata, gratuita, ha detto bene lei.
0: Ecco, i poveri sono nostri fratelli, nostre sorelle, non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Dobbiamo sempre fare una distinzione dentro di noi e non confondere e chiamare carità quello che invece potrebbe e dovrebbe essere chiamato giustizia. Questo è un primo pensiero che ciascuno di noi deve fare, perché se è vero che Dio ha dato a ciascuno carismi, doni, responsabilità diverse, e però tutto è dato per l'utilità comune, ci ricorda l'Apostolo Paolo, e quindi anche i beni, non solo le capacità personali, ma anche i beni che ciascuno di noi ha ricevuto, ci sono dati non solo per noi stessi, ma ci sono dati proprio anche per i fratelli e le sorelle. E questa è certamente una cosa che dobbiamo imparare ogni giorno, rieducarci.

0: Nel 1988, in uno dei suoi viaggi, Giovanni Paolo II disse che la miseria e la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società, disse allora il Papa, hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Alberto, nessuno può rimanere insensibile.
1: Il grande principio di tutto è l'incarnazione. Cristo, facendosi uomo, ha dato valore alla dignità umana come nessuna parola poteva fare. È proprio questo gesto dell'incarnazione che dice quanto ciascuno di noi è importante agli occhi di Dio e deve essere importante anche agli occhi dei fratelli e delle sorelle. E Cristo si è fatto uomo semplicemente, non semplicemente uomo, ma si è fatto uomo nella povertà, che come ci ricorda Giovanni all'inizio del suo Vangelo, il Verbo si è fatto carne, si è fatto povertà, si è fatto fragilità. E questo per dire che l'uomo non conta perché ha un titolo, perché ha dei beni, perché ha una posizione, ma l'essere umano conta in quanto tale. Questo è il principio della carità, che regola la carità nella comunità cristiana. Noi addirittura, seguendo l'insegnamento di Gesù, il Magistero della Chiesa, siamo invitati non solo a farci una cosa sola con i poveri, a donare ai poveri, ma addirittura a farci poveri noi stessi. Paolo ha quella bellissima espressione: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono fatto povero con i poveri, ricco con i ricchi, perché ciascuno, ecco, a ciascuno fosse portato Cristo. Questa è la grande sfida che ci viene chiesta dal Vangelo: sì, aiutare i poveri, sì, fare dono ai poveri, ma condividere in qualche modo la povertà per essere una cosa sola con loro. Questa è la grande verità, è la grande sfida.

0: Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa, esempio luminoso dell'amore cristiano, ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Diceva: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che è in un certo senso l'anticamera dell'egoismo.
1: Parole pronunciate qualche anno fa, ancora più vere oggi, ancora più vere oggi. Quante volte abbiamo la tentazione di dire prima me, prima noi, se sto bene io, stanno bene tutti, e invece no. Mi piace riprendere quella parola che Paolo usa quando rappresenta la comunità come un corpo, e dice l'Apostolo Paolo: se un membro è nella sofferenza, tutto il corpo ne soffre; se un membro è onorato, tutto il corpo riceve onore ed è nella gioia. Ed è proprio così. Ecco, l'indifferenza, il credere di poter essere contenti da soli, è una delle più grandi menzogne della nostra vita. Nessuno può essere contento da solo, nessuno può essere felice da solo, e la parola di Dio ce lo ricorda: c'è più gioia nel dare che nella ricevere. E quasi sembra paradossale, ma io credo che ciascuno di noi, ripensando a tanti momenti in cui ha donato qualcosa e lo ha donato con quel disinteresse e quella gratuità a cui facevamo riferimento prima, ne ha sentito una gioia profonda. E questa è la grande verità del Vangelo.
0: E la carità è la chiave per la pace, è la chiave per la giustizia. Essa pone le basi per una vita migliore, essa è anche la via per la santità. La carità, Don Norberto, è l'abito esteriore e la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: E tutto parte da un sentimento di compassione, perché prima di essere un dono, la carità, che viene fatto una cosa, che uno viene donato, un po' di tempo che viene offerto, prima di essere tutto questo è il sentimento della compassione, il sentire che il male dell'altro, il bisogno dell'altro ti interpella, è qualcosa che ti coinvolge. Oggi facciamo fatica a provare questo sentimento di compassione. Pare che un certo senso di indifferenza al male altrui entri dentro nel nostro modo di pensare, di sentire, nella nostra cultura. Una certa forma di arroganza sembra quasi essere la soluzione a tanti problemi. E invece no, la compassione, il metterci nei panni degli altri, è la prima, è il primo sentimento, quello che rende vero poi anche il gesto, la parola, il tempo passato insieme, il dono che viene offerto. Se è espressione di questa compassione, proprio come la parabola del buon samaritano ci racconta, che quel tale non si girò dall'altra parte, ma con una compassione si avvicinò a quell'uomo ferito sulla strada e ha generato gesti, parole, incontri, soluzioni che sono venute dopo. Ma tutto è nato da questo sentimento.

0: Per concludere, sono tanti gli impegni che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore non ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Sì, come ci ricorda la pagina di Matteo 25, che è sempre una pagina da tenere, da tenere davanti agli occhi. Ogni volta che avete fatto una di queste cose l'avete fatto a me, e colpisce lo stupore di chi ha fatto bene e di chi invece ha fatto male, che dice: ma quando mai, Signore, ti abbiamo visto bisognoso e non ti abbiamo aiutato, oppure ti abbiamo visto bisognoso e siamo venuti in tuo soccorso. Ecco, è la carità, sì, alla fine della nostra vita, come ci ricorda, come ci ricordano i santi, saremo giudicati sull'amore, ed è quello che resta per sempre, ed è quello che ancora oggi rimane una grande via di evangelizzazione. Papa Francesco ce lo ricorda con i suoi gesti, la sua persona, con il suo magistero. Talvolta la gente non ascolta le nostre prediche, non ascolta le nostre parole, e invece i gesti, le attenzioni, la carità, quella invece sì, viene notata, e forse pone una domanda in chi guarda: ma chi glielo fa fare, ma perché? Ecco l'inizio di una possibile conversione, di una via per evangelizzare i nostri fratelli e le nostre sorelle che qualche volta sono lontani dalla fede.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, e come al solito le raccomando gli amici ammalati e nelle sue preghiere, malati, carcerati, le persone sole nelle case di riposo, e con i porti tutti lì ai piedi della Vergine.
1: La preghiera è forse uno dei più belli, dei più nobili atti di carità che possiamo donarci gli uni gli altri. Quando uno crede di non aver niente da donare, non è mai così vero, e certamente ha almeno una cosa che può donare a chi ha bisogno, ed è la propria preghiera personale. Io lo farò.
0: Ecco, allora chiudiamo con queste sue bellissime parole. Io la ringrazio, ci risentiremo presto, ed è sempre una gioia ascoltarla.

e termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Norberto Donghi per essere intervenuto e grazie a voi, cari amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione, Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche su, sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego. Il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa, e per far questo in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata, ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone. Ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone.

0: l'attenzione, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
1: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti la soglia di una chiesa?
0: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no? Inserita nel canone biblico. Ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale. Ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario. Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza, la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi, in sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
1: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può, appunto, un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo, studiato a tavolino, poi per commuovere e vendere abbonamenti?
0: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è partire, comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo, mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile. Lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no? Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma, trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola, che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato, ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
1: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare.
0: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più, io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce, che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso, nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum humani illa me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano, niente di ciò che è umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
1: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi è nelle serie streaming, e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle?
0: Infatti, diciamo che L'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte, ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo e raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino, caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
1: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
0: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé. Proprio su di sé, una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene così come di qualcosa che è male, quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido è la differenza tra il bene e il male, e soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine la salita, diciamo così, verso l'alto è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
1: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
0: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana. In particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive. Quindi la narrazione incarnata e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni, spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile. Mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza. E questa è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
1: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi se volete ancora scrivere potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
0: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
1: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di Filomeno Lopez che vi parla e dalla sessione tecnica il nostro niente meno che Don Luca Rossi dall'altra parte. Oggi vi vogliamo far rivivere un programma che avevamo fatto all'indomani della partenza del Papa per l'Africa, un programma fatto unicamente di musica. Era un modo che avevamo scelto di parlarvi della nostra gioia per questo viaggio attraverso uno strumento che gli africani hanno sempre considerato il migliore strumento che hai per parlare al cuore e alla mente delle persone senza necessariamente mai fare del male.

Come tutti sapete, tra due giorni inizia il tanto atteso viaggio di Papa Leone XIV al continente africano, dove visiterà quattro paesi: l'Algeria, poi Camerun, poi Angola e poi finalmente la Guinea Equatoriale. Bene, quando il Papa viaggia, è tutta la Chiesa che viaggia. Quindi tutti noi siamo chiamati, se siamo cattolici, a sentire questo passo del Papa come una missione di tutti noi. Si dice da noi che nessuna foresta è mai così lontana se ami le persone che vai a visitare. Allora, ci sono diverse questioni. Appena nomini il continente africano, vengono già in mente tanti simboli, tante cose, però una è di sicuro: il continente è continente culla dell'umanità, vuol dire la madre della vita. Tant'è è vero che già sin dall'antichità Egitto faraonica, effettivamente il primo diritto che si è elaborato e che si elaborava nelle case che si chiamavano per Ankh, significa le case della vita, che poi più tardi nel XIII secolo, dopo una guerra atroce nell'impero del Mali, gli africani hanno sentito il bisogno di mettere per iscritto per la prima volta ciò che oggi il mondo conosce come la Carta dei diritti umani. Anche se poi, dopo negli anni 60, l'Unione Africana ha aggiunto non soltanto diritti umani, ma anche diritti dei popoli, perché si è visto che ciò che si era negato al continente dal XV secolo a questa parte è non solo il diritto di essere umani, ma di essere persone capaci di pensare al loro destino. Ecco, la presenza del Papa è un'occasione di celebrare di nuovo la vita, quella vita che per noi africani significa che la vita sono gli altri. Così i paesi sono gli altri, cioè gli altri esseri umani che ti rassomigliano e che per diversi motivi tu senti il bisogno ogni tanto di andare a vedere e ad abbracciare, ad incoraggiare, soprattutto quando gli altri sono confrontati con problemi immensi. Vogliamo oggi parlare di che cosa incontrerà il Papa, non tanto così come sto facendo adesso, ma attraverso una via che gli africani hanno scelto. Di fatto, la musica è lo strumento più appropriato per dirigersi alla mente e al cuore degli uomini, per parlare sulla loro vicinanza in un momento in cui la vita è presa a calci, veramente, dappertutto. E ricordare che la vita sono gli altri, e quindi attraverso la musica, questo spazio musicale, vogliamo soltanto dirvi due cose. La prima è: desidera sempre il benessere del tuo vicino più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. E chi ce lo fa imparare? È la mamma. Le mamme che ci ricordano che la vita sono gli altri, quegli altri che, per questo, il primo impatto che un bambino trova nel ventre della sua mamma è il tatto, quel tatto che poi noi ci dimentichiamo. Per questo noi iniziamo con un omaggio proprio alle mamme, con la canzone di Inneida Marta.

0: pensi?
1: Eccoci, Ineida Marta. Omaggio alle mamme, un inno alla vita. Il viaggio del Papa è un momento che la Chiesa vuole celebrare la vita. E noi lo facciamo attraverso il linguaggio della musica. La musica, di fatto, è quell'unica realtà che attraversa, penetra il cuore e la mente di ognuno di noi senza mai causare delle ferite. E allora, uno dei grandissimi problemi che il continente ha confrontato oggi sono i problemi del cosiddetto terrorismo soi-disant islamico, ma che di islamico non c'ha nulla. E chi ce lo dice è niente meno che Alpha Blondy. Ma prima di arrivare ad Alpha Blondy, vogliamo ricordare questa parola di Horus: tutti quelli che ieri hanno lottato per la dignità della vita in Africa. Horus diceva: io sono il tuo ieri e parente del tuo domani nell'oggi. Quindi, dopo l'omaggio che abbiamo reso alla mamma, il secondo è rendere omaggio a coloro che hanno vissuto prima di noi e che hanno lottato per farci capire che la vita sono gli altri, i paesi sono sempre gli altri. Sacrifice.

and they sacrifice our freedom. E come continuare a difendere questa libertà alla vita oggi, davanti alla prima sfida che abbiamo di tutti coloro che usano la religione come strumento per togliere la vita. Passiamo la parola ad Alfa Blondi, che ci dice come lo dobbiamo rispondere a questa domanda.

0: Blue, apu ko, apu sumo, diagwe.
1: Kwa zase lu, kwa kode, ke kwa to setake, kwa flegu.
2: Sempre Alfa Blondi con Reconciliation. C'è un tempo per tutto, per fare la guerra, per fare tutto quello che volete, ma l'arrivo del Papa è un messaggio che è arrivato anche il tempo per la pace. Reconciliation!

0: tutte le battaglie dei quelli che abbiamo sentito prima di noi, They Sacrifice Our Freedom. Era sempre in quest'ottica che vi dicevo di Horus, che dice: io sono il vostro ieri e parente del vostro domani, nell'oggi. L'oggi sono i giovani, ma il domani sono i bambini. E la lotta degli africani, di fatto, per l'indipendenza, prima contro la schiavitù transatlantica, contro la colonizzazione, contro l'apartheid, contro i regimi di zoumani praticati anche contro di noi, e che ultimamente è stato considerato il più grave crimine mai commesso contro l'umanità, in cui tutti gli stati europei che hanno praticato la schiavitù e tratta atlantica si sono astenuti, Stati Uniti addirittura rifiutato. Ecco, ci ricorda quello che gli africani dicevano: la nostra lotta per domani, perché i bambini sono i fiori e l'unica ragione della nostra lotta. Qual è lo stato dei bambini oggi nel mondo? Con questo interrogativo noi vi vogliamo lasciare, lasciandovi poi nelle mani di un grandissimo anche, Bob Marley. Vi abbiamo detto che oggi avevamo due messaggi per voi. Il primo, vi abbiamo detto, è: desidera sempre il benessere del tuo vicino o più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. Il secondo, adesso con quale vi salutiamo, è: se il tuo lume brilla, sii felice, ma smetti di spegnere il lume degli altri per far brillare sempre ed esclusivamente il tuo. Questa è l'origine di tanto, ma veramente tanta guerra nel mondo. Allì, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo. Il dono dei doni.

Spirito Santo, perché ha delle caratteristiche ben precise e la terza persona della Santissima Trinità tendenzialmente non parla di se stessa. Ovvero sia, lo Spirito Santo, come dice il Vangelo di Giovanni, prenderà dal Padre, dal Figlio e lo annunzierà, e quindi tendenzialmente parla del Padre, parla del Figlio, non parla di sé, perché è amore. Allora, così siamo entrati già un pochino nella tematica. Allora, qual è il piano d'attacco di questa avventura? Parlare un pochino dello Spirito Santo e dare alcuni dati per impostare la logica in cui questo dono meraviglioso, questa terza persona della Santissima Trinità si relaziona a noi, e quindi entrare nei suoi sette doni nella luce di questa prospettiva. Ma noi dobbiamo appunto fare un pochino di minima introspezione trinitaria per poter capire lo Spirito Santo, e anche un po' di antropologia. Perché? Allora, che cos'è lo Spirito Santo? Ce lo dobbiamo chiedere sotto tanti punti di vista. Beh, è il dono, così viene definito dal Signore Gesù. Riceverete il dono. È la felicità della fruizione di questo dono, cioè la felicità che procura nell'uomo, ed è la realtà che ci introduce nella relazione con Dio più intimamente. Ovvero sia, noi abbiamo una relazione col Padre e abbiamo una incorporazione nel Figlio, ma per l'opera dello Spirito Santo in noi. Ovvero sia, la parte, come dire, la realtà di Dio più intima a noi, perché ha a che fare con la nostra sede più profonda, col nostro essere più recondito. È l'amore di Dio che entra dentro di noi, ed è quell'amore stesso che incredibilmente viene da Dio, perché all'interno dei rapporti trinitari. Noi abbiamo sempre questo problema quando parliamo di queste cose. È facile che si scivoli in una terminologia che, per essere

a partire da noi stessi, spiegando tutto con noi stessi. Ecco, il Signore Gesù ci ha mostrato un'altra vita, una vita da principi, da figli di re che sono abbandonati, guidati, custoditi, illuminati, sorretti dall'amore di Dio che è Padre. E fra queste due persone sussiste una relazione così possente, così meravigliosa, che è il segreto intimo della loro relazione, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, è la relazione che c'è fra questi due, fra il Padre e il Figlio. E questo Spirito Santo è ciò che, se entra nell'uomo, fa entrare l'uomo in quella relazione, fa entrare l'uomo in questo amore, in questa sconfinata felicità di vivere come il Signore Gesù, da figli di Dio Padre.

Allora, noi non riusciamo a capire bene fino in fondo il segreto di Dio senza lo Spirito Santo, cioè l'unità della Santissima Trinità, cioè il suo amore, è personificato nello Spirito Santo, che è proprio l'unità trinitaria, cioè che è la relazione fra il Padre e il Figlio. Il Padre è l'origine di tutto, il Figlio è l'amato, è colui che ama perché è amato, è felice perché è amato e quindi ama senza misura, e fra questi due, questa relazione, l'unità, è lo Spirito Santo. E noi capiamo la Santissima Trinità in forza del fatto che c'è questa relazione sussistente. Cioè, che vuol dire? Cioè, i tre della Santissima Trinità sono tre relazioni, padre e padre. Questa è noi di una attitudine relazionale, di uno stato relazionale. Non c'è padre senza figlio, non c'è senso dire padre così. Uno non è padre se non in relazione a qualcuno che gli è figlio. E il figlio è figlio. E lo Spirito Santo è l'amore. L'amore che c'è fra i due. Allora, questo amore è una persona che può scendere nell'uomo. Ma se non capiamo veramente bene la Santissima Trinità senza questo amore, che non mette semplicemente in una relazione di ruoli, ma di unità, di amore, pur nella tripersonalità interna alla Santissima Trinità, neanche l'uomo lo comprendiamo senza lo Spirito Santo. Capiamoci bene. L'uomo è una sfida. Io ho una sfida. La mia felicità è amare. Per cui la mia felicità, curiosamente, è trascendermi. La mia felicità è entrare in relazione con le cose per amore e nell'amore. Cioè, di cosa stiamo parlando? Se io lavoro e nel mio lavoro non c'è amore, e se io non amo il mio lavoro, io soffro lavorando. Se io mi occupo di qualcuno ma non ho amore per questo qualcuno e non porto avanti una relazione costruttiva, si dice tecnicamente agapica, l'agapè che è l'amore in greco, se non ho questa relazione proprio di carità profonda, vera, autentica, io quando mi occupo di questo qualcuno seguo delle leggi, seguo delle norme, mi sento giusto, faccio il buono o cose piuttosto autoreferenziali. Io non posso essere fino in fondo me stesso se non ricevo l'amore come un dono che supera la mia grandezza, che è più grande di me, perché di fatto implicherà una condizione, una richiesta. Amare qualcuno implicherà sempre la perdita di se stessi. Amare veramente qualcuno implicherà sempre il fatto che io, nel momento in cui dovrò scegliere fra i miei ritmi e i suoi, fra i miei tempi e i suoi, amare una chiesa, amare una società, implicherà sempre che a un momento il mio interesse personale diventa secondario. Qualcosa di più grande del mio ego mi ha invaso, qualcosa di più grande della mia sopravvivenza addirittura mi ha preso, qualcosa che è più grande di me. Non è uno spirito che posso semplicemente produrre, io lo posso desiderare, ma alla fin fine finirò con me stesso, arriverò a me stesso, alle mie povere cose. Lo Spirito Santo, entrando nell'uomo, gli concede di avere l'attitudine eterna di Cristo. Per questo noi abbiamo nella storia il compimento di una parola che il Signore Gesù dice: voi farete opere più grandi delle mie. Il Signore Gesù è morto in croce, è stato sepolto ed è risuscitato e ha fatto un'opera, ma tanti santi hanno fatto cose incredibili, straordinarie, in un certo senso più grandi ancora, perché quelle che compivano al di fuori della Santissima Trinità nella nostra vita umana, portando all'estremo, al massimo, alla vetta l'opera della creazione, che cominciata con la creazione della realtà ci mette addirittura dentro il soprannaturale di Dio. Insomma, lo Spirito Santo ci fa fare cose straordinarie perché ci porta a esplicitare fino in fondo la nostra bellezza. Ed è un'opera grandiosa, perché se Cristo ci ha redenti, questa redenzione, vederla in atto, è l'opera più grande,
è il compimento dell'opera di Cristo vera e propria. Allora, non si può comprendere l'uomo senza lo Spirito Santo, perché non si può comprendere Cristo senza lo Spirito Santo, è perché noi siamo chiamati a una dimensione straordinaria, incredibile, meravigliosa, della presenza di Dio in noi e nei nostri atti, e nella nostra intelligenza, e nei nostri sentimenti, nelle nostre azioni, nella nostra memoria, nella nostra speranza, nella nostra relazione con tutto quanto. Questa è la grandezza della redenzione, che appunto si dà per la ricezione dello Spirito Santo.

Allora, l'uomo è fatto per amare, ma questo amore è talmente grande, questo desiderio di amare è così straordinario che solamente lo Spirito Santo può compiere questo desiderio. L'uomo può arrivare a fare atti eroici e grandi e belli, ma occasionalmente e con discontinuità. Invece questa stabile presenza della potenza dall'alto, della potenza di Dio nell'uomo, fa sì che lui porti a compimento opere grandiose, straordinarie, così come abbiamo visto nella storia in tanti santi e tante sante. Abbiamo visto la continuità, la tenacia, il fatto di non smettere. Questo non è umano. Un uomo sempre termina, finisce, ha un limite. Andare oltre ogni limite e con continuità e stabilità, questo è dallo Spirito Santo. Ma tutto questo ci porta a spiegare un'altra cosa, che se non possiamo spiegare il Signore Gesù senza lo spirito di amore verso il Padre, e non possiamo spiegare l'uomo senza il dono dello Spirito Santo come suo vero compimento, noi non spieghiamo la Chiesa senza lo Spirito Santo. Perché senza lo Spirito Santo, che cos'è Gesù Cristo? Per ritornare appunto a questi tre aspetti che vediamo per capire lo Spirito Santo come è fatto e come agisce. Beh, Gesù Cristo diventa solamente un eroe e un benefattore, un esempio inimitabile, inarrivabile, e comunque una persona fra le altre, forse la più straordinaria, ma senza la santità di Dio è solo un uomo. Senza la relazione col Padre, che è lo Spirito Santo, è solo un uomo e non salva proprio nessuno. E anche l'uomo senza lo Spirito Santo è una promessa che non si può mantenere. Porta in sé delle aspirazioni, degli appetiti, delle voglie di amare che solo può desiderare e mai compiere. Ma la Chiesa stessa senza lo Spirito Santo diventa solo un'opera umana e neanche tanto affidabile. Senza lo Spirito Santo l'uomo non è divinizzabile e la Chiesa non è divinizzabile. Se non ci fosse lo Spirito Santo non si spiega anche la tenuta della Chiesa, che sopravvive ai molti peccati dei suoi membri. La redenzione arriva per mezzo della Chiesa, di una Chiesa che mille volte deve sbattere contro i suoi limiti, le sue povertà, le sue piccolezze, le sue meschinità, le invidie, le povertà, le nefandezze che si possono compiere nella Chiesa. Se tutto si spiegasse solamente sull'opera umana, noi avremmo un'istituzione fra le altre che serve relativamente, forse anche poco giustificabile in alcuni suoi aspetti, in alcuni suoi tratti. E invece la Chiesa si spiega come il luogo dove lo Spirito Santo si manifesta, opera, agisce, guida, corregge, insegna, esorta, consola, ricorda, indica. Lo Spirito Santo si manifesta nella sua Chiesa, nella nostra debolezza umana, in mezzo a mille cose. È lo Spirito Santo che giustifica l'esistenza della Chiesa. Per se stessa sarebbe solamente un'istituzione umana, solamente l'unione di questa istituzione, che organizzativamente è inevitabile, gli uomini hanno bisogno di organizzazione per poter stare insieme, ma la Chiesa è il luogo dove lo Spirito Santo opera e dove lo Spirito Santo si manifesta. Allora, la realtà che tutto questo indica è che lo Spirito Santo è il segreto della Santissima Trinità, è il segreto di Cristo, è il segreto dell'uomo, è il segreto della Chiesa. E quindi lo Spirito Santo, noi diciamo, è Signore e dà la vita. È Signore, è Dio e dà la vita. E che cos'è la vita che dà? Dalla vita che è semplice quantità o qualità biologica? No, è quella vita che viene dall'amore per il Padre e il Figlio, cioè per cui la vita che viene data dallo Spirito Santo è la comunione, la capacità di stare insieme. Lo Spirito Santo è la comunione, dà la comunione, è il maestro della comunione. Lo Spirito Santo non ci insegna a farci i fatti nostri. Come vedremo appunto nel viaggio attraverso i sette
doni dello Spirito Santo che approfondiremo in questa chiave, non ci serve lo Spirito Santo per essere Superman o per essere un non so che eroe o per fare chissà che purificazione narcisistica, anche se spirituale. Lo Spirito Santo è quello che ci fa stare con gli altri. Se stiamo chiedendo lo Spirito Santo è per perdonare, se stiamo chiedendo lo Spirito Santo è per essere più mansueti, se stiamo chiedendo lo Spirito Santo è per stare con gli altri. Forse qualcuno non lo vuole lo Spirito Santo, vuole solamente potenza, vuole solamente benessere, vuole solamente un godimento spirituale. No, lo Spirito Santo non darà godimento, non darà benessere, non darà vantaggi, darà comunione. Quel tipo di realtà per cui io, più sono io, perché lo Spirito Santo mi porta la mia verità, più sto bene con gli altri. Più sono me stesso, più sono capace di comunione, di perdono, di accoglienza, di dialogo, di vera comprensione, di empatia, di accoglienza. E quindi lo Spirito Santo fa in me una cosa, che non esiste più niente di mio che, pur restando mio, non sia per gli altri. È mio, ma è per gli altri. Perché la mia realtà, la mia vita, il mio corpo, è il mio, ma è tutto per l'amore. La mia casa è un luogo che è tutto destinato all'amore e al servizio. Ogni cosa che possiedo diventa strumento di amore. È quella realtà per cui io liberamente, finalmente mi possiedo, per cui mi posso regalare. Lo Spirito Santo, quindi, come lo vedremo in questa avventura che faremo sui sette doni che lui consegna, è l'arte di uscire da se stessi diventando sempre più se stessi, diventando così figli di Dio, diventando sempre di più parte del corpo di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo fa di ogni atto umano un atto ecclesiale, cioè comunionale, cioè aperto agli altri, in funzione degli altri. E qui terminiamo la prima nostra trasmissione con una consapevolezza: ogni nostro atto che non è comunione, che non è edificazione della comunione, che non è amore, che non è apertura all'altro, non viene dallo Spirito Santo, per quanto bello esteticamente possa essere. Se non è per la comunione, non ha niente a che vedere con lo Spirito Santo.

0: Una buona domenica a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Gianmarco Murroni. Oggi domenica 24 maggio si celebra la solennità della Pentecoste, una delle feste più importanti della tradizione cristiana, il giorno in cui lo Spirito Santo è sceso sugli apostoli e ha dato inizio alla missione della Chiesa nel mondo. Tra poco dunque dalla Basilica di San Pietro trasmetteremo la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV. A me non resta che dare la linea dunque alla regia, tra poco la Santa Messa con la cronaca di Tommaso Liguori.
1: Grazie caro, puoi ripartire.
2: Gentili ascoltatori, buona domenica e buona solennità di Pentecoste. Tommaso Liguori vi porge il saluto dalla Basilica di San Pietro in Roma, dove tra pochi istanti avrà inizio la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Papa Leone XIV in occasione della solennità della Domenica di Pentecoste. Un saluto va anche a tutte le emittenti collegate con Radio Vaticana e Vatican News. Per la parte tecnica un ringraziamento ad Alberto Giovannetti. Si conclude oggi il ciclo pasquale che ha avuto inizio con la Domenica di Pasqua, una domenica che si è festeggiata per 50 giorni appunto fino a oggi, Domenica di Pentecoste. E si è trattato di un periodo come se fosse stato una domenica lunga 50 giorni. L'anno liturgico infatti ci ha preparato, ci ha fatto vivere la gioia pasquale, la resurrezione di Cristo per 50 giorni. È stato un periodo di festa, un tempo festivo lungo 50 giorni, ma questo è stato anche il tempo dello Spirito Santo che festeggeremo proprio oggi, giorno di Pentecoste. Ed è sempre lo Spirito che introduce la Chiesa nella comprensione del mistero di Cristo. La formazione di questa cinquantina pasquale risale più o meno al momento dell'istituzione della Domenica di Pasqua, che fu istituita intorno al secondo secolo. I cristiani inizialmente festeggiavano la resurrezione di Cristo con l'Eucaristia nel primo giorno della settimana, che era la domenica. Poi intorno al secondo secolo a Gerusalemme fu istituita invece proprio la Domenica della Pasqua annuale. E anticamente la Chiesa di Gerusalemme celebrava la Pentecoste insieme al giorno dell'Ascensione. Il cinquantesimo giorno poi incominciò ad assumere una propria autonomia liturgica tra il IV e il V secolo, perché istintivamente si cercò di celebrare nei dettagli storici gli avvenimenti della salvezza, per cui si crearono proprio delle celebrazioni specifiche. La festa dell'Ascensione e delle Pentecoste però corrisposero quindi a questo istintivo bisogno di porre rilievo con celebrazioni gli avvenimenti della salvezza. Questo è capitato anche con la creazione del Triduo Pasquale. In questo periodo storico, durante la veglia di Pentecoste, c'è una testimonianza di San Leone Magno per cui a Roma venivano conferiti anche i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Papa Leone Magno ci ha lasciato un sermone sulla Pentecoste in cui allude chiaramente a coloro che venivano battezzati nella notte di questa solennità, come avveniva anche nella veglia pasquale. Oggi questa cinquantina appunto inizia con il giorno della resurrezione del Signore, il giorno di Pasqua, e si sviluppa per 8 domeniche. Nella prima settimana del tempo di Pasqua, che è detta ottava di Pasqua, c'è appunto la gioia della resurrezione, che è così forte che non si può contenere in un solo giorno. Ecco perché questa estensione per 50 giorni, con un'intensità liturgica molto forte nella prima settimana, per cui tutte le letture sono caratterizzate dagli episodi delle apparizioni di Cristo. La prima lettura invece è caratterizzata ed è tratta dagli Atti degli Apostoli, perché questo è il tempo in cui si ricordano i primi anni della Chiesa e non si leggono i brani dell'Antico Testamento. La Pentecoste è l'ultimo giorno di un periodo lungo in cui risuona la resurrezione di Cristo, per questo le domeniche successive non sono chiamate domeniche di Pasqua, ma sono chiamate domeniche di Pasqua e non più domenica dopo Pasqua. I cristiani vivono con il Signore risorto e si immergono in comunione con Lui e con il suo mistero pasquale. Mistero pasquale che racchiude anche la sua ascensione, non solo la passione, la morte e la resurrezione, ma anche la sua ascensione e naturalmente il dono dello Spirito. Per l'Evangelista Giovanni la resurrezione e l'effusione dello Spirito avvengono nello stesso momento, capitolo 20, mentre Luca fa coincidere la Pentecoste con la festa ebraica che celebra la consegna della legge e la conclusione del raccolto primaverile. Un altro dettaglio interessante è che questa sera, quando sarà celebrata la compieta, verrà spento il cero pasquale proprio a conclusione di questo tempo pasquale, poi avrà inizio nuovamente il periodo del tempo ordinario. Tra l'altro, curiosità, dal 2016 Papa Francesco ha stabilito che il giorno dopo Pentecoste fosse ricordata la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Questo perché San Leone spiegava che la nascita del capo è anche la nascita del corpo, e quindi Maria è al contempo madre di Cristo, figlio di Dio, ma è anche madre delle membra del suo corpo mistico, che naturalmente è la Chiesa. Stiamo attendendo l'inizio della celebrazione con la processione e il canto di ingresso, che oggi è tratto dal Salmo 103. I riti di introduzione termineranno poi con la preghiera colletta. Altra curiosità liturgica, che oggi nella celebrazione sarà cantata la sequenza. Ecco che la processione ha avuto inizio. Processione, lo cui scopo è quello che i fedeli riuniti formino una comunità e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente il memoriale della nostra salvezza. La processione è accompagnata dal canto d'ingresso, che tra l'altro era già riferito negli antichi libri liturgici già dal V secolo, ai tempi del pontificato di Celestino I. Il canto d'ingresso ha la funzione di dare inizio alla celebrazione e di favorire questa unione dei fedeli, proprio per creare un clima di comunione, introdurre cioè l'assemblea nel mistero del tempo liturgico, al mistero pasquale di Cristo, oltre che accompagnare ovviamente la processione all'altare. La Chiesa, madre e sposa, accoglie il suo sposo Cristo, che si rende presente in mezzo ai fedeli attraverso il ministro, nella parola proclamata e poi nell'Eucaristia. Per questo l'assemblea si è alzata in piedi e canta di gioia. Gesù è in mezzo a noi. Cristo passa in mezzo al suo popolo, come nell'ingresso a Gerusalemme sta la popolo, la folla sta in piedi proprio per mostrare il suo atteggiamento di partecipazione attiva. La processione, potremmo dire, è un po' la trasposizione del prologo di Giovanni. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La croce portata dal crocifero è il segno che Gesù apre il cammino della nostra vita, mentre il profumo dell'incenso salendo dal turibolo rappresenta la nostra preghiera che si innalza verso il cielo e richiama la liturgia celeste. Gesù è la luce del mondo, che è rappresentata dalla fiammella dei ceri che con i cerofari accompagnano la croce. I ceri rappresentano la figura di Gesù che è consumato nella gloria del Padre. Gesù è lampada che arde e splende, lampada per i miei passi e luce sul mio cammino.

diacono porta l'evangeliario leggermente sollevato e lo porrà al centro dell'altare proprio per manifestare la venerazione alla parola di Cristo che è contenuta nei libri dei Vangeli.

Santo Padre salirà all'altare come Cristo è salito al monte Tabor, al monte delle Beatitudini. Poi lo bacerà a nome di tutta l'assemblea, perché questo è il luogo della mensa e per questo è rivestito da una tovaglia di lino bianco che rappresenta l'umanità purissima del nostro Salvatore, che sopra di esso diventerà agnello immolato per la nostra salvezza.

omaggio all'altare che, unto con il santo crisma, fa di questa pietra il simbolo di Cristo è un gesto profondissimo che esprime qualcosa di grande. È un bacio di amore, di rispetto, di pacificazione, di tenerezza, di venerazione rispettosa rispetto a Gesù. E adesso il Papa incensa l'altare proprio a nome di tutta l'assemblea. È un gesto che liturgicamente nasce nella liturgia gallicana, poi si diffuse in Germania prima di approdare alla liturgia romana. L'incenso rappresenta la preghiera del popolo che sale verso Dio, ma è anche un segno di adorazione del Signore.

In cessazione la celebrazione proseguirà con il saluto liturgico, il segno della croce. Stiamo entrando in relazione con un Dio che ci ha svelato il suo amore nella solidità della croce, nella sua identità trinitaria. Noi lo salutiamo con il segno della croce perché questo è un segno che rimanda al nostro battesimo, al momento in cui sulla porta della Chiesa siamo stati segnati sulla fronte dal sacerdote, dai nostri genitori, dai nostri padrini. È la porta che ci permette di entrare nella partecipazione viva della celebrazione. Con il saluto liturgico il Santo Padre saluterà l'Assemblea perché essa rappresenta il corpo mistico di Cristo. Il saluto ha l'intento di creare subito un clima di comunione con l'identità trinitaria di Dio.

0: Fratelli e sorelle, la Pentecoste, pienezza del tempo pasquale, ci invita a contemplare il mistero della nostra consacrazione filiale e la discesa dello Spirito di comunione sulla Chiesa e su tutti i popoli. Nel segno dell'aspersione, chiediamo che lo Spirito faccia nuove tutte le cose e ravvivi in noi quella freschezza di vita cristiana che ha avuto inizio con il battesimo. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
1: Visto dalla messale, la domenica, specialmente nel tempo pasquale, si può sostituire il consueto atto penitenziale con la benedizione e l'aspersione dell'acqua in memoria del battesimo, giorno in cui abbiamo ricevuto il dono dello Spirito. Il Santo Padre asperge l'assemblea come segno di rinnovo del nostro battesimo. L'acqua benedetta richiama anche Cristo Signore, in cui si compendia la benedizione divina che si riversa su di noi. Gesù stesso ha parlato della consegna dell'acqua viva nell'episodio dell'incontro con la Samaritana nel Pozzo di Sicar, raccontato nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni.

Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. La preghiera colletta conclude i riti di introduzione e ci introduce alla mensa della parola. È un'orazione propria del Presidente in cui sono riunite tutte le nostre intenzioni ed esprime il carattere della celebrazione. Adesso ascolteremo la prima lettura, proclamata in lingua spagnola, tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 1-11. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
2: Lettura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.
3: Verbum Domini.
1: Adesso l'Assemblea risponde alla prima lettura con il canto del Salmo 103. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

0: liturgia della parola prosegue adesso con la proclamazione della seconda lettura in lingua inglese, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Capitolo 12, versetti 3-7, 12-13.
1: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians.
0: Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito.

rito di oggi prevede che tra la seconda lettura e la proclamazione del Vangelo ci sia il canto della sequenza, che è un componimento poetico-musicale liturgico. Nacque intorno al IX secolo nella prassi musicale dei monasteri francesi.

Concilio Vaticano II ha conservato soltanto due sequenze, il Victime Paschali Laudes nel giorno di Pasqua e appunto il Veni Sancte Spiritus per la solennità di Pentecoste. Ma adesso culmine della liturgia della parola è la proclamazione del Vangelo. Rispetto alle altre letture, la proclamazione del Vangelo ha una preparazione più solenne. Con il canto del versetto tutti si sono alzati in piedi per significare la speranza della resurrezione. San Gregorio Magno, in una lettera del 589, ci fa sapere che il canto dell'Alleluia nella messa era da tempo abituale durante il tempo pasquale, che lui poi lo aveva esteso anche ad altri tempi dell'anno, salvo la Quaresima, nelle ferie di penitenza e nell'ufficio dei defunti. Il canto serve a preparare la lettura ed è una manifestazione della fede dell'assemblea nel Signore.

prima di recarsi all'altare per prelevare l'evangeliario, il diacono si porta davanti alla sede e invoca la benedizione del Santo Padre. Questo è un elemento presente nel rito ambrosiano per tutte le letture. La proclamazione del Vangelo compete in forza del sacramento dell'ordine al diacono, come si esprime bene nel rito di istituzione in cui il diacono riceve dal vescovo il libro dei Vangeli. Ma lo stesso criterio vale anche per i sacerdoti che, tra l'altro, prima hanno ricevuto l'ordinazione diaconale. Tutto questo per ribadire la centralità di questa lettura e il principio secondo cui la funzione della proclamazione del Vangelo non è di tipo presidenziale, ma di tipo ministeriale. La processione trionfale che sta accompagnando l'Evangeliario è un vero ingresso di Cristo nella sua parola. La processione del diacono con l'Evangeliario non è concepita in funzione di una processione come quella all'ingresso o alla presentazione dei doni, oppure successivamente nella celebrazione quella della comunione, ma è proprio in stretto rapporto con il Vangelo stesso. L'assemblea accoglie e saluta tutte insieme il Signore che sta per rivolgere la sua parola.

diacono proclamerà un brano del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-23. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi.

Al termine della proclamazione il diacono dice parola del Signore. Il popolo risponde lode a te, o Cristo. La differenza rispetto alle altre letture in cui il lettore dice parola di Dio sta nel fatto che nelle prime due letture il Signore parla all'assemblea tramite i profeti o gli apostoli, nel Vangelo invece si rivolge a noi in prima persona. Il diacono che ha proclamato il Vangelo adesso porta l'evangeliario al Papa, che lo venerà con un bacio e benedirà l'assemblea. In passato in realtà il diacono baciava il libro dei Vangeli prima ancora di prelevarlo dall'altare, e dopo la proclamazione, pensate, era baciato da tutti i membri del clero cui veniva presentato. Il Papa lo baciava addirittura ancor prima di essere posto al centro dell'altare.

Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana, cioè a quel giorno nuovo nel quale Gesù risorto appare ai discepoli mostrando loro le mani e il fianco. Il Signore rivela il suo corpo glorioso, precisamente le sue piaghe, le ferite della crocifissione. Questi segni della passione, più eloquenti di qualsiasi discorso, sono trasfigurati. Colui che era morto vive per sempre. Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere. Si erano sepolti nel cenacolo pieni di paura, ma Gesù vi entra nonostante le porte chiuse e li riempie di gioia. Egli passa attraverso la nostra morte, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Al suo gesto, Cristo unisce la parola «Pace a voi!» e subito dopo alita sui discepoli lo Spirito Santo. Il risorto è pieno di vita. Dopo aver mostrato quella del corpo come vero uomo, dona quella di Dio come figlio amato dal Padre, fatto per noi fratello e Redentore. Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alleanza nuova ed eterna, Gesù effonde lo Spirito. Il luogo della cena e del tradimento si trasforma e dal sepolcro degli Apostoli diventa per tutta la Chiesa grembo di risurrezione. Perciò la Pentecoste è festa pasquale, è festa del corpo di Cristo, che per grazia siamo noi. Celebrando questo mistero, vorrei soffermarmi su tre aspetti. Anzitutto, lo spirito del risorto e lo spirito della pace. Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono. Inizia col perdono donato da Gesù stesso, che sta

fatto da noi, tradito, condannato, crocifisso. Sorprendendoci con il suo amore, proprio lui, il risorto, dice: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Con queste parole Gesù ci affida un'opera divina, perché solo Dio può perdonare i peccati. Tale autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale. Il Signore effonde lo spirito della pace da un capo all'altro della storia, perché non esclude nessuno, colui che ha redento tutti dalla morte. Lo Spirito Santo, infatti, è Signore e dà la vita sin dall'inizio della creazione, quando aleggiava sulle acque, e ora, al suo riscatto, cambia la storia del mondo. Davvero, la Pentecoste si compie come festa del patto nuovo, cioè dell'alleanza tra Dio e tutti i popoli della terra. Mentre il fragore dal cielo, il vento e le lingue di fuoco nel cenacolo ricordano gli antichi segni del Sinai, la santa legge di Dio viene scritta nei cuori, incisa dallo Spirito con caratteri d'amore nella carne di Cristo e nel suo corpo che è la Chiesa. Questa legge è il codice della pace, è il duplice comandamento dell'amore che lo Spirito ci ricorda a ogni battito del cuore. Col nostro cuore possiamo perciò invocare: Veni Sancte Spiritus, perché Egli ci è già stato donato. Possiamo desiderarlo perché ci è già stato promesso. Possiamo accoglierlo perché Lui stesso è ospite dolce dell'anima. Un secondo aspetto: lo Spirito del Risorto è lo Spirito della missione. Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anch'io mando voi. Veniamo così coinvolti nella missione di Gesù, quella di colui che esce da Dio e a Dio ritorna con la potenza dello Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, con loro è adorato e glorificato, unico Dio. Lo Spirito Santo è la vivente carità di Cristo che ci pervade, ci sprona, ci sostiene nella missione. Mentre dà agli Apostoli il potere di esprimersi nella varietà delle lingue, lo stesso Spirito insegna all'umanità la parola della salvezza. Ora che gli Apostoli hanno ricevuto il soffio del Risorto dentro di sé, quest'annuncio viene dalla loro bocca, alla voce di Pietro e di quanti sono con lui. Proprio nel giorno di Pentecoste, gli Apostoli iniziano ad annunciare Gesù, crocifisso e risorto. Le grandi opere di Dio si riassumono tutte nella redenzione, che inizia con la fede. Infatti, la prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo Gesù è il Signore. Questa fede vive e si esprime in ogni buona azione, in ogni atto di misericordia e di virtù. L'opera di Dio, dunque, siamo noi che veniamo qui oggi da tutte le parti del mondo, invitati alla mensa del Signore, radunati nell'ascolto della Sua parola e inviati a testimoniarla ovunque. Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza, perché noi, proprio noi, siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. Non certo per nostro merito, né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo.
da una parte, lo vediamo bene, ci sono cambiamenti che non rinnovano il mondo, ma lo invecchiano tra errori e violenze. Dall'altra parte, invece, lo Spirito Santo illumina le menti e suscita nei cuori nuove energie di vita. È così che trasfigura la storia, aprendola alla salvezza, cioè al dono che l'unico Signore condivide con tutti. La missione della Chiesa attesta tale condivisione, trasformando la confusione del mondo in comunione tra Dio e tra di noi. Questa missione inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo, perché lo Spirito del Risorto è lo Spirito della verità. Il Signore stesso ce l'ha promesso, chiedendo unità per la sua Chiesa, un'unità fondata sull'amore di Dio, sorgente del nostro amore. Lo Spirito, che ha parlato per mezzo dei profeti, promuove sempre l'unità nella verità, perché suscita in noi comprensione, concordia e coerenza di vita. Come insegna Sant'Agostino, lo Spirito Santo volle che questo fosse il segno della sua presenza, il dono di lingue che si capiscono nell'unica fede. Il Paraclito ci difende allora da tutto ciò che ostacola questa intesa, dalle faziosità, dalle ipocrisie, dalle mode che annebbiano la luce del Vangelo. La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. Lo Spirito del Risorto, infatti, non viene effuso una volta e poi basta, ma costantemente. Come l'Eucaristia è la presenza viva di Cristo che sempre ci nutre, così lo Spirito Santo imprime in noi il suo carattere nel battesimo che ci fa cristiani, nella cresima che ci rende testimoni, nell'ordine che costituisce ministri e pastori per il popolo di Dio. In ogni sacramento egli è dator munerum, sorgente di santità, che moltiplica doni e carismi nella preghiera, nelle opere di misericordia, nello studio della parola di Dio. Come insegna l'Apostolo, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Proprio perciò siamo Chiesa, unico corpo che vive di Dio e serve il mondo. Grazie allo Spirito possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore. Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù. È questa la grazia che infonde coraggio agli Apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.

sorelle, docile allo Spirito, che prega in noi con gemiti inesprimibili, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera.

0: lo spirito di sapienza custodisca la Chiesa nell'unità, faccia risplendere in essa la luce del risorto e la incoraggi ad accompagnare ogni uomo alla santità.
1: Grazie. 북돋아 주시기를 기도합시다.

Preghiamo per il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Lo spirito di fortezza sostenga Papa Leone e tutti i pastori. Ravvivi in loro il vigore e il coraggio dell'annuncio e la grazia di amare e servire la Chiesa.

Omnibus preghiamo per tutti i popoli della terra e i loro governanti. Lo spirito di consiglio illumini il cuore dei governanti e dei popoli, li guidi nella ricerca del vero bene, della giustizia e della pace, e alimenti in tutto il desiderio della fraternità.

0: Preghiamo per coloro che sono nella prova e nella sofferenza.
1: Lo spirito di consolazione
0: risani i cuori spezzati,
1: sollevi chi è nella malattia e nel dolore
0: e doni agli sfiduciati uno sguardo di speranza.

0: Preghiamo per la nostra assemblea eucaristica.
1: Lo spirito di comunione faccia di noi un'offerta a Dio gradita, unisca la nostra vita a quella di Cristo e ci dia la gioia di spargere nel mondo il buon profumo del Vangelo.

0: accogli, o Dio, la nostra preghiera e fa che il fuoco dello Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, ci renda fervidi nell'amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Dopo l'orazione del Presidente, l'azione liturgica si sposta adesso all'altare e prosegue con la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo con il pane e il vino si unisce sempre a quella di Cristo che offre al Padre nel memoriale del suo sacrificio non solo se stesso ma tutto il suo corpo mistico che è rappresentato dalla Chiesa. In questa prospettiva il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta all'altare non solo i doni ma anche il proprio vissuto, i ringraziamenti, la sofferenza, il dolore nel mondo, questo nella certezza che tutto sia prezioso agli occhi di Dio. Tutta la liturgia eucaristica ricorda i quattro gesti di Gesù: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento dell'offertorio, o meglio, della presentazione dei doni. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica vera e propria, lo spezzare del pane dal gesto del sacerdote di spezzare l'ostia in memoria del racconto del Vangelo di Luca, il racconto di Emmaus, il verbo dare dal momento della distribuzione dell'Eucaristia. La tradizione romana voleva che fosse il clero a passare tra i fedeli a raccogliere i doni, mentre nell'area franco-gallicana era l'assemblea, come nel caso poi della liturgia romana che ha adottato questo momento in un secondo tempo, che si muoveva verso il presidente. Il canto dell'offertorio è ripreso dal Salmo 67. Mentre i diaconi stanno sistemando l'altare con il corporale e i vasi sacri, alcuni fedeli stanno portando i doni al Santo Padre. In attesa di questa preparazione, poi, il Santo Padre si recherà verso l'altare e reciterà le due preghiere di benedizione che sono dette anche apologie sui doni.

dopo aver presentato il pane sulla patena, il Santo Padre adesso presenta il calice del vino, all'interno del quale sono state infuse alcune gocce d'acqua. La goccia rappresenta il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre preoccupazioni, le nostre paure. Noi siamo una goccia che entra e si mischia con la divinità del Signore. La nostra umanità si mescola con la divinità di Cristo. E dopo aver presentato i doni, Papa Leone adesso li incensa. L'incensazione vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore.

0: aver incensato l'altare, adesso è il diacono che incensa il Santo Padre. Questo perché egli rappresenta vivamente e visivamente Cristo. Poi sarà incensata l'assemblea, perché ogni battezzato è considerato tempio vivo dello Spirito Santo dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo. Nel frattempo il Santo Padre compie il gesto del lavabo, un gesto che nasceva anticamente dall'esigenza di pulirsi le mani dopo aver ricevuto i doni come il pane con la sua farina. Oggi invece è rimasto assumendo la connotazione del perdono e della purificazione interiore prima della consacrazione eucaristica.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Il Santo Padre presenta al popolo l'ostia consacrata e genuflette in adorazione del corpo di Cristo.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Il Santo Padre presenta al popolo il calice con il vino e genuflette in adorazione del sangue di Cristo.

0: della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.

hanno concelebrato all'altare Sua Eminenza Leonardo Sandri, il sottodecano del Collegio Cardinalizio, e Sua Eminenza Francis Arinze, nigeriano, che è il prefetto emerito della Congregazione del Culto Divino. Siamo ormai all'interno dei riti di comunione. Tra pochi istanti ci sarà la frazione del pane accompagnata dal canto dell'Agnus Dei, un'usanza che risale addirittura alla fine del VII secolo con Papa Sergio I. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù nell'ultima cena e di Cristo risorto ai due discepoli che erano diretti a Emmaus. Il gesto di mettere invece un piccolo frammento di ostia nel calice, che è chiamato immistione, ricorda il gesto compiuto dal Vescovo di Roma, che faceva pervenire così ai presbiteri nelle varie chiese dell'Urbe un frammento di pane proprio come gesto di comunione tra le chiese di Roma.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno.

l'ufficio delle letture di oggi domenica, dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Fratelli, quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi.

dal trattato contro le eresie di Sant'Ireneo Vescovo. Il Signore, concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. È questo lo Spirito che per mezzo dei profeti il Signore promise di effondere negli ultimi tempi sui Suoi servi e sulle Sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo, abituandosi con Lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo». Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Perciò il Signore promise di mandare Lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti, come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un'unica chiesa in Cristo Gesù senza l'acqua che scende dal cielo. E come la terra arida, se non riceve l'acqua, non può dare frutti, così anche noi, semplice nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la pioggia mandata liberamente dall'alto. Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificato tutti nell'anima e nel corpo, in quell'unità che preserva dalla morte. Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, spirito del timore di Dio. Il Signore poi a sua volta diede questo spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra. Così, imprimendo nel nostro spirito per opera dello Spirito Santo l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi talenti affidatici, perché li restituiamo poi moltiplicati

Con i riti di conclusione ci avviamo alla fine della celebrazione. Tra pochi istanti Papa Leone impartirà la benedizione solenne introdotta dal diacono.

0: preghiamo. Un Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.

Antifona Mariana della Regina Celi ha concluso questa celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. Il saluto finale di Papa Leone vuole ribadire che il Signore sarà nostro compagno di vita anche dopo la cerimonia, anche nei momenti più difficili della nostra vita. Sarà sostegno della Chiesa nella sua missione. La funzione di questo saluto è stata anche quella di sciogliere l'assemblea con un saluto cristiano, un saluto trinitario, un augurio, un invito a camminare seguendo l'insegnamento di Cristo. Del resto, la liturgia risulta tanto più efficace quanto più ci conformiamo a Cristo stesso.

processione quindi di Papa Leone, dei concelebranti, si avvia verso la sacrestia, quindi si avvia anche alla conclusione la nostra radio telecronaca. Io ringrazio per la collaborazione naturalmente anche Alberto Giovannetti alla parte tecnica. Un saluto va anche a tutte le emittenti che sono collegate con Radio Vaticana e Vatican News. Si conclude quindi oggi il ciclo pasquale e da domani torneremo a celebrare il tempo ordinario, che riprende dopo questo periodo lungo, questo ciclo pasquale che è iniziato appunto con la Domenica della Pasqua e che si è protratto per ben 8 settimane, per 8 domeniche.

0: Di nuovo una buona domenica di Pentecoste a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Di nuovo un saluto da Gianmarco Murroni. Abbiamo appena partecipato, abbiamo ascoltato la Santa Messa di quest'oggi. Tra poco, alle ore 12, come di consueto, ascolteremo le parole di Papa Leone per la preghiera del Regina Cieli, l'ultimo Regina Cieli di questo 2006. Dalla prossima domenica si riprenderà la recita della preghiera dell'Angelus. È rimasto con noi Tommaso Liguori, collega di Sky, collaboratore della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, di nuovo un buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Che ha curato la cronaca della Santa Messa di quest'oggi. Ci ha raggiunto in studio anche Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni Cieli e consultore di Cassero per il clero. Don Michele, buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica.
0: Partiamo, abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nell'omelia della messa di oggi, chiaramente un'omelia, ecco, delle parole dedicate allo Spirito Santo, l'importanza e il ruolo dello Spirito Santo in questa giornata, quest'oggi di Pentecoste.

0: che in qualche modo rappresenta anche l'inizio della missione della Chiesa nel mondo, Don Michele.
1: Sì, lo Spirito invita ad uscire, ad andare, ad annunciare il Vangelo, a portare la buona notizia, un'immagine dell'Antico Testamento che ricordiamo sempre con tanto piacere, che ci fa immaginare gli Apostoli, che dice il testo: uscirono saltellanti come vitelli dal chiuso. È bellissimo immaginare questo luogo che si apre, le porte si spalancano e i discepoli pieni di gioia partono per annunciare. Noi siamo all'interno di questa missione anche per noi.
0: Quali sono qual è il significato, meglio, Don Michele, di alcuni elementi? Abbiamo visto anche durante la messa quest'oggi l'importanza del fuoco, il vento, ecco, tutti associati a questa giornata di Pentecoste.
1: Sono tutte immagini che la tradizione della Chiesa ci rimanda per raccontarci di questa persona, lo Spirito Santo, che conosciamo attraverso il suo agire. Anche l'ufficio delle letture di questa settimana, in preparazione appunto alla Pentecoste, ci racconta tantissime immagini: il fuoco, l'acqua come la rugiada. Sono tutte immagini che hanno a che fare con la vita, il dono della vita. E questa partenza, diciamo, del fuoco della missione, no? Queste, il vento che soffia, no? ne sentiamo la voce, non sappiamo da dove viene né da dove va. Sono tutte immagini che ci cercano di raccontare l'azione, no? Di questa persona, questa terza persona della Trinità, che è lo Spirito Santo, che noi conosciamo e riconosciamo proprio attraverso il suo agire.
0: 50 giorni dopo la Pasqua, Tommaso, coinvolgo anche te, perché tu questi 50 giorni durante la cronaca della messa li hai definiti 50 giorni di festa, insomma, dalla Pasqua fino a quest'oggi.
2: Certo, perché la festa della resurrezione non si può contenere in un giorno solo, per cui nella prima settimana c'è una gioia molto intensa e la liturgia ci propone le letture delle apparizioni. Poi questa è una gioia che appunto si estende per 50 giorni, e tra l'altro ci sono anche delle diversità nei racconti dei Vangeli, no? Perché Giovanni, che abbiamo ascoltato oggi, fa coincidere il dono dello Spirito nel giorno della resurrezione, mentre l'Evangelista Luca negli Atti invece fa coincidere questo giorno con la festa di Pentecoste, che è una festa ebraica in cui si ricorda la consegna della Torah, della legge, e il raccolto primaverile. E tra l'altro, agganciandomi a quello che diceva Don Michele, appunto lo spirito appare dalla creazione, la ruah, no? Che tra l'altro in ebraico è al femminile, perché in principio Dio creò il cielo e la terra, e lo Spirito di Dio aleggiava, o covava, sarebbe meglio la traduzione, sulle acque. Cioè, la creazione è opera della Trinità, e la creazione consiste proprio nell'azione congiunta del Padre, dello Spirito, ma poi del Figlio, perché è la parola che conferma quello che Dio dice.
0: Don Michele, il Papa nella sua omelia si è soffermato su tre aspetti della Pentecoste. Innanzitutto ha detto: lo Spirito del Risorto è lo Spirito della pace.
1: Lo Spirito del Risorto è lo Spirito della pace, perché il Risorto, appena si presenta ai discepoli, dice: pace a voi. E lo Spirito che fa unità, crea, è lo Spirito di comunione, non può che essere la fonte, l'origine della pace, no? Perché tutti i racconti del Vangelo e tutta la storia anche della nostra fede ha a che fare con questa ricerca e raggiungimento, potremmo dire, della pace del Risorto. Viene da riconoscerci figli, viene da riconoscerci fratelli gli uni gli altri, viene dal fatto che c'è la possibilità di ricevere questo dono, perché noi possiamo camminare verso quella pace che sarà completa nella pienezza della Gerusalemme celeste.
0: Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono, ha detto Papa Leone, citando poi, leggendo il passaggio del Vangelo di Giovanni: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati.
1: Lo leggo sempre io come un invito, no? Come uno sprone: a coloro che perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro che non li rimetterete non saranno perdonati. Coraggio, insomma, andate, cercate di annunciare il perdono e la misericordia del Signore, perché tutti, no, possano ricevere e partecipare di questa misericordia.
2: E poi è bello, scusami Gianmarco, il fatto del racconto che questo avviene in un luogo chiuso, no? Vuole chiaramente sottolineare anche una simbologia ovviamente teologica. Il Vangelo non è un racconto storiografico, ma è un racconto che naturalmente vuole nascondere, o nascondere, vuole, diciamo, mettere in evidenza un aspetto teologico. E quindi lo Spirito che entra dentro di noi, che noi riceviamo con il battesimo e che ci viene confermato con il sacramento della confermazione, e che ci vuole liberare dalle nostre paure, da ciò che ci attanaglia, no? Ciò che ci blocca.
0: Al vedere il Signore anche i discepoli tornano a vivere, si erano sepolti nel cenacolo pieni di paure,
2: esatto,
0: Papa Leone, ma poi esatto, escono e il Papa mette proprio in evidenza questo passaggio attraverso, ecco, le porte chiuse. Egli passa attraverso la nostra morte, riferendosi a Gesù, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Per cui, insomma, come diceva anche Tommaso, un'apertura poi da dentro all'esterno.
1: Lo Spirito lo riconosciamo anche come il consolatore, no? Nelle nostre ferite, catene, inciampi della vita, no? Quello che ci accomuna, perché siamo uomini e donne della storia, con appunto i nostri peccati, le nostre ferite. Lo Spirito consolatore è quello che permette di lenire, no? di lenire le ferite, sciogliere le catene, rialzare tutto quello che ha a che fare con la vita spirituale. E l'azione dello Spirito ha a che fare anche con il sentirsi rialzati, incoraggiati, no? Invitati a riprendere il cammino e a camminare insieme soprattutto.
0: Il secondo aspetto che Papa Leone mette in evidenza è lo spirito del, come lo spirito del risorto sia spirito della missione. Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anche io mando voi. Ancora leggendo un passaggio del Vangelo, ecco, in questo caso il Papa coinvolge tutti noi, quella che è la missione di Gesù.
1: Sì, il Vangelo di Matteo finisce con questo invito, no? Andate, fate discepoli, tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo ci richiama sempre a una immersione, no? E leggo sempre questo invito dicendo, sentendo appunto il compito, no, che ci è affidato, quello di immergere tutti gli uomini nella vita della Trinità. Questo credo che sia l'invito a battezzare, no? Lo Spirito appunto è quello che dà la possibilità di uscire, spinge e invita proprio a compiere quest'opera, accompagnare ogni uomo e ogni donna all'incontro con il Signore, all'incontro con Gesù, perché appunto possano vivere della vita della Trinità.
2: Se posso aggiungere una cosa, è bella la decisione di Papa Francesco nel 2018, che ha deciso di istituire la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, il giorno successivo a Pentecoste, perché Maria appunto è Madre di Dio, ma ovviamente è anche Madre della Chiesa, quindi ha un, diciamo, un nesso logico molto importante il fatto che si faccia memoria di Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, il giorno successivo a Pentecoste, perché il giorno di Pentecoste è il giorno in cui praticamente nasce la storia della Chiesa. Infatti noi leggiamo gli Atti degli Apostoli in questo periodo.
0: E partendo da questo principio, insomma, dal fatto che diventiamo noi stessi partecipi del Vangelo, la Chiesa ne è protagonista, non solo custode, il Papa dice: con la forza dello Spirito il nostro annuncio diventa colmo di gioia, di speranza, perché noi, proprio noi, siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. E specifica il Papa: non certo per nostro merito né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo.
1: Sì, credo che oggi possiamo dire che è un po' la festa di tutti noi, no? È anche la festa della Chiesa. È bello questa sottolineatura, no? Maria, Madre della Chiesa, e che appunto oggi noi ci sentiamo così perché siamo resi tutti figli. Celebrando prima l'Eucaristia con Papa Leone, no? Abbiamo sentito tante voci, tante lingue, tante nazioni, ci siamo portati all'interno, siamo sentiti parte di questo corpo. È un corpo fatto di uomini e donne, e che noi, grazie allo Spirito, impariamo a guardarci gli uni gli altri con una grande stima di noi stessi. Siamo tutti in attesa, anche domani verrà pubblicata, no? Magnifica Humanitas, e in attesa di leggere le parole di Papa Leone, così desideriamo sentire. E penso che questo aggettivo, no, ci mette proprio davanti già uno sguardo, no? L'umanità è magnifica perché realmente è un'opera grandissima, e guardarci gli uni gli altri riconoscendo la magnificenza, no, la bellezza, l'importanza, l'unicità di ciascuno, è quello che ci permette di tessere quei legami che formano la Chiesa.
0: Torneremo più avanti anche sulla prima enciclica di Papa Leone XIV che verrà presentata proprio domani, ma per concludere, Don Michele, il discorso relativo, insomma, ai tre aspetti che Papa Leone ha evidenziato oggi nell'omelia durante la messa, ecco, il terzo e ultimo aspetto che lui ha sottolineato è lo spirito del risorto e lo spirito della verità.
1: E questo è, credo che sia uno dei nodi anche che vale davvero la pena sottolineare. La verità noi tante volte la immaginiamo come un concetto, no? Ed è vero che anche il concetto ha a che fare con il discorso sulla verità. Però la verità, per come la intendiamo anche all'interno della scrittura, noi la conosciamo come una persona. La verità è nostro Signore Gesù. Quindi più che come un concetto, oltre che come un concetto, ce lo immaginiamo come, lo pensiamo come una storia, un incontro, no? E se così immaginiamo il movimento che si può creare attorno alla persona di Gesù, ci accorgiamo facilmente che tutti coloro che cercano la verità, no, in mille modi, con tanti sentieri, attraverso tanti sentieri, possiamo immaginare che si avvicinano sempre alla persona di nostro Signore. E quindi questa verità che fa unità, no? Abbiamo ascoltato nelle parole del Santo Padre, credo che ci voglia proprio un po' portare in questa direzione, questa parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. È come se ci fosse appunto una sorta di anche di purificazione, no? Nella ricerca della verità. Tutti noi ne facciamo esperienza, ne abbiamo fatto esperienza nella vita, no? Tante domande, a volte dei dubbi, una parola che ti aiuta, la compagnia di qualcuno, camminare insieme. La ricerca della verità è un'opera collettiva, condivisa, no? Siamo fatti per cercarla insieme, per cercare insieme il Signore.
0: Uno dei pensieri finali, ecco, di Papa Leone durante la sua omelia è stato rivolto anche all'attualità del mondo. Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Prima si faceva riferimento alle tante voci, tante lingue che abbiamo sentito anche oggi durante la messa, nelle letture lette per l'appunto in lingue diverse. Ecco, questo lato, il parlare lingue diverse, che è rappresentato anche dalla giornata, dalla ricorrenza della Pentecoste, ecco, ci manca forse un po' questo, il parlare lingue diverse, nel senso riuscire a comprendersi nonostante, ecco, le differenze. Nel mondo manca questo.
1: Nel mondo manca questo, sebbene c'è anche l'esperienza di comprendersi sotto quel linguaggio comune, che è il linguaggio che ha a che fare con le corde più profonde del cuore dell'uomo. Spesse volte quando si partecipa a una celebrazione eucaristica, a un evento mondiale, si vuole cercare di capire, no, tutte le parole che vengono dette nelle lingue che sono sconosciute. E quando si cerca di voler capire a tutti i costi, c'è bisogno di cercare un testo, una traduzione, no, sul foglietto, sul libretto. E questo è una parte della nostra ricerca e va benissimo, ma quando a volte si lascia da parte, diciamo, la brama di voler capire, no, ogni singola parola, e ci si lascia condurre, no, dal movimento della liturgia, in questo caso ci si accorge che dietro queste parole, a volte anche totalmente sconosciute, c'è un fondo che si riconosce, no? Del quale noi stessi noi partecipiamo, è la celebrazione eucaristica che partecipa così. Però il discorso che facciamo, secondo me, ci richiama anche il fatto che quando noi parliamo con le persone, ci incontriamo, ci sono dei nodi, delle radici che fanno parte del cuore di ciascuno, che ci danno la possibilità di incontrarci in qualche modo. E io penso che la Pentecoste ci inviti anzitutto a fare questo. Quali sono queste lingue nuove? Non è un linguaggio universale, non è un'unica lingua, no? Ma è la lingua che permette di incontrarsi a livello dell'esperienza umana, no? Quella che parla del senso, della vita, delle ferite, delle difficoltà, della bellezza, dell'importanza di ciascuno. Potremmo dire è il linguaggio della carità, in fondo, che ci permette di riconoscerci gli uni gli altri davvero uomini, donne, fratelli, fatti figli dello stesso padre.
0: Tommaso, chi lavora, ecco, nel mondo della comunicazione a livello appunto di linguaggio, le lingue, conosce con l'importanza da questo punto di vista. Il Papa ha fatto spesso riferimento, fa spesso riferimento quando parla delle guerre, dei problemi a livello internazionale, ecco, del dialogo, ecco, dunque riuscire ad arrivare a quel dialogo, nonostante si parlino lingue diverse anche, certo, in questo caso, però ecco, il giorno, quest'oggi, che celebra la Pentecoste, può farci riflettere anche su questo.
2: Ma guarda, secondo me la scrittura ci regala sempre una testimonianza importante. Come si rivolge Gesù alla prima apparizione agli apostoli? Un Gesù che è stato tradito, crocifisso, eppure si rivolge agli apostoli: pace a voi. Questo è proprio, secondo me, detto questo abbiamo detto tutto, cioè è proprio il linguaggio dell'amore, no? Di un amore vero, del perdono. E quindi sulla base di adesso sono state le prime parole di Papa Leone quando si è affacciato dopo la sua elezione: pace a voi. E questo credo che sia un po' l'asse portante del suo pontificato, cioè l'aspetto della pace, del dialogo. E quindi questo emerge proprio dalla lettura del Vangelo: pace a voi, nel primo giorno della settimana. Su questo dovremmo dire molte cose, perché ormai purtroppo la domenica è diventato, nella società contemporanea, si parla di weekend, del fine settimana, sì. Ma in realtà la domenica per noi cristiani sarebbe il primo giorno della settimana. Cristo è risorto nel primo giorno della settimana, la creazione avviene nel primo giorno della settimana.
0: Don Michele, ci è arrivata una domanda al 335 1243722, che più una domanda tecnica, nel senso più liturgica, perché un ascoltatore ha sottolineato il fatto che oggi il Papa indossasse una veste rossa, quindi in qualche modo che non si vede spesso nelle celebrazioni delle messe.
1: No, il rosso è il colore liturgico, no? Della Pentecoste, si vede anche quando si parla, quando si celebra una festa di un martire soprattutto. E questo penso che ci voglia richiamare, no, anche la passione, no, della vita che viene donata da una parte, e la bellezza dello spirito che ci spinge proprio in questa direzione, no? Perché la vita ricevuta dal Padre, no? Che il Signore ci dona, è la vita che ci spinge appunto verso l'annuncio, la testimonianza, e anche la possibilità appunto del dono di noi stessi.
2: E infatti anche la veste liturgica è indossata il Venerdì Santo.
0: Tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone nella preghiera del Regina Cieli, ma intanto entriamo anche un po' in piazza San Pietro, andiamo ad ascoltare un po' i suoni, l'atmosfera. Laudetur Jesus Christus, un saluto di nuovo rinnovato, una buona domenica di Pentecoste da Gianmarco Murroni, un saluto da questo momento anche alle emittenti collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook, sul portale e sul canale YouTube di Vatican News. Chiaramente di nuovo un saluto rinnovato a chi ci sta ascoltando sulle frequenze della Radio Vaticana. Oggi domenica di Pentecoste, tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone XIV durante la preghiera del Regina Celi. Insieme a me in studio Tommaso Liguori, di nuovo buongiorno Tommaso.
2: Buongiorno Gianmarco.
0: E Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Tra poco, lo dicevamo, Papa Leone si affaccerà dalla finestra del Palazzo Apostolico per la preghiera del Regina Celi. Don Michele, questa che sarà l'ultima, ecco, preghiera della Regina Celi di questo 2026, dalla prossima settimana, da domenica prossima, di nuovo la recita dell'Angelus. Si chiude insomma il periodo pasquale quest'oggi.
1: Sì, con i 50 giorni della Pentecoste si chiude il tempo di Pasqua, da domani riprendiamo il tempo ordinario. Bello vedere che la liturgia della Chiesa ci fa celebrare la Pasqua appunto nel suo compimento, no? Con il dono dello Spirito Santo lungo tutta questa cinquantina. Abbiamo contemplato l'azione, abbiamo contemplato la risurrezione, no? Del Signore, abbiamo sentito la gioia durante la Pasqua, ci siamo immersi in tutta la liturgia battesimale e ci immergiamo anche oggi nel dono dello Spirito Santo, no? Che come una rugiada scende su di noi e ci ridona, ci rinnova, rinfresca la vita.
0: 5.000 persone presenti nella Basilica di San Pietro per assistere alla messa presieduta da Papa Leone questa mattina, un colpo d'occhio sulla piazza, tantissime le persone, tantissimi i fedeli anche in piazza San Pietro in attesa proprio di ascoltare le parole di Papa Leone nella preghiera del Regina Celi. Si faceva riferimento prima alle tante lingue, alle tante voci, ecco, la piazza di San Pietro rappresenta questo ogni volta, ecco, noi vediamo tanti fedeli provenienti da tante nazioni diverse, in questo caso, ecco, il riferimento alle diverse lingue è rappresentato anche in questa piazza, Don Michele.
1: Oggi è la festa della Chiesa, ci dicevamo, no? Lo spirito che nella comunione edifica la Chiesa, risvegliando, potremmo utilizzare forse anche questa parola, la vita di ciascuno, la fede di ciascuno. Pietre vive per edificare l'edificio spirituale, vive, rinnovate, risvegliate, rialzate, tutti insieme, si vede, sparsi in tutto il mondo, ma anche ciascuno, no? Con la propria adesione personale. Piazza San Pietro in queste occasioni diventa un po' un'immagine che ci richiama.
0: Ed ecco intanto la finestra del Palazzo Apostolico da cui si affaccia Papa Leone, lì nella piazza.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. possiamo chiederci anche oggi: quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una Chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa. Regina Cieli, letare, alleluia.
4: Quia come luisti portare, alleluia.
3: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
4: Ora pro nobis Deum, alleluia.
3: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
4: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
3: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sete nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Shenzhen a Shanghai. Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi, come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia. Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Kelmis in Belgio. Complimenti. A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.

lo Spirito Santo apra le porte del cuore. Ha fatto riferimento Papa Leone anche alla porta del Cenacolo, facendo riferimento alla Chiesa. E poi appunto l'invocazione affinché lo Spirito Santo apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Poi gli appelli di Papa Leone, in particolare la preghiera per le vittime dell'incidente avvenuto in una miniera nel nord della Cina qualche giorno fa, e la preghiera per le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa delle guerre. Noi chiudiamo questo spazio dedicato alla recita della Regina Celi. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV. Un saluto alle emittenti collegate, un saluto a chi ci ha seguito sul portale Vatican News e sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Vatican News. Riprendiamo tra poco però sulla Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.

0: E dunque torniamo in diretta dallo studio in Piazza San Pietro, studio dei media Vaticani. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Celi. Accanto a me in studio ancora Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica Don Michele.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Tommaso Ligori, di nuovo buongiorno e buona domenica Tommaso.
2: Buongiorno e buona Pentecoste a tutti.
0: Lo Spirito apre le porte con queste parole. Papa Leone, insomma, ha iniziato la recita, la sua parola in prima della preghiera del Regina Celi in questa solennità della Pentecoste. Siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente. È oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Don Michele.
1: Sì, lo Spirito Santo è questa luce, questa forza, no? Che si accompagna in tutte le situazioni della vita. È un dono che ci è fatto, il dono della vita di Dio che nessuno ci può togliere. La figliolanza è data una volta per tutte e per sempre, vorrei dire, no? E penso che anche tutti coloro che ascoltano tramite la radio, no? E queste parole del Papa magari si trovano in tante situazioni di vita, a volte anche molto faticose, penso soprattutto magari agli ammalati, le persone anziane, e ricevere questa parola del Santo Padre è una consolazione, no? Nel senso più profondo del termine, cioè chiedere il dono al Signore che infonda lo Spirito perché lenisca le ferite, incoraggi, permetta di attraversare anche i tempi più faticosi della vita nella certezza di non essere mai da soli.
0: Lo Spirito apre le porte, ma Papa Leone ci chiede quali porte apre lo Spirito Santo. Allora, la prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al ministero di Dio così come si è rivelato in Gesù Cristo, dice Papa Leone.
1: Lo Spirito Santo ci permette di riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio, e questo credo che incroci anche un desiderio di ricerca di tanti, avere la possibilità di qualcuno, di questa persona, dello Spirito Santo, che ci faccia conoscere il volto di Gesù e il volto del Padre. E forse allora possiamo cogliere anche l'appello, no, che Papa Leone pone alla fine del discorso della Regina Celi, di invocare il dono dello Spirito Santo. Invocare il dono dello Spirito Santo perché realmente il nostro desiderio di incontro con Dio si accenda ancora di più e possiamo così attraverso di lui incontrare, no, il volto del Cristo risorto.
0: Invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse, ha detto il Papa, facendo riferimento a queste porte. Tommaso, la seconda porta, ha detto Papa Leone, è quella del cenacolo, sia della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito Santo la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. È un po' quello che si diceva anche in precedenza.
2: Certo, questo in fondo, se posso osare, è una tentazione. È la tentazione non solo della Chiesa, ma la tentazione nostra, perché noi comunque abbiamo dei grandi limiti e sono proprio le nostre paure, i nostri timori che ci bloccano, e quindi il dono dello Spirito serve proprio per questo, per, diciamo, di liberarci da queste paure, da questi timori. In fondo il sacramento del battesimo, che poi è il sacramento che ci dona lo Spirito Santo e che ci mette in relazione, no? Ci mette in relazione con Dio, perché noi possiamo chiamare nostro Dio Abba, Padre, poi entriamo in figliolanza anche con la Chiesa. Poi ci sono anche altre dimensioni che riguardano il battesimo, cioè diventiamo profeti, diventiamo re, e quindi è proprio il sacramento del battesimo è fondamentale, perché è da lì che noi riceviamo lo Spirito Santo, che poi noi confermiamo con il sacramento della confermazione, no? In fondo è un po' anche quello che è avvenuto con Gesù, anche se ovviamente il sacramento del battesimo di Gesù aveva un altro significato, però sul Monte Tabor c'è la confermazione, no? Di Gesù da parte di Dio, e quindi il sacramento della confermazione è poi quello che, diciamo, ci, se possiamo dire, con il battesimo abbiamo il motore, con la cresima abbiamo la benzina, ecco, se posso banalizzare purtroppo.
0: No, ci permette di andare avanti, quindi insomma è una similitudine corretta. Infine lo Spirito Santo, ha detto il Papa, apre le porte dei nostri cuori.
1: Apre le porte dei nostri cuori e ci aiuta a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze, i pregiudizi. L'avventura della fede cristiana non è così una favola, diciamo, no? Immette proprio dentro tutte le pieghe del nostro cuore con tutte le sue resistenze. Noi abbiamo un cammino che è quello di trasformazione, potremmo dire, no? Di vincere l'egoismo per vivere della carità. E lo Spirito Santo appunto scioglie aiuta a sciogliere, no, tutte queste resistenze. E lo Spirito oggi lo contempliamo nella Pentecoste come il fuoco, no? E mi piace a volte pensare che questo fuoco assomigli un po' a quel crogiuolo nel quale tutte le impurità della vita possono essere bruciate, no? E se ci pensiamo, resistenze, egoismi, diffidenze, pregiudizi sono tutte quelle impurità, diciamo, no? Quelle malattie, potremmo dire, anche del nostro cuore, che ci impediscono di vivere nella comunione, di lasciare emergere la comunione nella quale già siamo immersi. Quindi invocare lo Spirito Santo anche per questo, perché purifichi tutte queste nostre resistenze e ci dia la possibilità di vivere come Chiesa e come umanità riconciliata.
2: Del resto il nostro cammino di conversione non è un cammino immediato, è un cammino lungo. Se prendiamo il libro dell'Esodo, il popolo di Israele viene liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ma poi non fa il percorso più agevole per arrivare nella Terra Santa, percorre il deserto. Ecco, noi dobbiamo percorrere il nostro deserto per arrivare al Sinai e lì stringere la nostra alleanza.
0: Negli appelli post Regina Coeli, poi il pensiero, la preghiera per le vittime dell'esplosione in una miniera di carbone nel nord della Cina. Le ultime agenzie ci dicono che è salito ad almeno 90 morti il bilancio per l'esplosione. Al momento dell'esplosione erano in servizio 247 lavoratori, nel pomeriggio di ieri risultavano ancora intrappolate 9 persone, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa cinesi. Tra i feriti molti hanno subito lesioni a causa dei gas tossici, per cui insomma una situazione complessa, in questo caso dovuta all'esplosione di una miniera nel nord della Cina. Il pensiero di Papa Leone è rivolto anche alle vittime, alle famiglie delle vittime, insieme alla preghiera costante per le comunità cristiane nella Terra Santa, dal Libano in generale, in tutto il Medio Oriente. Un altro pensiero, l'ennesimo insomma importante pensiero, rivolto alle persone, a tutti coloro che soffrono a causa della guerra.
1: In questa solennità di Pentecoste, nella festa della Chiesa, potremmo dire, no? Quando ci sentiamo membra gli uni degli altri, non possiamo non sentire anche il dolore, no? Per tutte le membra dell'umanità e della Chiesa che soffrono per mille motivi, per questi drammi che abbiamo ascoltato e anche per tutto quei processi di pace che faticano a trovare soluzioni, no? E ci accorgiamo che questo in fondo non è il desiderio del cuore dell'uomo. Il desiderio più profondo di tutti è che ci sia l'umanità, questa storia, la Chiesa sia realmente una casa dove poter abitare tutti, crescere in un mondo fraterno, no? E la pace regni. Penso che pregare lo Spirito Santo è anche chiedere di metterci in consonanza, potremmo dire, con il cuore di Dio, con il cuore di Gesù, che sì, soffre, no? Sente patisce, vorrei dire, per tutto quello che nella storia ha a che fare con dolore, odio, guerra. E chiedere il dono di sentire con la Chiesa, di sentire con il Signore, penso che sia un'opera da fare in questa Pentecoste, no? Chiedendo che il dono dello Spirito ci faccia, appunto, crei in noi gli stessi sentimenti del Signore.
0: Abbiamo parlato quest'oggi, prendo spunto proprio dalle parole di Papa Leone, anche della comunicazione, del dialogo. Si è fatto riferimento alle tante voci, tante lingue, ma ecco, il riuscire comunque a comprendersi a livello allora proprio di comunicazione, di comprensione, come, in che modo, ecco, lo Spirito Santo oggi può, deve parlare, ecco, anche soprattutto pensando ai giovani, ad esempio.
1: Sì, lo Spirito Santo è di, vorrei quasi dire, creativo. Ora, utilizzare questa parola è sempre un particolare, perché ci immaginiamo qualcosa di eclettico, no? Dire creatività. Invece la creatività è quella caratteristica che fin dall'inizio della scrittura ci mette, diciamo, in ad immagine e somiglianza di Dio, che crea l'uomo intanto che sta creando. E allora lo Spirito Santo ci permette di entrare in contatto, no, con quello che chiamiamo anche discernimento dei segni dei tempi. Insomma, il tesoro noi ce lo abbiamo. Imparare linguaggi, tessere relazioni, tradurre, no, la ricchezza della tradizione, della Chiesa, del Vangelo, della vita del Signore, è certamente un'operazione che non può essere programmata secondo una procedura. Non esiste un tutorial che ci dà la possibilità di imparare come fosse appunto una procedura, mi ripeto, per annunciare il Vangelo, ma il movimento che lo Spirito innesca nel cuore del credente e nel cuore della Chiesa ci dà la possibilità di metterci in ascolto. E quando ci si mette in ascolto si riesce anche ad accogliere da chi abbiamo di fronte quali sono un po' i punti di aggancio, no? Le domande della ricerca, le possibilità di compiere un passo insieme. Il cuore dei giovani, come il cuore di tutti noi, è pieno di una grandissima sete, no? E ieri sera nella veglia di Pentecoste abbiamo ascoltato questa parola, no? Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal cuore di Cristo, no? E tutta la sete che abbiamo ci dà, diciamo, ci dispone a metterci in ascolto della parola e della vita della Chiesa, di tutta quella ricchezza che abbiamo che non possiamo tenere per noi.
0: In chiusura lo abbiamo accennato prima, però domani la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata al tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Quindi anche qua un ragionamento attorno anche alla comunicazione di oggi.
1: Io non vedo l'ora di leggerla, il titolo è, cioè, così
2: interessantissimo,
1: davvero interessantissimo. Quindi solo dietro queste due parole io ci intravedo veramente un mondo che mi fa davvero venire voglia di leggere domani il testo quando uscirà, perché dietro Humanitas mi immagino sicuramente tutta l'umanità con le sue appunto domande, questioni, cioè guardare a questo tempo, no? Ma con questa prospettiva di magnificenza che dice una grande, almeno penso, dice una grande stima, no? Nei confronti non solo dell'umanità tutta insieme, ma anche della singola persona. E quindi sì, a me il titolo sinceramente ha particolarmente intrigato, vorrei quasi dire.
2: In fondo possiamo dire che attualizzando un po' un comandamento, non uccidere. Ecco, noi pensiamo all'atto fisico, però in realtà il non uccidere oggi lo possiamo anche contestualizzare in un altro e declinare in un altro modo, quindi non uccidere un creato che ci è stato affidato e non uccidere con le parole, perché purtroppo dobbiamo parlare di omicidio morale, per cui il mondo, per esempio, dei social, dell'intelligenza artificiale, sotto questo punto di vista va sicuramente governato meglio, perché oggi si rischia di uccidere più con le parole che con i fatti, per cui il mondo di internet, che è importante, anche lo strumento dell'intelligenza artificiale è importante, però va governato, perché rischia di diventare un mondo, diciamo, non controllato, anarchico, dove alla fine si uccide con le parole e poi da lì derivano altri derive, il bullismo, il femminicidio, che sono fenomeni importanti e molto e da governare, insomma.
0: Penso. E allora, prego Don Michele.
1: Penso, scusa, che se qualcosa è riconosciuto come magnifico, prezioso, richiama tanto anche la custodia, la cura, no?
2: ci è stato affidato.
1: Ciò che ci è stato affidato, che siamo noi, no? Forse anche nei confronti di tutto il discorso delle macchine, no? Chissà se si affronta anche questo argomento. C'è una preziosità che è l'umano, assolutamente da conservare, custodire, valorizzare, perché questa è una ricchezza, io credo, nella quale riconosciamo l'incarnazione di nostro Signore.
0: Allora lo ricordiamo, domani la pubblicazione e contestualmente anche la presentazione di Magnifica Humanitas alle ore 11.30 presso l'aula del Sinodo, la presenza dello stesso Leone XIV, presentazione che verrà anche trasmessa in diretta dai media Vaticani. A me non resta che ringraziare Don Michele Gianola, direttore ufficio convocazioni della CEI e consultore di Castello per il Clero. Grazie Don Michele.
1: Grazie a tutti.
0: E ringraziare Tommaso Liguori, collega di Sky e collaboratore della Radio Vaticana. Grazie Tommaso.
2: Grazie a voi, grazie a tutti e buona domenica di nuovo.
0: Grazie ad Alberto Giovannetti che ci ha assistito in regia, grazie a tutti i colleghi invece che da Palazzo Pio ci hanno consentito di andare in onda. Un saluto e ancora una buona domenica di Pentecoste anche da Gianmarco Murroni.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale attraverso la quale diamo la parola alle diocesi per presentare le figure dei santi dei propri territori, ma nello stesso tempo una rubrica attraverso la quale vogliamo focalizzarci su alcune figure o talvolta approfondire tematiche particolari legate al tempo liturgico, come oggi, solennità della Pentecoste. E proprio pensando allo Spirito, vogliamo ascoltare la sequenza allo Spirito Santo.

0: E dopo questo antico inno vogliamo dare la parola a padre Luca Fallica, abate del monastero di Montecassino. Padre, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno e buona solennità di Pentecoste.
0: Grazie di cuore. Padre Luca, concludiamo oggi il tempo pasquale con il dono dello Spirito Santo. Abbiamo appena ascoltato la sequenza, vuole aiutarci a comprendere e a vivere questa grande solennità?
1: Sì, la Pentecoste, come lei diceva, conclude il tempo pasquale. In effetti il racconto degli Atti degli Apostoli inizia proprio con queste parole: mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste. Così inizia la narrazione della discesa dello Spirito sulla comunità radunata a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Però questa espressione non intende tanto indicare il concludersi della giornata. Infatti nel suo primo discorso Pietro osserverà che erano soltanto le 9 del mattino, quindi la giornata è ancora agli inizi ed è ben lontano dal concludersi. Il verbo che Luca usa indica non tanto una conclusione quanto un compimento. Ecco, la Pentecoste compie nella comunità cristiana e in ciascun discepolo, quindi anche in ciascuno di noi, la Pasqua di Gesù. La Pentecoste è il compimento della Pasqua. Potremmo dire, grazie in particolare alla prospettiva dischiusa dal Vangelo di Giovanni, che il compimento della Pasqua è il comandamento nuovo che il Signore consegna alla comunità nell'imminenza della sua passione. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. San Paolo lo conferma, anche se con un altro linguaggio, in ciò che scrive nella lettera ai Romani. Un'espressione ormai divenuta famosa anche perché è stata scelta da Papa Francesco per il Giubileo appena concluso. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, lo Spirito Santo, potremmo dire, compie in noi l'amore di Gesù come frutto pieno della sua Pasqua. Ci rende capaci di amare come Lui ci ha amati. Donandoci nella Pasqua la sua vita, Gesù ci ha donato nello Spirito la sua stessa capacità di vivere e anche di morire nell'amore. Si compie anche ciò che la Pentecoste significava nella tradizione ebraica. Ecco, probabilmente all'epoca in cui Luca scrive, la Pentecoste aveva già assunto il significato di celebrare, la Pentecoste ebraica aveva assunto il significato di celebrare la memoria del dono della legge fatto da Dio a Mosè sul Sinai dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. E questo ci aiuta a capire perché Luca inserisca il dono dello Spirito proprio nella cornice di questa festa, perché adesso si compie ciò che sul Sinai aveva avuto inizio, già che l'alleanza, che allora era stata scritta su tavoli di pietra, ora, grazie allo Spirito, viene incisa sulle tavole di carne dei nostri cuori. E allora trova così compimento, è un altro compimento della Pentecoste, la profezia di Geremia: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Ora la legge non è più scritta su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei nostri cuori, ed è scritta dallo Spirito, appunto. Peraltro, secondo la tradizione giudaica, Dio aveva donato a Israele la legge alla presenza di tutte le genti. La sua voce si era divisa in 70 lingue, quanti erano considerati i popoli della terra, così che ciascuno la potesse ascoltare nella propria lingua. Questo è un altro suggestivo nesso con il racconto di Luca, secondo il quale l'evento accade alla presenza, raccontano gli Atti, di giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo,

0: qualcuno li udiva parlare nella propria lingua. I doni dello Spirito, lo sappiamo, sono molteplici, però potremmo dire che i doni principali, più necessari, più essenziali che egli ci regala sono proprio i doni ricordati da San Paolo in alcune sue lettere. Nessuno può dire che Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, afferma Paolo scrivendo ai Corinzi, ed è la seconda lettura che quest'anno ascoltiamo proprio in questo giorno di Pentecoste. E in modo del tutto simile, in un'altra sua lettera, quella indirizzata alla comunità di Roma, Paolo ricorda che abbiamo ricevuto lo Spirito che ci rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco, questi mi pare siano i doni principali dello Spirito: consentirci di riconoscere Dio come Padre e Gesù come Signore. Il che sul nostro versante più umano, significa riconoscere che noi siamo figli e siamo liberi, non più schiavi, perché non abbiamo altri signori all'infuori dell'unico Signore che è Gesù Cristo. La libertà dei figli di Dio, ecco, questo è il dono per eccellenza che ci fa lo Spirito Santo proprio come compimento della Pasqua di Gesù in noi. Essere figli di Dio e non avere altri signori che Gesù Cristo ci libera anzitutto da quelle schiavitù interiori che ci imprigionano, facendoci credere o illudendoci che apparteniamo solamente a noi stessi, che siamo noi gli unici signori e artefici della nostra vita, al punto da poterne fare quello che vogliamo, in un solitario egoismo che ci induce a ritenere che la vita è nostra come un possesso da difendere gelosamente da tutti e contro tutti. Al contrario, lo Spirito ci convince che apparteniamo a un corpo più grande, che siamo membri gli uni degli altri, che la nostra vita non è un possesso ma è un dono incessante, dono perché la riceviamo, dono perché siamo chiamati a condividerla con gli altri. La riceviamo certo da Dio come suoi figli e figlie, ma la riceviamo anche gli uni dagli altri e ce la doniamo gli uni agli altri. Ecco, mi pare che il miracolo della Pentecoste non consiste solamente nel riuscire a comprenderci pur parlando lingue differenti, anche questo è un grande miracolo evidentemente, ma Luca nel racconto degli Atti ci dice qualcosa di più, ci scrive che gli apostoli li udivano parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, nelle nostre lingue, che sono lingue molteplici, diverse. Questo significa che non si può parlare di Dio e delle sue opere con un solo linguaggio. Occorre usare lingue, culture, modalità espressive molteplici e varie. E allora lo Spirito mi aiuta a conoscere il mistero di Dio perché me lo fa ascoltare non solo nella mia lingua, cioè a partire da quella che è la mia esperienza, la mia cultura, la mia condizione umana, ma anche in quella lingua differente di chi vive un'esperienza di fede diversa dalla mia e della quale però ho assolutamente bisogno per ritrovare la verità del mio personale cammino di fede. Ecco, la bellezza della Chiesa è questa, essere una comunità in cui si riconoscono le opere di Dio perché le si ascolta nella differente lingua di ciascuno. Ogni volta che la Chiesa diventa invece una comunità in cui si impone un'unica lingua per parlare di Dio, si trasforma in Babele e crolla. Cessa di essere ciò che deve essere, o si divide in tante chiesuole in cui un braccio o un piede pensano di essere tutto il corpo, non riconoscendo di appartenere a un corpo, a un ecumene più grande. Ecco, lo Spirito, potremmo dire, è per sua natura ecumenico. Dunque siamo membra gli uni degli altri in un solo corpo. E ogni corpo non ha solo delle membra, ma anche un cuore, che unifica queste membra, che dà loro vita. E secondo il Vangelo di Giovanni, nel donare lo Spirito, Gesù mostra il suo costato trafitto, anche questo è il Vangelo che ascolteremo quest'anno a Pentecoste, il suo costato trafitto, il suo cuore aperto nell'amore. Ed è questa la sorgente dello Spirito, anche in questo senso la Pentecoste è generata e compie la Pasqua. Ma non solo, lo Spirito imprime o meglio, lo Spirito imprime questo cuore trafitto anche nel nostro corpo personale, anche nel nostro corpo ecclesiale. E con un'altra libertà che ci dona lo Spirito, direi che è proprio la libertà della compassione. Ci rende liberi perché ci rende capaci di non occuparci solamente di noi stessi, dei nostri problemi o dei nostri affanni, dei nostri utili o dei nostri guadagni, ma ci consegna nella compassione, ci insegna a prenderci sempre cura del bisogno di qualcun altro. Ecco, manifestandosi nel Cenacolo, il risorto dona la sua pace e la sua gioia, ma sono la pace e la gioia di chi entra e rompe le mura non solo delle nostre paure, ma direi soprattutto del nostro individualismo, delle nostre difese, della nostra ricerca di piacere solamente a noi stessi, dell'affanno con cui cerchiamo di realizzarci addirittura a scapito di qualcun altro. Passando attraverso quelle mura, quelle porte chiuse, il Signore risorto rompe anche le nostre chiusure e ci costringe a uscire da noi stessi, ci invia, ci manda verso qualcun altro senza limiti, senza confini. Nella tradizione biblica molte immagini evocano il mistero dello Spirito Santo e tentano di svelare qualcosa del suo volto, del suo modo di essere, di agire. Lo Spirito è acqua, è fuoco, vento, è respiro, raggio di luce, dito di Dio, consolatore, testimone. Anche nella sequenza di Pentecoste che abbiamo prima ascoltato c'è una grande pluralità di immagini, di sostantivi, di verbi. Si dice che lo Spirito è padre dei poveri, è datore dei doni, è luce dei cuori, è riposo, riparo, conforto, è colui che lava, bagna, sana, piega, scalda, raddrizza. Ecco, in questa varietà che pare inesauribile di parole, ma appunto lo Spirito ha bisogno di lingue, di parole molteplici, c'è però un elemento che in un modo sorprendente ritorna sempre, c'è un filo rosso che collega tra loro tutti i nostri tentativi di dire qualcosa sullo Spirito Santo. Proviamo ad esempio a osservare i verbi proprio a partire da quelli che ricorrono nella sequenza. Sono numerosi, eppure sono tutti verbi transitivi, cioè hanno un complemento oggetto, esprimono un'azione rivolta verso qualcuno. Non c'è nessun verbo intransitivo che abbia come soggetto lo Spirito Santo. E anche i sostantivi, gli aggettivi che ricorrono nella sequenza o in tante altre pagine bibliche hanno la stessa qualità. Non descrivono mai ciò che lo Spirito è in se stesso, ma quello che è per gli altri, quello che è, potremmo dire, al loro vantaggio. Appunto è riposo per chi è affaticato, è conforto per chi è nel pianto, è forza per chi è debole, è luce per chi è nelle tenebre. E questo a pensarci bene è sorprendente, lo è soprattutto se confrontiamo questo modo di essere dello Spirito con la nostra esperienza, con il nostro modo di percepire o di dire agli altri chi siamo, la nostra identità personale. Ecco, per affermare chi sono mi è spontaneo dire io parlo, io penso, io faccio, io amo, io desidero, io. Lo Spirito al contrario non è colui che parla, ma è colui che fa parlare. Non parlerà da se stesso, dice Gesù, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Non pensa da sé, ma conduce nella pienezza della verità, che non è lui a possedere. Non annuncia se stesso, ma le cose future. Non si autoglorifica né si incensa, ma glorifica il Figlio. Quello che dona non è un suo possesso, prende ciò che è di Gesù per renderne partecipi anche noi. Certo, lo Spirito testimonia, ma per rendere noi testimoni di Gesù. E con lo Spirito, potremmo dire, esce sempre da se stesso. C'è una bella immagine della tradizione teologica orientale che dice che lo Spirito è l'estasi di Dio. È colui che esce fuori per stare presso qualcun altro, addirittura dentro qualcun altro. È l'ospite dolce dell'anima, così lo definisce la sequenza di Pentecoste, così noi lo sperimentiamo, come colui che desidera essere accolto e ospitato nella nostra vita, nelle nostre comunità, ma anche nella più ampia storia del mondo, del cosmo intero. Lo spirito è ospitale, accogliente, ma ama soprattutto essere ospitato per dimorare in qualcun altro. Non ha casa presso di sé, ma non c'è casa nella quale disdegni di entrare. Non conosce confini, restrizioni, esclusioni. Ogni luogo è luogo dello spirito ed egli non teme di dimorarvi. E quando viene, come accade nella stanza di Gerusalemme, nel cenacolo, nel quale sono riuniti i discepoli, riempie di sé tutta la casa. In questo modo caccia via ciò che gli oppone resistenza, anzi, più che cacciarlo potremmo dire che lo trasforma, lo purifica, lo converte. E con lo spirito piega ciò che è rigido, dice ancora la sequenza di Pentecoste, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è storto o sviato. E con lo spirito è il datore dei doni, anche questa è un'espressione della sequenza, però il dono per eccellenza che offre alla nostra vita mi pare proprio questo, nel rendere la nostra vita, per così dire, un po' più transitiva. Egli desidera liberarci da tutti quei verbi intransitivi ai quali appendiamo sempre, come a manichini un po' posticci, la nostra identità, o nei quali cerchiamo realizzazione, riconoscimento, gratificazione. Lo spirito ci fa uscire da noi stessi e ci conduce oltre, ci conduce altrove. Conduce nella verità, afferma Gesù, però la verità non è semplicemente un'idea, una teoria, una conoscenza. La verità è piuttosto lo spazio, il respiro, la gioia di una relazione con il Padre, con il risorto, tra di noi, con la storia, con il mondo. Lo spirito esce da Dio, ma ci fa uscire dalle nostre chiusure e ci conduce sempre verso gli altri in un atteggiamento più transitivo. Tornando ancora al racconto di Giovanni, a ciò che avviene nel cenacolo, nel giorno di Pasqua, Gesù per due volte dona la pace ai discepoli dicendo loro pace a voi. Dopo il primo saluto i discepoli gioiscono al vedere il Signore che torna a radunarli attorno a sé dopo la loro dispersione. Al secondo saluto il risorto aggiunge le parole che inviano i discepoli in missione: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Pace a voi, dice Gesù, donando lo Spirito Santo. E il frutto del dono della pace è tanto la comunione attorno a Gesù quanto la missione verso gli altri. E questo ci ricorda che da un lato la pace va custodita nei nostri rapporti fraterni, perché essa possa generare nello spirito relazioni nuove e pacificate. Ma dall'altro la pace deve essere annunciata agli altri, deve essere disseminata nella storia, anche grazie alle parole di perdono e di riconciliazione che i discepoli sono inviati a proclamare. E con la pace donata, la pace accolta, la pace condivisa, diventa il luogo nel quale possiamo riconoscere e incontrare il risorto nei giorni della nostra vita. E allo stesso modo possiamo annunciarlo agli altri e consentire loro di incontrarlo a loro volta soltanto se ci impegneremo ad accogliere e a lasciare fruttificare nella storia il seme di questa pace che è il frutto della Pasqua di Gesù, che è il frutto del dono dello Spirito. Ecco, in questo tempo così difficile e travagliato che stiamo vivendo, celebrare la Pentecoste, ecco, deve significare, credo, anche questo. Celebrare il dono di una comunione più forte di ogni dispersione, di un'unità più forte di ogni divisione, di una pace più forte di ogni conflitto, di una fraternità più forte di ogni inimicizia. Ecco, lo Spirito Santo, questo deve essere, credo, la nostra preghiera, pieghi davvero ciò che è rigido, soprattutto pieghi i nostri cuori induriti per renderli capaci di perdono, di riconciliazione, di pace vera, una pace che sia disarmata e disarmante, come Papa Leone si sta insegnando a invocarla, a cercarla e anche a costruirla. Ecco, potremo farlo se lasceremo allo Spirito di venire ospitato nelle nostre esistenze e se a nostra volta dimoreremo in Lui, che è colui che rimane sempre ospitale, ci ospita e ci rende ospitali, venendo ad abitare in noi.
1: Padre Luca, io la ringrazio di cuore di questa meditazione che ci ha offerto in questo giorno di Pentecoste. Abbiamo ascoltato l'inizio, la sequenza, concluderemo con l'inno al Veni Creator, giusto per restare anche nel tema e chiedere, come lei stesso ha messo in evidenza da poco, chiedere questo dono, invocarlo e custodirlo nel nostro cuore. Cari radioascoltatori, abbiamo ascoltato la meditazione sulla Pentecoste, sul dono dello Spirito, propostaci da padre Luca Fallica di Montecassino, abate di Montecassino, e nel ringraziarla di questo rinnoviamo i nostri auguri di buona Pentecoste e di buon cammino, padre.
0: Grazie, buona Pentecoste a tutti voi, buon cammino nello Spirito.
1: Grazie infinite. Cari radioascoltatori, e dopo aver salutato padre Luca Fallica, abate di Montecassino, vogliamo ascoltare l'inno del Veni Creator, che con questo inno saluto anche voi, cari radioascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima puntata.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il concerto festivo. In studio con noi, come di consueto, quest'oggi Luigi Cioffi, al quale giriamo il microfono per farci illustrare di cosa parlerà la puntata odierna.
1: Un cordiale saluto a tutti voi da Luigi Cioffi e dalla redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana. Iniziamo la trasmissione odierna con l'ascolto del quinto concerto in La maggiore per violino e orchestra, K219 di Wolfgang Amadeus Mozart. Composto alla fine del 1775, uno dei quattro anni trascorsi a Salisburgo, prima della significativa avventura a Mannheim e Parigi, il concerto K219 viene considerato forse fra le pagine più alte della letteratura violinistica mozartiana e chiude la serie gloriosa e irraggiungibile, come è stato detto, dei concerti per violino e orchestra. Se i primi erano debitori agli antichi modelli italiani, penso soprattutto alle pagine violinistiche di Tartini, di Geminiani, di Boccherini, negli ultimi due concerti Mozart va oltre, trascende tutte le eredità stilistiche francesi, italiane e tedesche che avevano in precedenza lasciato il loro suggello. Mozart qui raggiunge un perfetto equilibrio tra grazia ed esuberanza giovanile. Il concerto si divide nei classici tre movimenti: allegro aperto, adagio, rondò, e si caratterizza per la presenza all'interno del terzo movimento, del rondò appunto, di un motivo di zarda ungherese che in un certo senso interrompe bruscamente la delicata luminosità della pagina. Ascoltiamo allora questo quinto concerto in La maggiore KV219 per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione della Kammerorchester di Berlino, diretta da Katrin Schulz. Al violino la stessa Katrin Schulz.

Nell'esecuzione della violinista Katrin Schulz e della Kammerorchester di Berlin, da lei diretta, abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto per violino orchestra numero 5 in La maggiore KV 219. E passiamo ora ad un'altra importante pagina del repertorio sinfonico, lo Schicksalslied, il canto del destino di Johannes Brahms. Il compositore di Amburgo fu forse il musicista che meglio espresse con sensibilità profeticamente moderna l'angoscia e la solitudine dell'uomo di fronte all'inconoscibile. Un gruppo di composizioni corali, la Rapsodia per contralto, il Canto del Destino, la Nenia, il Canto delle Parche su testi di Hölderlin, Goethe e Schiller, tutte risalenti agli anni che vanno fra il 1868 e il 1882, ruota proprio intorno a questo tema. I testi hanno forza espressiva. Eppure in uno di questi brani, proprio il Canto del Destino, che fra poco ascolteremo, Brahms ha l'ambizione di esprimere qualcosa che il poeta invece tace. Il Canto di Iperione di Hölderlin si apre con la contemplazione della beatitudine degli spiriti eletti, cui si contrappone la condizione umana dominata dal dolore e dall'incertezza. La musica segue il testo aprendosi con una lunga introduzione strumentale, piuttosto serena e luminosa, che introduce il canto delle anime beate. Le grida poi dell'umanità dolente spezzano questa quiete, ma la musica non si ferma sulle parole disperate che il poeta pone in bocca agli uomini. Procede oltre riprendendo il luminoso brano strumentale dell'inizio che termina con un messaggio di speranza del compositore. Ascoltiamo allora lo Schicksalslied, opera 54, su testo di Friedrich Hölderlin, per coro e orchestra di Johannes Brahms, nella esecuzione del Coro Filarmonico di Praga e dell'Orchestra Filarmonica Ceca, diretti da Giuseppe Sinopoli.

0: Nell'esecuzione del coro filarmonico di Praga dell'Orchestra Filarmonica Ceca, diretti da Giuseppe Sinopoli, abbiamo ascoltato di Johannes Brahms lo Schicksals Lied per coro e orchestra, opera 54. E con l'ascolto dello Schicksals Lied si chiude anche per oggi il nostro appuntamento dedicato alle composizioni per grande organico. Da Luigi Cioffi e dalla redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.pa.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 24 maggio, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, preghiamo per i cristiani in Cina e per le vittime delle guerre in Medio Oriente. Leone XIV, lo spirito faccia crescere un mondo fraterno in cui regni la pace. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni e buona domenica di Pentecoste. Preghiamo per i cristiani cinesi e per le vittime delle guerre in Medio Oriente. L'invocazione rivolta dal Papa subito dopo il Regina Coeli, quando nel ricordare l'odierna giornata di preghiera per la Chiesa in Cina ha affidato i fedeli di quel paese all'intercessione di Maria affinché possano essere testimoni di speranza e pace. Il pensiero poi è andato a coloro che in Terra Santa soffrono le conseguenze dei conflitti. Francesca Sabatinelli.
2: Il pensiero ai fedeli cinesi e a chi soffre per le guerre in Medio Oriente è quello che il Papa ha rivolto nei saluti che hanno seguito la recita del Regina Coeli. Leone XIV, nel ricordare la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, fortemente venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai, a lei ha affidato la comunità cristiana cinese affinché possa continuare con vigore a testimoniare il Vangelo.
3: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace.
2: Leone XIV, quindi, rivolgendosi ancora a Maria Santissima, aiuto dei cristiani, a lei ha affidato anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra.
1: E si aggrava il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas nella miniera di Liu Xinyu, nella provincia centrale cinese dello Shaanxi. Sono almeno 90 i morti. Al momento dell'esplosione 247 persone stavano lavorando nella miniera. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini alla firma di un memorandum d'intesa di 60 giorni che potrebbe estendere il cessate il fuoco, riaprire lo stretto di Hormuz, allentare la pressione sulle forniture globali di petrolio e avviare un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare. Abbiamo fatto progressi significativi, anche se non definitivi, ha dichiarato il segretario di Stato USA Marco Rubio. Il presidente Donald Trump potrebbe annunciare novità positive nelle prossime ore. Almeno 4 persone sono morte, oltre 100 sono rimaste ferite in Ucraina a causa degli intensi raid aerei russi della notte che hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev. Torniamo in Vaticano nella solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale. Leone XIV celebra in Basilica Vaticana la messa. Nell'omelia indica 3 aspetti della forza dello Spirito che invita a pregare per salvare dai conflitti, per guarire dalla piaga del peccato e perché liberi l'umanità dalla miseria che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Benedetta Capelli.
4: Spirito della pace, della missione e della verità sono le 3 sfaccettature che Papa Leone offre nell'omelia della messa di Pentecoste celebrata 50 giorni dopo la Pasqua per fare memoria dell'effusione dello Spirito da parte di Gesù nel Cenacolo sugli apostoli riuniti e nascosti. Un vento che porta gioia, pace, perché è perdono ricevuto ed offrire a tutti. Lo Spirito, afferma il Pontefice, è un ospite dolce dell'anima. Tutti, prosegue, siamo partecipi del Vangelo. La Chiesa ne è protagonista e custode. Dio le chiede unità nella verità.
5: La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura.
4: Grazie allo Spirito, evidenzia il Papa, possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore.
5: Preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
1: Ancora una notizia di cronaca internazionale. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Le vittime fino a questo momento sarebbero oltre 200. È tutto da Alberto Giovannetti, regia, e Gianmarco Muroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buona domenica.
6: Laudetur Jesus Christus, ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
7: Ad pontificis verba, sacra liturgia in vitam afferatur, reconficiatur quod celebratur. Iterum Leo IV decimus. Oremus ut in Libano ac Medio Oriente, concilietur pax. Leo Papa Speculam Vaticanam visit. Ex corde salutat Latinum sermonem studioseque hodie audientes Marius Galgano. Cum concilii Vaticani secundi documentis explicandis de nuo operam daret in generali audientia die Mercuri primam catechesim egit pontifex de constitutione sacrosanctum concilium. Olga Sacun loquitur.
8: Liturgia cor ipsum tangit huius mysterii, sic loqui cepit Leo IV decimus ac rursus. Ipsa simul est spatium, tempus quidem et locus in cuibus ac Christo propriam ipsius vitam recipit Ecclesia. Et enim in liturgia nostre redemptionis opera perficitur, quae nos efficit stirpem electam, regalem sacerdotium, nationem sanctam, populum quem sibi Deus acquisivit. Hoc mysterium asseruit pontifex, ne quaquam obscuram rem ostendit, sed salutare Dei consilium ab aeterno absconditum et in Christo revelatum, quem ad modum refert Sanctus Paulus.
7: Pro pace oremus, cum Pentecoste prospectatur de Libano ac de Medio Oriente loquens Leo IV decimus, iterum iterumque funesto bello vastatis, hunc rogatum enunciavit in audientia generali, qui preter expectationem interfuit juxta eum patriarca Aram Primus, catholicos apostolice ecclesie armene cilicie, refert Rosarius Tronolone.
9: Ab hinc quadraginta annos, Sanctus Ioannes Paulus II, litteras encyclicas Dominum et vivificantem edidit, in quibus memoravit Spiritum Sanctum cordium esse lucem, qui sinit nominatim bonum ac malum vocari. Quod dixit pontifex, fideles polonos salutans sub audientiae finem. Pentecoste cum expectatur, ex Dei Spiritu queramus ut hominum conscientias suis donis excitet, ab injustitia, violentia, bello eas abducat, utque terre renovet vultum. Ec est Leonis IV ad Hortatio.
7: Post meridiem die undevicesimo mensis mai Leo IV decimus speculam Vaticanam invisit, quod iterum fecit pontifex cum antea dievicesimo mensis Iulii eandem invisiset, quinquagesimo sexto interveniente anniversario hominis lune apulsus. Conferentiae episcoporum Campaniae preses, excellentissimus Antonius Didonna loca describit quae hac sabbati die lustrat pontifex. Gratum nobis est studium Pape Leonis in Campania. He sunt eius prime visitationes in Italiam, et visitatio acerre nobis donum est. Sic Monsignorius Didonna nuncis Vaticanis de regione locutus est, quae papam iterum hoc dies excipiet, post eius visitationes Pompei et Neapolis, die 8 Maii. Antequam in urbem Vaticanam rediret, die Marcis Vesprim Arce Gandulfi coniuges benedixit pontifex, qui nuper filium amiserunt tertium et vicesimum agentem annum. Satis est dictum. Eventura novaque narabuntur proxima hebdomada. Valete!

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi, vobis, anche auditionem Latine Redditam Prebere. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Anima Latina, il Vademecum sui generis tante litteram della Radio Vaticana, dedicato ai cultori della civiltà classica. Qui la lingua di Cicerone e di San Girolamo si concede il lusso di una passeggiata sulle onde radiofoniche. Al mio fianco, con la consueta intelligenza e curiosità, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
2: Salve Fabi, salvete omnes e gracias.
1: È abituata a interrogare tanto i testi quanto le vestigia del passato. E ospite insieme a noi, come sempre, anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine Vaticano, in questo caso il decano di questo ufficio, potremmo dire padre Antonio Salvi Cappuccino, che quell'ufficio ha anche coordinato, dedicandosi con particolare competenza allo studio delle epigrafi medievali. Ben ritrovato padre Antonio.
3: Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque un incontro in cui speriamo di garantirvi erudizione, memoria e anche speriamo qualche sorriso. Padre Antonio, il lavoro all'ufficio procede in maniera, diciamo, abituale ed è abbastanza intenso, no? Perché vi trovate ogni giorno parecchi testi da tradurre e anche parecchi testi da produrre direttamente in lingua latina.
3: Sì, per lo più da produrre. Si scrive direttamente in latino, si conosce l'argomento da trattare e poi si compone.
1: Però ad esempio dovete tradurre anche dall'italiano in latino i post su X,
3: quello,
1: del Papa.
3: Sì, quello dobbiamo tradurre in latino, sì, questi scritti in italiano.
1: E fate un po' dei turni o c'è una persona dedicata?
3: Questo si occupa uno specifico.
1: Uno degli scriptores.
3: Una volta lo facevo pure io, adesso non più.
1: Ma a volte discutete sulle varie versioni?
3: Ma talvolta
1: c'è,
3: sì,
1: un confronto
3: su alcuni termini.
1: Anche perché il latino, insomma, non è una scienza esatta, o sbaglio?
3: No, la grande difficoltà è che quando ti trovi in un testo italiano lo trovi composto alla maniera italiana, poi moderna, quindi con anche vari termini moderni o recentissimi, e quindi c'è da fare un processo di smembramento a volte e di rifarsi al sistema, alla costruzione latina.
1: Cioè capire
3: capire
1: il concetto,
3: il senso, sì, e ridare il senso.
1: E allora vediamo un po' come ve la siete cavata con questo post del 3 maggio 2026 dall'account X di Papa Leone XIV. Ce lo legge in latino prima Maria.
2: Celebratur odie dies mundialis libertatis sedendi sub nationum unitarum patrocinio. Quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste, nunc occult. Recordemur in numerorum diurnariorum et fascinorum narratorum, qui victime facti sunt bellorum ac violentiae.
1: Allora, questo è un post del Papa per la giornata mondiale della libertà di stampa, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU proprio il giorno del 3 maggio. È una giornata che vuole evidenziare l'importanza della libertà di stampa, ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare questa libertà di parola, che è sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. Allora, il Papa ci ricorda innanzitutto che quel giorno, il 3 maggio, era la giornata mondiale della libertà di stampa, che diventa in latino,
3: qui dice libertatis edendi.
1: Dies mundialis libertatis edendi.
3: Edendi,
1: che significa edendi?
3: Però non mi pare la traduzione esatta, libertà di pubblicare.
1: Ok.
3: Questo vuol dire.
1: Sì, che poi l'etimo di edizioni, editrice in italiano, sì.
3: Edenti tipografica stress, potremmo dire. Tipograficarum rerum edentarum.
1: Lei propone queste alternative.
3: Questa è la stampa, perché naturalmente ai tempi di Romani la stampa non c'era.
1: Neanche adesso però c'è più. perché è tutto digitale.
3: Sì.
1: E poi però il Papa ci ricorda che quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste, nunc occulte. Cioè, oggi
3: questo diritto
1: purtroppo è spesso violato.
3: Infelicemente.
1: O in maniera manifesta o in maniera occulta.
3: Ora, sì.
1: E poi ci chiede di ricordare i numerosi giornalisti. Però accanto alla parola giornalisti, che già conosciamo, c'è la parola reporter, che diventa in latino...
3: Siamo sempre lì, reporter e anche giornalista. Io ho usato questo termine una volta, mi pare, nel notiziario. Io ho usato il termine referendarius.
1: Mentre invece qui è usato il termine...
3: Non so qui cosa abbiamo
2: fascinorum
3: detto.
2: Fascinorum narratorum.
3: Narratore dei fascinorum, dei misfatti.
1: Narratori facinorum, cioè sono i reporter. Invece lei proponeva?
3: Io ho usato questo termine che nelle locuzioni ecclesiastiche o archivistiche del passato il referendarius era un'altra cosa, però era quello che riferiva, in particolare era usato nelle suppliche per quanto riguarda, diciamo, il tempo passato.
1: Può essere un'alternativa.
3: Però è un termine generico che significa che riferisce, quindi è un reporter.
1: Vero, esattamente quello, sì.
2: Sì, è molto attinente perché report significa cioè riportare.
1: Certo. Allora andiamo al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi, e qui Maria ci porta in un testo oraziano in cui si descrive una scena di magia in cui due streghe, Canidia e Sagana, sono spaventate dalla parodia di un dio e scappano perdendo i loro accessori magici. A questa immagine favolistica però l'andiamo a illustrare, perché uno di questi accessori è una parrucca che è definita in latino
2: Caliandrum.
1: Caliandrum. E quindi Orazio scrive: tantis coturnis accipit Critonia Caliandrum. Aveva mai sentito questa espressione latina per definire una parrucca, padre Antonio?
3: Ma non l'avevo sentita.
1: Parrucca femminile.
3: Altri termini usavano, perché era capillamentum, per esempio, o galear, erano usati per indicare la parrucca. A parte che la parrucca poi la mettevano gli uomini in genere. Perché? Perché nel teatro le figure femminili le recitavano gli uomini.
1: Erano interpretate dai maschi, esatto, sì. Quindi c'era anche la parrucca degli attori.
2: Poi in alcuni periodi dell'impero romano le...
3: Nel mondo greco pure.
2: Sì, ma come acconciature erano molto molto elaborate, portavano parrucche. In sì. questo caso la parrucca viene accostata ai coturni, quindi a una sorta di calzature magiche.
1: Beh, per streghe. Gli attori sicuramente servivano a farsi vedere di più dagli spettatori, essere più evidenti, insomma.
3: Era,
1: sì.
3: Diciamo, un'attrezzatura del teatro, della commedia.
1: Va bene, dal mondo delle favole, della magia, del teatro, passiamo invece al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto con Maria un termine molto interessante che abbiamo scoperto recentemente quando i musei vaticani hanno attuato nei mesi scorsi una manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina, a cui poi il collega Paolo Ondarza ha dedicato un bel podcast, I Segreti del Giudizio, e in quell'occasione abbiamo scoperto un termine latino che è importantissimo per la storia di questo capolavoro, che risale addirittura al 1500. Il termine è?
2: Mundator.
1: Il mundator, colui che monda, che pulisce, in realtà era proprio una qualifica importantissima nei musei vaticani. Era colui che era addetto alla pulizia e alla cura periodica degli affreschi della Cappella Sistina, per preservarne lo splendore. La figura più nota è Francesco Amadori, detto l'Urbino, che fu il primo incaricato di questo compito. Padre Antonio conosceva questa qualifica?
3: Il fatto che periodicamente veniva, sì, mondato l'affresco, perché col tempo tendeva ad annerirsi, sia per la presenza umana, sia per il fumo delle candele, e quindi cercavano di ravvivare i colori usando magari le molliche di pane.
1: Esatto, sì. Sì,
3: oppure
1: sì.
3: Anche delle specie di vernici che al momento dell'applicazione rendeva più lucida, no?
1: Certo.
3: Poi dopo magari si ossidava e il lavoro
2: peggio.
3: Era peggio della precedente.
1: Ed è impressionante proprio la qualità di questo capolavoro, non solo qualità artistica ma anche la qualità tecnica, perché no, Maria, ha ancora secoli di distanza, soprattutto dopo l'ultima manutenzione, è splendido, no?
2: Sì,
1: anche
2: quel gigantismo di queste immagini, pensiamo le ha fatte una persona, no?
1: Certo.
2: Appunto il nostro collega Paolo Ondarza raccontava di cosa significa vedere le pennellate da vicino, che sono veramente impressionanti,
1: perché montando le impalcature per la pulizia,
2: sì, esatto,
3: sì, si vedono le tracce, sì, a volte
2: le giornate di lavoro, le tracce,
3: sì,
2: bellissime.
3: Giornate di lavoro, certo, ma anche le tracce del pennello. Questo l'ho potuto constatare lì nella cappella Paolina, quando c'era l'impalcatura, ho potuto un po' vedere lì
1: da vicino gli affreschi.
3: Sì, da vicino. E sarò lì, sono le ultime opere di Michelangelo.
1: E andiamo dunque all'ultimo spazio dedicato alle espressioni, ai proverbi, ai modi di dire. E Maria, oggi un motto di Sallustio.
2: Post gloriam invidiam sequi.
1: Vabbè, questa è una legge umana, no? Dopo la gloria viene immediatamente l'invidia, padre Antonio.
3: Sì, questa, purtroppo sì, è un'abitudine umana questa.
1: Che Maria, mi dicevi, è citata anche questa massima da Cicerone e da altri autori.
2: Prima nel Bellum Iugurtinum di Sallustio, che appunto è inevitabile essere invidiosi della gloria altrui, Cicerone, Cornelio Nepote, Seneca, Velleio Patercolo, Marziale, Curzio Rufo, in qualche modo indica anche la caducità della gloria, no? Che comporta sempre delle conseguenze, spesso anche la solitudine di chi
1: lo
2: ottiene.
1: Non fu mai gloria senza invidia, diciamo noi in italiano, padre Antonio.
3: Sì, condizione o situazione umana, purtroppo, sì, ma è molte volte, diciamo, notata dagli scrittori latini.
1: Grazie anche per essere stato con noi nella prima parte di questa 236esima puntata di Anima Latina, e buon proseguimento.
3: Grazie a voi spettatori e ci vediamo alla prossima.
4: Chissà perché ricordo te stasera.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo la gioia di avere con noi un amico della nostra trasmissione, un ospite della prima ora potremmo dire. È tornato a trovarci il professor Arduino Maiuri. Ben ritrovato professore.
1: Buonasera, ben ritrovati anche voi.
2: Il professor Arduino Maiuri è docente di latino e greco presso il liceo classico Cornelio Tacito di Roma e dottore di ricerca di filologia greca e latina e in storia delle religioni presso l'università La Sapienza di Roma.
0: Ma è anche autore di numerosi studi, in particolare sulle religioni del mondo classico e sulla civiltà romana.
2: E oggi col professore parleremo di un altro studioso che è molto famoso, l'archeologo Amedeo Maiuri, grande protagonista degli scavi di Pompei, Ercolano e Capri. E con lei, professore, oggi ripercorreremo la sua storia e il suo lavoro.
0: Possiamo parlare di una, come diceva prima,
2: communis origo.
1: Di una communis origo, sì.
0: Per quanto riguarda questo illustre archeologo. Professore Maiuri, Amedeo Maiuri, nacque a Veroli nel 1886. Ma prima di diventare appunto un illustre archeologo, come si formò? Quali studi fece?
1: Ma allora, intanto il fatto che sia nato a Veroli dipende soltanto dal registro dell'anagrafe, perché il padre in quel periodo, diciamo, lavorava a Veroli, ma cioè lui visse a Ceprano, che è poi, diciamo, il paese di origine, anzi la città di origine di entrambi. Poi frequentò il ginnasio presso il collegio Scolopio di Alatri e poi a Roma, al liceo Visconti. Insomma, ecco, ebbe sempre un rapporto speciale con Ceprano e effettivamente questo fece sì che poi non lo dimenticò mai, anche se poi si iscrisse alla facoltà di lettere della Sapienza, discusse una tesi in letteratura bizantina su un poeta poco noto e effettivamente poi da solo, anche come autodidatta, approfondì il tedesco, il russo, studiò la letteratura greca, bizantina e quindi giovanissimo divenne direttore della scuola archeologica italiana di Atene, cioè concorse, divenne ispettore al Museo Nazionale di Napoli, diciamo fu responsabile della missione archeologica italiana nell'Egeo. Questo comporta quindi proprio una passione fortissima, una partecipazione non soltanto da studioso ma proprio da quasi missionario.
2: Quando si parla di Amedeo Maiuri si pensa subito a Pompei o a Ercolano, ma che tipo di archeologo fu realmente?
1: Adesso la sua biblioteca, il suo archivio privato sono stati ereditati in qualche misura dal Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani, quindi ecco, lui interpretò in maniera quasi avveniristica la volontà di mettere il visitatore al centro dell'esperienza culturale e quindi questo mette in evidenza, ecco, che quello che conta è l'uso sociale del patrimonio che noi abbiamo. E una cosa che è poco nota di lui, di Amedeo come archeologo, inteso come archeologo in misura prioritaria, è che fu anche, diciamo, un architetto, cioè aveva questa capacità di leggere e di interpretare il patrimonio culturale che noi abbiamo. Del resto, qualcosa che non dobbiamo dimenticare, adesso tra breve, tra qualche giorno, ci sarà la presentazione al Palazzo Sciarra Colonna della Strenna 2026 del gruppo dei Romanisti, cui ho personalmente contribuito anche con un lavoro su Romolo e Augusto, Il potere delle origini e le origini del potere.
0: Ecco, ma quando si parla di questo illustre archeologo che porta il suo stesso cognome, professor Maiuri, si ricorda sempre il rapporto che aveva nel suo lavoro l'archeologia con il paesaggio. Possiamo dire che in qualche modo Amedeo Maiuri contribuì a trasformare il volto del Golfo di Napoli nel Novecento?
1: Assolutamente sì, e questo già all'inizio della sua carriera. Voglio ricordare una lettera del 24 agosto del 1916, conservata presso l'archivio italiano delle Forie del Dodecaneso, quando lui lavorava a Rodi, dove, diciamo, per preservare il paesaggio storico contrastò quello che era l'abbattimento programmatico dei cimiteri ebraici e turchi. Quindi ecco, lui per la conservazione e il rispetto, diciamo, portava avanti una politica che era di sicuro avvenirismo. E poi per quanto riguarda il paesaggio in particolare, mi viene in mente la casa di Orfeo a Pompei con gli affreschi del giardino, no? Perché lui curava moltissimo anche l'aspetto botanico. quindi la volontà di ripristinare quello che era magari l'ortus precedente, con piantando delle specie, delle piante come cipressi, mandorli, cotogni, insomma sempre con questa funzione rivitalizzante, rigenerante. Oppure pensiamo alla casa dell'albergo di Ercolano, che insomma presentava una struttura semplice con due viali che si incrociavano a croce latina, e lì diciamo lui ripropose il pomarium, cioè non pomerium ma pomarium, cioè il frutteto con pere e mele cotogne. Lui diciamo cercava di capire proprio anche quale potesse essere il frutto dai reperti archeologici che recuperava, insomma un ecologista ante litteram.
2: Capri occupa un posto speciale nella sua attività, soprattutto con gli scavi di Villa Iovis. Che cosa rappresentava per lui quest'isola?
1: Ecco, è chiaro che Capri rappresentava un perno intorno al quale ruotava proprio la sua ricerca. La Villa Iovis, tra l'altro, fu il primo palazzo imperiale romano, il cosiddetto Nido di Falco, no? Che Tiberio volle a Capri come sua residenza ufficiale. Capri adorata da Tiberio, che poi vi fece costruire altre 11 ville. Ma ecco, quando Maiuri arrivò nel 1938, vide che si trattava di un cumulo in forme di macerie. Poi c'era questo simbolo, questo signum, che era la torre massiccia del faro, che dava sia sul capo di Sorrento che sul porto di Miseno. E poi chiaramente, ecco, ancora oggi andare lì significa poter affrontare quella salita, arrivare su al salto di Tiberio, questa scogliera di quasi 300 metri. Questa villa era enorme, si estendeva per 7000 metri quadrati, un panorama straordinario sul Golfo di Napoli, l'isola di Ischia, e poi a sud il centro di Capri.
0: Amedeo Maiuri apparteneva a una generazione di archeologi con una formazione profondamente classica, no? Quanto contavano, secondo lei, il latino, il greco, il rapporto diretto con le fonti antiche nel suo modo di leggere i siti archeologici?
1: Assolutamente tantissimo. Non scorderò mai che da ragazzo avevo uno dei suoi libri, che chiaramente noi avevamo a casa, dedicato alla cena di Trimalchione di Petronio Arbitro, dove lui, oltre alla traduzione e il commento, diciamo con un apparato critico molto puntuale come soleva fare, c'era la capacità appunto di saper far entrare nella vita quotidiana, no? Nei costumi sociali, nelle mentalità di quel tempo. A questo proposito mi fa piacere ricordare quanto scrissi in una recensione qualche anno fa al volume Storia delle religioni e archeologia, atti del convegno della Sapienza del 2011, pubblicato dalla Alpes. Ho citato in quella recensione proprio un brano, un passo di Amedeo Maiuri, tratto in particolare da Vita d'archeologo, dove lui diceva che proprio durante il suo itinerario incontrò un giorno una coppia di giovani newyorkesi nella casa della nave, che giravano con una Topolino affittata, e gli chiesero: dove possiamo andare adesso senza oneri eccessivi economici? Lui disse: senza alcun dubbio andate a Cuma. A Cuma perché voi siete più fortunati di Enea, non avete rimpianti per Creusa o Didone, e quindi la Sibilla e lo Speco Regolare potrete apprezzarli in tutta la loro pienezza.
2: Nei libri di Maiuri colpisce la scrittura, insomma tra le righe ne stiamo già parlando, non soltanto scientifica ma anche narrativa, e legata anche a quello che vedeva ai luoghi. Quanto era importante per lui raccontare l'archeologia oltre che studiarla?
1: Importantissimo. Lui ha scritto tanti libri, qui mi limito a citare per esempio il già citato Vita d'archeologo, ma anche Mestiere d'archeologo, Passeggiate campane, Ercolano e la Villa dei Papiri, Capri, Storia e monumenti, Le lettere di Tiberio da Capri. Per lui, diciamo, mi permetto di citare in proposito un giudizio, un'impressione di Carlo Belli nella prefazione di Mestiere d'archeologo, che disse che la scrittura di Maiuri era proprio programmaticamente coinvolgente, cioè voleva raggiungere il maggior numero di persone. E anche Benito Iezzi, in un saggio molto riuscito a proposito di Maiuri prosatore, dice che le sue vivaci narrazioni erano passeggiate archeologiche, quindi si prefiggevano proprio di raggiungere una larga cerchia di persone. A mio avviso questo valore sociale è quello che dovremmo anche noi portare sempre avanti, per esempio a scuola, coinvolgendo gli studenti, all'università, insomma allargando sempre il cerchio.
0: Quindi in qualche modo trasformare la cultura in qualcosa di attuale, qualcosa che coinvolge anche gli ascoltatori.
1: Sì, perché lui, diciamo, era un personaggio sicuramente illustre, direttore di musei, di scavi, ma proprio per questo si sentiva il dovere di documentare, di illustrare quello che aveva di fronte. Mi permetto di accennare in proposito che c'è il CISP oggi, il Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani. Anzi, a questo proposito saluto anche Carlo Manfredi, che è il direttore del Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri, perché insomma, ecco, il CISP ha portato avanti, anche, come dire, ha diffuso, sta implementando il fondo archivistico librario, cioè ha dato visibilità, e quindi quello che era prima disponibile esclusivamente per lui nella sua biblioteca privata adesso è di accesso pubblico.
0: Ringraziamo moltissimo il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco presso il liceo Cornelio Tacito di Roma, per essere stato nuovamente con noi, questa volta per ricordare questo illustre archeologo Amedeo Maiuri che porta il suo stesso cognome.
2: Grazie professore, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E ancora dunque grazie a Sagimus, all'ospite della seconda parte

0: E da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio Colloquia di Lingua Ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Buona Pentecoste e ben ritrovati sulle onde della Radio Vaticana e online su Vatican News con Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e oggi più che mai ci lasciamo accompagnare dal soffio dello Spirito Santo, perché la Pentecoste non è soltanto una festa del calendario liturgico, ma è il momento in cui Dio rompe le chiusure, spalanca le paure e ci ricorda che nessuno può salvarsi da solo. In questa puntata ascolteremo le parole di Papa Leone XIV pronunciate durante la messa di Pentecoste dell'8 giugno dell'anno scorso 2025, a conclusione del giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità. Il Papa ci ha ricordato che il Paraclito apre le frontiere dentro di noi, nelle relazioni e perfino fra i popoli. Lo Spirito Santo spezza l'individualismo, infrange i muri dell'indifferenza e trasforma quella volontà di dominare sull'altro che troppo spesso sfocia nella violenza, nei conflitti e persino nei femminicidi che continuano a ferire la nostra società. E allora, proprio in questo tempo così fragile, sentiamo ancora più forte il bisogno di fermarci a pregare per la pace. Perché forse il gesto più rivoluzionario oggi è proprio questo: scegliere la fraternità, il perdono reciproco, la prossimità sincera e gratuita.

0: Credere che la pace non nasce dalle armi o dalla paura, ma dal coraggio di riconoscersi fratelli. E per pregare insieme ci accompagneranno con la loro sensibilità e professionalità i nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci. Durante la puntata ascolteremo anche una mia canzone, Spirito Santo di Dio, che poi non è nient'altro che l'invocazione allo Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di una luce che rimetta insieme ciò che il mondo continua a dividere. E come ogni volta abbiamo iniziato il nostro incontro ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese, che però oggi dovremmo tagliare di qualche minuto, la puntata è un po' lunga. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: È spuntato a noi gradito il giorno nel quale il Signore Gesù Cristo, glorificato con la sua ascesa al cielo dopo la risurrezione, inviò lo Spirito Santo. E anche oggi si ravviva ciò che accade nel cenacolo, come un vento impetuoso che ci scuote, come un fragore che ci risveglia, come un fuoco che ci illumina, discende su di noi il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito opera qualcosa di straordinario nella vita degli Apostoli. Essi, dopo la morte di Gesù, si erano rinchiusi nella paura e nella tristezza, ma ora ricevono finalmente uno sguardo nuovo e un'intelligenza del cuore che li aiuta a interpretare gli eventi accaduti e a fare l'intima esperienza della presenza del Risorto. Lo Spirito Santo vince la loro paura, spezza le catene interiori, lenisce le ferite, li unge di forza e dona loro il coraggio di uscire incontro a tutti ad annunciare le opere di Dio. Ecco che allora a Pentecoste le porte del cenacolo si aprono perché lo Spirito apre le frontiere. La Chiesa deve sempre nuovamente divenire ciò che essa già è. Deve aprire le frontiere fra i popoli e infrangere le barriere fra le classi e le razze. In essa non vi possono essere né dimenticati né disprezzati. Nella Chiesa vi sono soltanto liberi fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Ecco un'immagine eloquente della Pentecoste sulla quale vorrei soffermarmi con voi a meditare. Lo Spirito apre le frontiere anzitutto dentro di noi. È il dono che dischiude la nostra vita all'amore. E questa presenza del Signore scioglie le nostre durezze, le nostre chiusure, gli egoismi, le paure che ci bloccano, i narcisismi che ci fanno ruotare solo intorno a noi stessi. Lo Spirito Santo viene a sfidare in noi il rischio di una vita che si atrofizza, risucchiata dall'individualismo. È triste osservare come in un mondo dove si moltiplicano le occasioni di socializzare, rischiamo di essere paradossalmente più soli, sempre connessi eppure incapaci di fare rete, sempre immersi nella folla, restando però viaggiatori spaesati e solitari. E invece lo Spirito di Dio ci fa scoprire un nuovo modo di vedere e vivere la vita. Ci apre all'incontro con noi stessi oltre le maschere che indossiamo. Ci conduce all'incontro con il Signore, educandoci a fare esperienza della sua gioia. Ci convince, secondo le stesse parole di Gesù appena proclamate, che solo se rimaniamo nell'amore riceviamo anche la forza di osservare la sua parola e quindi di esserne trasformati. Apri le frontiere dentro di noi perché la nostra vita diventi uno spazio ospitale. Lo Spirito, inoltre, apre le frontiere anche nelle nostre relazioni. Infatti Gesù dice che questo dono è l'amore tra lui e il Padre che viene a prendere dimora in noi. E quando l'amore di Dio abita in noi, diventiamo capaci di aprirci ai fratelli, di vincere le nostre rigidità, di superare la paura nei confronti di chi è diverso, di educare le passioni che si agitano dentro di noi. Ma lo Spirito trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni. Penso anche con molto dolore a quando una relazione viene infestata dalla volontà di dominare sull'altro, un atteggiamento che spesso sfocia nella violenza, come purtroppo dimostrano i numerosi e recenti casi di femminicidio. Lo Spirito Santo invece fa maturare in noi i frutti che ci aiutano a vivere relazioni vere e buone: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. In questo modo lo Spirito allarga le frontiere dei nostri rapporti con gli altri e ci apre la gioia della fraternità. E questo è un criterio decisivo anche per la Chiesa. Siamo davvero la Chiesa del Risorto e i discepoli della Pentecoste soltanto se tra di noi non ci sono né frontiere e né divisioni. Se nella Chiesa sappiamo dialogare e accoglierci reciprocamente integrando le nostre diversità, se come Chiesa diventiamo uno spazio accogliente e ospitale verso tutti. Infine, lo Spirito apre le frontiere anche tra i popoli. A Pentecoste gli Apostoli parlano le lingue di coloro che incontrano. Le differenze, quando il soffio divino unisce i nostri cuori e ci fa vedere nell'altro il volto di un fratello, non diventano occasione di divisione e di conflitto, ma un patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere e che ci mette tutti in cammino insieme nella fraternità.

0: La pace è una via umile. Il CVS prega per la pace. Tra guerra e indifferenza, la Chiesa sceglie la via della preghiera, della riconciliazione e dei gesti quotidiani di fraternità. La pace non è un'utopia spirituale, è una via umile, fatta di gesti quotidiani che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione, e che chiede oggi, più che mai, la nostra presenza vigile e generativa. Queste sono parole di Papa Leone XIV nel discorso alla CEI, il 17 giugno del 2025. Ciò che sta accadendo in tante parti del mondo interpella ciascuno di noi. Come Chiesa e come cristiani abbiamo la possibilità e il compito di prendere una posizione a favore della pace e di restare in comunione con chi sta morendo in modo disumano a causa degli interessi di pochi. Ci uniamo alle molteplici voci e iniziative che nella nostra società invitano a rompere insieme il silenzio e l'indifferenza. Crediamo che il segno più bello e importante per fermare ogni guerra e ogni distruzione di massa sia cercare e vivere forme di conciliazione e perdono reciproco, offrire gesti di fraternità, di prossimità sincera e gratuita. Per questo ci raccogliamo in preghiera, perché dall'ascolto della parola e della volontà di Dio possiamo trovare il coraggio di fare scelte concrete. Primo mistero. Verso albe di pace.
1: Dall'Angelus di Papa Leone XIV, 20 luglio 2025. Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto. Alla comunità internazionale rivolgo l'appello a osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili, nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Ai nostri amati cristiani medio orientali dico: sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica. Siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa. Grazie per la vostra testimonianza di fede. La Vergine Maria, donna del Levante, aurora del sole nuovo che è sorto nella storia, vi protegga sempre e accompagni il mondo verso albori di pace.
0: Secondo mistero. Il crocifisso nei feriti.
2: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pier Battista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Il patriarca Teofilo III ed io siamo tornati da Gaza con il cuore spezzato, ma anche incoraggiati dalla testimonianza di molte persone che abbiamo incontrato. Siamo entrati in un luogo devastato, ma anche pieno di meravigliosa umanità. Abbiamo camminato tra le polveri delle rovine, tra edifici crollati e tende ovunque, nei cortili, nei vicoli, per le strade e sulla spiaggia. Tende che sono diventate la casa di chi ha perso tutto. Ci siamo trovati tra famiglie che hanno perso il conto dei giorni di esilio perché non vedono alcuna prospettiva di ritorno. I bambini parlavano e giocavano senza battere ciglio, erano già abituati al rumore dei bombardamenti. Eppure, in mezzo a tutto questo, abbiamo incontrato qualcosa di più profondo della distruzione: la dignità dello spirito umano che rifiuta di spegnersi. Abbiamo incontrato madri che preparavano da mangiare per gli altri, infermiere che curavano le ferite con gentilezza e persone di tutte le fedi che continuavano a pregare il Dio che vede e non dimentica mai. Cristo non è assente da Gaza, è lì, crocifisso nei feriti, sepolto sotto le macerie, eppure presente in ogni atto di misericordia, in ogni candela nell'oscurità, in ogni mano tesa verso chi soffre.
0: Terzo mistero. Non c'è futuro senza pace.
1: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pier Battista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Gli aiuti umanitari non sono solo necessari, sono una questione di vita o di morte. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo provoca un danno profondo. L'abbiamo visto, uomini che resistono al sole per ore nella speranza di un semplice pasto. È un'umiliazione difficile da sopportare quando la si vede con i propri occhi. È moralmente inaccettabile e ingiustificabile. Oggi leviamo la nostra voce in un appello ai leader di questa regione e del mondo. Non può esserci futuro basato sulla prigionia o sulla vendetta. Deve esserci un modo per restituire la vita, la dignità e tutta l'umanità perduta.
0: Quarto mistero: una pace disarmata e disarmante.
2: Dal discorso dopo l'elezione di Papa Leone XIV, 8 maggio 2025, e all'Assemblea plenaria delle opere per l'aiuto alle chiese orientali, 26 giugno 2025. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. E mi chiedo, da cristiani, oltre a sdegnarci, ad alzare la voce e a rimboccarci le maniche per essere costruttori di pace e favorire il dialogo, che cosa possiamo fare? Credo che anzitutto occorra veramente pregare. Sta a noi fare di ogni tragica notizia ed immagine che ci colpisce un grido di intercessione a Dio.
0: Quinto mistero: una riconciliazione autentica e coraggiosa.
1: Dalla dichiarazione congiunta del cardinale Pier Battista Pizzaballa e del patriarca Teofilo III, 22 luglio 2025. Quando questa guerra sarà finita, avremo un lungo viaggio davanti a noi per iniziare il processo di guarigione e riconciliazione tra il popolo palestinese e il popolo israeliano, dalle troppe ferite che questa guerra ha causato nella vita di troppi. Una riconciliazione autentica, dolorosa e coraggiosa. Non dimenticare, ma perdonare. Non cancellare le ferite, ma trasformarle in saggezza. Solo un percorso di questo tipo può rendere possibile la pace, non solo politicamente, ma anche umanamente. Come pastori della Chiesa in Terra Santa, rinnoviamo il nostro impegno per una pace giusta, per la dignità incondizionata e per un amore che trascende tutti i confini. Non trasformiamo la pace in uno slogan, mentre la guerra rimane il pane quotidiano dei poveri.
0: Preghiamo. Oh Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto a noi la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, dona all'umanità che tu ami la pace tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo dell'amore fraterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo della danza. E la danza è una delle forme più antiche con cui la musica e i musicisti hanno organizzato il tempo. Prima ancora di essere ascoltata nelle sale da concerto, la musica è stata movimento, gesto, relazione tra il corpo e lo spazio. E quando i compositori dell'Ottocento hanno iniziato a portare la danza dentro l'orchestra, e poi hanno continuato nel Novecento, non ne hanno conservato solo il ritmo, ma hanno anche provato a trasformarne l'energia in una forma musicale autonoma, che funzionasse cioè anche senza il corpo. E allora oggi vogliamo seguire proprio questo percorso e utilizzeremo per questo tre opere molto diverse tra loro. Tre opere in cui il ritmo diventa il principio che tiene insieme la scrittura. Inizieremo da Antonín Dvořák, un compositore in cui la danza conserva il contatto diretto con la tradizione popolare. Passeremo poi per Maurice Ravel, dove la danza appunto viene filtrata attraverso una scrittura di estrema precisione. E arriveremo a Tchaikovsky, dove il ritmo si trasforma in un grande quadro orchestrale, in questo caso di carattere festoso. Quindi tre modi differenti di rendere immediatamente percepibile la struttura della musica. E allora, come detto, cominciamo da Antonín Dvořák, compositore che è nato in Boemia nel 1841 ed è morto a Praga nel 1904. Nel 1878, su richiesta del suo editore, Dvořák compone Le danze slave, opera 46. Il successo è immediato. Una delle ragioni di questo successo è l'utilizzo di ritmi e caratteri derivanti dalle tradizioni popolari dell'Europa centrale. Il compositore però non cita quasi mai melodie autentiche. Inventa temi che sembrano popolari e invece sono originali, però sembrano appartenere da sempre a quel repertorio. Questo ciclo di danze alterna forme contrastanti tra loro. Ci sono forme in cui c'è un gioco di accenti incrociati tra due quarti e tre quarti, e invece danze più liriche, più meditative. E poi c'è la rapidità, la brillantezza della polca o il carattere impetuoso di altre danze locali. Il collante di tutta questa operazione è la scrittura orchestrale, che è una scrittura chiara e colorata. E ogni danza possiede un profilo ritmico immediatamente riconoscibile. Allora ascoltiamole queste danze slave, opera 46 di Antonín Dvořák, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio Cecoslovacca, diretta da Vladimír Válek.

Abbiamo ascoltato Le danze slave, opera 46 di Antonín Dvořák, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della Radio Cecoslovacca diretta da Vladimir Valek. E dopo Dvořák passiamo a un

altra concezione della danza. Cambiamo completamente prospettiva. Il rapporto con la tradizione popolare che finora abbiamo ascoltato lascia il posto a un lavoro di stilizzazione. Il ritmo non perde la sua funzione, ovviamente, ma viene inserito in un contesto di grande controllo formale e timbrico. Stiamo parlando di Maurice Ravel e del Le Tombeau de Couperin. Ravel è nato nel 1875 ed è morto a Parigi nel 1937 e scrive Le Tombeau tra il 14 e il 17, un brano per pianoforte, poi viene orchestrato in qualche movimento nel 19. Il titolo richiama la tradizione francese dei tombeau, cioè un omaggio musicale dedicato a una persona scomparsa. E richiama anche il mondo di François Couperin, in particolare facendo riferimento alla suite barocca, perché Couperin è un compositore di quel periodo lì. I movimenti che poi sono stati orchestrati sono il preludio, la furlana, il minuetto e il rigadon. Ognuno di questi deriva da una danza storica, ma il trattamento musicale è del tutto moderno. Noi ascoltiamo qui la versione per pianoforte, quindi per riepilogare avremo preludio, fuga, furlana, rigadon, minuetto, toccata. Tutto questo nell'interpretazione di Walter Gieseking. Gieseking è stato un pianista eccezionale, il suo nome è strettamente associato a questo repertorio e soprattutto alla chiarezza del tocco. Perché proprio con Ravel il movimento, la danza, il ritmo è ridotto all'essenziale. Queste danze sono osservate dal di fuori con una precisione da microscopio. Per questo il tocco di Walter Gieseking diventa decisivo. Ascoltiamo allora Le Tombeau de Couperin di Maurice Ravel nell'esecuzione al pianoforte di Walter Gieseking.

Abbiamo ascoltato Le Tombeau de Couperin di Maurice Ravel nell'esecuzione al pianoforte di Walter Gieseking. Abbiamo quindi sentito questo tocco eccezionale di questo pianista grandissimo che restituisce un Ravel che ha ridotto il movimento all'essenziale, che ha osservato la danza con una precisione da microscopio. Concludiamo invece con un'altra prospettiva, quella di Tchaikovsky, in cui l'orchestra invece espande, occupa lo spazio e restituisce una piena evidenza sonora della danza. Tchaikovsky, non c'è bisogno di ricordarlo, grandissimo compositore russo che è nato nel 1840 ed è morto a San Pietroburgo nel 1893 e compone il brano che proponiamo, che è il Capriccio Italiano, l'opera 45, nel 1880. Dopo un soggiorno a Roma. Questo brano nasce proprio dall'impressione che è stata suscitata dalle musiche ascoltate nelle strade, nelle piazze della città, in particolare durante il periodo del carnevale. L'opera si apre con una fanfara di trombe, che poi è seguita da una successione di temi di carattere popolare, così come in Dvorak, che abbiamo ascoltato all'inizio, ma in Dvorak erano finti temi popolari, perché erano originali. Invece in Tchaikovsky sono temi popolari veramente. Ma l'elemento principale di questo lavoro è la continua trasformazione del materiale. Melodie semplici da strada vengono riprese, variate, progressivamente ampliate fino ad arrivare alla tarantella conclusiva, che è un po' il modo in cui nell'Ottocento si descriveva l'Italia. Per fare questo, Tchaikovsky nell'orchestra sfrutta tutta la tavolozza timbrica, riservando una particolare attenzione ed efficacia anche a ottoni e percussioni. Quindi non si tratta proprio di una danza in senso formale, ma di una costruzione sinfonica che deriva proprio da una pulsazione costante raccolta nelle strade di Roma. Ascoltiamo allora il Capriccio Italiano di Tchaikovsky nell'esecuzione della Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim.

0: Abbiamo ascoltato il Capriccio italiano di Tchaikovsky nell'esecuzione della Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim. Abbiamo quindi fatto un percorso tra tre modi di trasformare il movimento della danza in musica. Abbiamo iniziato con Dvorak, che conserva il contatto con la danza come pratica collettiva, come pratica popolare. Siamo passati attraverso Ravel con il Tombeau de Couperin, che invece distilla le forme della danza in un linguaggio di grande precisione. E poi siamo arrivati al Capriccio italiano di Tchaikovsky, che amplifica con l'orchestra l'energia della danza fino a farne uno spettacolo di suoni. In tutti e tre i casi il ritmo non è un elemento accessorio. Ed è proprio questa la chiave del percorso che abbiamo fatto, perché il ritmo in tutti questi lavori è il principio che rende percepibile la forma, che permette all'ascoltatore di seguire con grande immediatezza il discorso musicale. Il ritmo in tutti questi lavori ordina il tempo e lo trasforma in un'esperienza a volte personale, a volte condivisa. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa, proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi. La maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo. È difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che stanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire e a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
1: Com'è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita, che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
2: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato credo il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
2: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto di ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi e poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali, e non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
1: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la fiaccola di Santa Rita del perdono e della pace, accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla Santa, retta dagli agostiniani e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo.

0: queste situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie, tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia Roccaporena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
1: E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
2: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
1: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
2: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
1: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
2: Purtroppo sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti: sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio. Magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
1: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio ma anche costruttivo, propositivo. Quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
2: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione. Più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici. E questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché, ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
1: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
2: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra

0: legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Un messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
1: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito in carcere questo percorso.

0: abbiamo organizzato questo incontro che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015, Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa, il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario, ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato imparato in carcere su fogli rimediati in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: Entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, disse a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che nonostante il suo vissuto ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia, che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare, loro conoscono spesso questi rischi, ma non sanno di essere poi accusati di questo crimine, che è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non è giusto che queste persone che hanno fatto questi viaggi esattamente come le altre persone vengano poi accusate e diventano il capro espiatorio di una politica che è fatta di criminalizzazione e di chiusura delle frontiere che conosciamo bene.
1: E una bella notizia dell'ultima ora, la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a carico di Alà Faragi proprio poco dopo la realizzazione della nostra intervista e ha contemporaneamente accolto l'istanza presentata dalla difesa di sospensione dell'esecuzione della pena, concedendogli quindi di fatto la liberazione. L'abbraccio forte dei Cellanti ad Alà e l'augurio di averlo presto ospite dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa nella casa di reclusione di Opera, Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
2: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
3: È stata come sempre un'esperienza meravigliosa, i poeti in gara nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre per questa Poetry Slam autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio, un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo 4 poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e 5 del nostro laboratorio.
1: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati, e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
3: Sapendo che si sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. Hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare: i rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità. Più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
1: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
3: Noi abbiamo fatto 3 turni e più una finale a 2. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo, e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta del laboratorio, Jody, ma è stato tutto all'insegna dell'empatia veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
1: Questo Poetry Slam che organizzate ogni anno è ormai giunto all'ottava edizione, ma il laboratorio di scrittura opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
3: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo, e solo il Covid ci ha fermato per un anno. Si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanto umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
1: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali. A cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
3: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: E ancora scrittura in carcere e sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di di coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, suor Rita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, quando la vita ricomincia, edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'istituto di pena minorile torinese Ferrante Aporti, promosso dal Forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Sempre al Salone del Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia in breve. È stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della Festa della Mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa, con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e 2 figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno dell'istituto di pena sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi!

0: iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella verde irpinia e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi di OCG. L'areale del vino del Taurasi di OCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere. Il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella porta maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura?
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere e un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: Con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano, siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia, quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione e legata alla devozione popolare, ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano?
2: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo, ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano de Clano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia, è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla chiesa madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che richiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio?
2: Sì, Sant'Antonio da Padova, infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni, è un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio?
2: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario?
2: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani. Infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
0: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
2: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
3: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Yun.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
3: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Yun, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette, a seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
3: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
3: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo
3: abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al Taurasi Doc G.
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
3: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servirà,
3: esatto,
0: insieme ai formaggi.
3: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
3: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come
3: esatto,
0: lo servite.
3: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè con la moca, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone. Quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moca e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
3: Esatto, davanti al cliente.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
3: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: Adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
4: Allora, buongiorno. Il castello marcionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel, più o meno come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
4: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello, per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
4: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare Taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
4: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
4: La rappresentanza di quello che è, cioè, il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino. E negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30, 40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famosa per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne. E per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno. Se non ce l'hai, comincia a comprare terreno sempre di vite di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico. Vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua, imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore sotto a meno 11 metri. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 60-80 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu quando vengono le persone tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua. Ho fatto questo percorso, tutti i materiali di recupero.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, vedi? E quella è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra, noi teniamo l'Aglianico, famosissima del mondo. Cioè il vino è una cosa seria, bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo, perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, te lo giungono 7, 8, 10 persone, e allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il colore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare? Ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia, e questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37, ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, ho stato qua, ho fatto tanto per Taurasi. Ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare. I tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci davo qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare. Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese. Tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che fece solo dagli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te, non avere invidia, perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui. E chi sta dietro a te, allunga la mano dietro, e trascinano avanti a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ma ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, sì, sì, mandavano sempre il vino al Papa. E siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto ti fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io attraverso la fotografia faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano loro. Questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto.
0: In conclusione allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante cose.
1: Gente, sì, sì. Si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completa il giro. Abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
0: Grazie ad Antonio Caggiano, e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Taurasi in provincia di Avellino. Ciao!
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ben ritrovati amici e amiche di Soundsnack, nuovo appuntamento con la musica della Radio Vaticana in compagnia di Stefano Jack Sparrow. Oggi musica per rilassarsi, una sequenza di brani tutti famosi, tutti artisti di primissima categoria, quindi non perderemo tempo in annunci, racconti, aneddoti, ascolteremo soltanto dei bellissimi brani di musica leggera che sicuramente ci hanno fatto sognare. Qualche artista, tanto per anticipare, ma semplicemente ecco, Sting, Udell, Lady Gaga, Vasco Rossi, Ermal Meta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a me non rimane che farmi da parte, lasciare spazio alla musica e augurarvi un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao!

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Conferma in noi la tua opera, Signore, dal tuo santo tempio. Alleluia.
1: Pieni di Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a parlare. Alleluia.

0: Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a parlare. Alleluia.
1: Cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.

0: Uniti in fraterna esultanza, invochiamo Dio Padre, che nella Pentecoste ha rivelato al mondo la Chiesa del Signore, e rivolgiamo a Lui la nostra fervida preghiera.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Mediante il battesimo ci chiami a far parte di un solo corpo in un solo spirito. Fa che i credenti in Cristo formino un cuore solo e un'anima sola.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Hai donato agli uomini la presenza rinnovatrice del tuo Spirito. Aiutaci a edificare una società più giusta e più umana.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Ci hai rivelato nello Spirito il tuo disegno di unità e di pace. Riunisci nella tua Chiesa tutti i figli dispersi.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Nel tuo Spirito ci illumini e consoli. Guarisci gli infermi, conforta i sofferenti, dona a tutti pace e salvezza.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Mediante il tuo Spirito hai risuscitato dai morti il Cristo tuo Figlio. Dona ai nostri fratelli defunti la vita immortale.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Andate in pace, alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazioni e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.

Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.

togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.

sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
1: Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timori dei giudei, viene Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».

Lo Spirito del Signore riempie l'universo. Egli che tutto abbraccia, conosce ogni linguaggio. Alleluia. Carissimi fratelli e sorelle qui presenti e tutti voi che ci seguite tramite TV 2000 e il canale YouTube del nostro santuario, giunga a ciascuno il cordiale saluto di noi redentoristi in questa grande solennità di Pentecoste, nella quale celebriamo la venuta dello Spirito Santo sulla Chiesa radunata in preghiera con Maria. Sono trascorsi 50 giorni dalla gloriosa risurrezione di Gesù e dopo aver celebrato la sua ascensione al cielo, ecco il momento di accogliere il dono dei doni, il Paraclito, lo Spirito Consolatore che ci sostiene, ci illumina e ci rinnova. Il brano del Vangelo di Giovanni e degli Atti degli Apostoli ci mostrano che lo Spirito Santo giunge all'improvviso come vero dono del Cristo risorto. Il tempo dello Spirito è diverso dal nostro. Noi cerchiamo spesso di programmare tutto, di organizzare ogni cosa e talvolta persino di pianificare l'azione di Dio. Lo Spirito invece irrompe nella nostra vita come sorpresa divina. Entra nelle nostre fatiche, nelle nostre chiusure, nelle nostre paure, per trasformarle con la forza dell'amore divino. Il primo dono del Cristo risorto, come ci ha ricordato Papa Leone XIV subito dopo la sua elezione, è la pace. I discepoli erano chiusi nel cenacolo per paura e portavano nel cuore la tristezza e il peso di aver abbandonato il Maestro nell'ora della croce. Ma Gesù risorto viene loro incontro e li sorprende con le parole semplici e profonde: la pace sia con voi. La pace sia con voi. Davanti a quella comunità impaurita e impiegata su se stessa, ripiegata su se stessa, ecco un'altra sorpresa. Gesù soffia su di loro lo Spirito Santo come dono di vita nuova, di perdono, di misericordia, capace di riconfortare i loro cuori. Tuttavia lo Spirito Santo porta con sé anche una dinamica profonda. Ciò che si riceve come dono non può essere trattenuto, ma deve essere comunicato generosamente. Per questo Gesù invia i suoi discepoli a essere missionari del perdono e della misericordia del Padre. Negli Atti degli Apostoli lo Spirito Santo si manifesta proprio come forza che apre all'altro, che insegna ad accogliere ciò che è diverso, che rende capace di parlare linguaggi nuovi per superare le divisioni e armonizzare le differenze, non per eliminarle. Nella seconda lettura, San Paolo ci insegna che l'azione dello Spirito Santo fa fiorire carismi diversi, ministeri diversi e attività diverse. Egli dona a ciascuno manifestazioni particolari dello Spirito in vista del bene comune. Tutta questa ricchezza nella diversità proviene dall'unico Dio, che opera tutto in tutti per il bene di tutti. Per questo la Chiesa viene paragonata a un unico corpo formato da molte membra. Il corpo mistico di Cristo, come ci insegna il Concilio Vaticano II. Nella varietà dei doni e delle vocazioni, siamo chiamati a vivere nell'unità, sostenuti dallo stesso Spirito che anima la Chiesa nella dinamica rinnovatrice dell'amore del Padre, rivelato pienamente in Cristo. Accogliendo oggi con cuore aperto il dono dello Spirito Santo, siamo chiamati a diventare continuatori della sua opera attraverso i suoi santi doni: la sapienza, l'intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio.
Come Chiesa radunata in preghiera vogliamo oggi invocare con tutto il cuore. Vieni Spirito Santo, vieni a riempire i nostri cuori. Vieni a purificarci, a consolarci, a sostenerci. Vieni a insegnarci a vivere nella dinamica del grande dono del Cristo risorto, l'amore. Vieni ad aiutarci a superare le divisioni e a riconoscere la diversità come una ricchezza. Ispiraci il dialogo necessario tra persone, popoli e culture. Rendici sempre più una Chiesa missionaria, capace di vivere e annunciare la copiosa redenzione di Cristo. Rinnova in noi la gioia di essere figli e figlie del Padre delle Misericordie, affinché possiamo abbattere i muri che ancora ci separano e diventare costruttori di ponti, strumenti di comunione e artigiani della vera pace. Madre del perpetuo soccorso, tu che sei piena di grazia e colmata di Spirito Santo, così come eri presente con la comunità nascente nel giorno glorioso della Pentecoste, rimani accanto a noi anche oggi. Insegnaci a dire con generosità: eccomi, eccoci, si compia in noi la parola del Signore. Amen.

0: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, lo Spirito Santo discende oggi sulla Chiesa per rinnovare per il nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio alla umanità. Noi ti preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Accendi in tutti i credenti il fuoco dello Spirito, sia rinnovati nella fede, nell'amore e nella missione, perché annuncino con la vita il Vangelo di Cristo e sostengano con pazienza un dialogo schieto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia, in particolare i popoli afflitti dal dramma della guerra. Tengano viva la speranza, dono dello Spirito, per credere che l'amore è più forte dell'odio. Noi ti preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Benedici tutti noi qui riuniti e quelli che ci seguono attraverso la televisione o lo streaming. La forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male e di camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Padre, fonti di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rogiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'hai costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Santo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Fratelli e sorelle, nella notte che ha dato vita al lietissimo spazio del tempo pasquale, il giorno di 50 giorni, all'accensione del cielo pasquale abbiamo acclamato Cristo nostra luce. E la luce del cielo pasquale ci ha accompagnati in questi 50 giorni e ha contribuito con non poco a farci ricordare la grande realtà del mistero pasquale. Oggi, nel giorno di Pentecoste, al chiudersi del tempo di Pasqua, il cielo viene spento. Questo segno ci è tolto, anche perché, allenati alla scuola pasquale del Maestro risorto e infuocati dal dono dello Spirito Santo, ormai dobbiamo essere noi luce di Cristo, che si irradia, che come colonna luminosa passa nel mondo in mezzo ai fratelli per guidarli nell'esodo verso la terra promessa. Vedremo ancora, nel corso dell'anno liturgico, risplendere la luce del cielo pasquale soprattutto in due importanti momenti del cammino della Chiesa. Per la prima Pasqua che vivranno i suoi figli col battesimo e per l'ultima Pasqua quando con la morte faranno ingresso nella vera vita.

0: Degnati, o Cristo, dolcissimo nostro Salvatore, di accendere le nostre lampade. Costantemente nel tuo tempio rifulgano, alimentate da te che sei la luce eterna. Siano rischiarati gli angoli oscuri del nostro spirito e siano fugate lontano da noi le tenebre del mondo. Fa che vediamo, contempliamo, desideriamo te solo amiamo, sempre in attesa fervente di te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.

0: Carissimi fratelli e sorelle, questo bello tempo di Pasqua che oggi abbiamo concluso, abbiamo fatto sempre con Maria Santissima, nostra Madre del Perpetuo Soccorso. Questa preghiera che sempre stiamo facendo in questo mese di maggio è stata fatta da Giovanni Paolo II quando ha visitato qui questo santuario. E anche noi oggi vogliamo manifestare la nostra fiducia nel suo amore materno e chiediamo a lei che ci protegga affinché possiamo portare avanti questa dinamica dello Spirito Santo che è dono in noi e che noi possiamo essere anche dono per i nostri fratelli e sorelle, soprattutto i più bisognosi, i malati, gli anziani, tanti di quelli ci accompagnano in questo momento e pregano con noi. Ecco, rivolgiamo il nostro cuore, il nostro sguardo alla Madonna e preghiamo insieme. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anella risorgere, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità, in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Regina della Pace, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, la messa è finita, andiamo in pace, alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.
0: Buona serata a voi.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi. Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio, non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla Sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei per

si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli. La luna è sotto ai suoi piedi. Sei regina di tutto il creato. Ecco i tuoi figli. Poi guardai, scrive ancora Giovanni nel libro dell'Apocalisse, ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000 persone che portavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. C'è nell'aria una festosità incredibile. Si odono magnifici canti di esultanza. Molti suonano strumenti musicali. Da mille melodie traspare la gioia di vivere. Questi non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada. Ecco la schiera dei martiri. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. La visione mi riempiva di felicità. Quando apparve l'esercito innumerevole degli angeli, fu un vero tripudio. Cherubini, serafini, troni, dominazioni, principati e potestà uniti in eterna esultanza. I loro volti riflettono la luce dell'Altissimo che li illumina e li veste di magnifici colori. Le loro ali rifrangono mille colori cangianti. A un cenno della regina planano veloci dal cielo. Come fiamme guizzanti ci soccorrono nei pericoli, illuminano le nostre menti, ci infondono coraggio. Ecco Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Con potenza sovrana allontanano le tenebre del male che vorrebbero risucchiarci. Ecco il nostro angelo custode. Ci ha accompagnato con infinita discrezione e dedizione in ogni istante della nostra esistenza. Ora i nostri occhi sono ritornati come quando eravamo bambini. Allora parlavamo con lui con sorprendente familiarità. Com'è felice di poterci riabbracciare ora che non deve più soffrire per paura di perderci. Dopo ciò, scrive ancora San Giovanni, apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Nessuna tentazione diabolica li può sfiorare. Il male non li affascina più. Non conoscono più l'instabilità dei mortali. La loro gioia è fissa in Dio. Essi ci attendono per correrci incontro. Hanno desiderato tanto riabbracciarci. La loro felicità non sarà perfetta fino a quando non ci saremo riuniti con loro. Guardando meglio, vidi attorno al trono 24 vegliardi, rappresentanti i 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. I membri della nuova e dell'antica alleanza si riuniscono in cielo. Insieme regnano con Cristo, indossando sulla testa corone d'oro, simbolo dei meriti che hanno acquistato nella partecipazione alla battaglia contro il male. I 24 vegliardi si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. In cielo tutti donano e ricevono grazie.

gratuitamente. I giusti desiderano condividere ogni cosa con Dio e con i fratelli. Nessuno ha paura di perdere ciò che ha ricevuto. Ogni gelosia è scomparsa. Tutti imitano Dio, che non considera una diminuzione della sua gloria rendere partecipi molti del suo regno. Non possediamo nulla che non ci sia stato donato. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie con gioia e gettiamo le nostre corone davanti al tuo trono. Nessuno avrà paura di perdere ciò che possiede. Nessuno glorificherà se stesso. Saremo tutti grati di vivere accanto a fratelli così luminosi. Accanto a Gesù e a Maria scorgiamo i martiri, le vergini, i dottori, i profeti e tutti i popoli della terra. Tutti vogliono condividere con noi quanto hanno ricevuto. Ciascuno porta la sua peculiarità unica e irripetibile, simboleggiata da un nome nuovo. Corriamo alla sorgente. La Santa Trinità desidera ardentemente renderci partecipi della sua vita divina. Il Padre ci invita alla festa che ha preparato per noi. Ha mandato suo Figlio per invitarci alle nozze. Tutto è pronto. Prestiamo fede alla sua parola.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti da Luigi Cioffi, che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione odierna con un brano di musica corale di Anton Bruckner, Locus Iste, mottetto sacro per coro a cappella, composto nel 1869. Un autore come Bruckner, così profondamente legato alla fede cattolica, non poteva esimersi dall'affrontare il genere sacro. Il risultato fu la composizione di una serie di lavori corali di grande spessore architettonico. Il testo di Locus Iste, in latino, tratto dal graduale della messa per la dedicazione di una chiesa, recita: «Questo luogo è stato fatto da Dio, un mistero inestimabile senza macchia». Il mottetto è costruito nella luminosa tonalità di Do maggiore. Si tratta di una pagina corale brevissima, appena 3 minuti di musica, che per la sua purezza e profondità spirituale però risuona in tutta la sua calma così compiutamente perfetta da ricordare la fede nitida e incrollabile del suo stesso autore. Ascoltiamo allora nell'esecuzione di Anton Bruckner Locus Iste, mottetto per coro a cappella, nella esecuzione del coro de Sixtine diretto da Harry Christopher.

Nella esecuzione del coro The Sixteen, diretto da Harry Christopher, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner il mottetto per coro a cappella Locus Iste. E compiamo ora un balzo avanti nel tempo al 1934, quando il compositore Goffredo Petrassi iniziò a lavorare ad una delle sue partiture sinfonico-corali più significative. Si tratta del Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti, salmo che terminerà di comporre 2 anni dopo, nel 1936. Fin da giovanissimo Petrassi era entrato in contatto con gli ambienti religiosi, era nato nel 1904 e a soli 7 anni si era trasferito a Roma. Nel 1911 i genitori lo avevano iscritto all'istituto elementare dei Fratelli delle Scuole Cristiane in piazza San Salvatore il Lauro, dove si teneva anche un coro per pueri cantores. Fornito di una bella voce, il giovanissimo Petrassi cominciò così a cantare nelle basiliche romane, accompagnando funzioni religiose. Come membro del coro cantò negli ospedali militari del Celio e della Dolorata, ai concerti dell'Augusteo e in varie accademie. Queste attività corali, che prevedevano un'alfabetizzazione musicale dei fanciulli, rappresentarono per la formazione della sensibilità umana ed estetica del compositore una tappa veramente importante che riemergerà nell'età adulta dando importanti frutti nella sua produzione sinfonico-corale, tra questi appunto il Salmo IX, eseguito per la prima volta al Teatro della Radio di Torino il 18 dicembre 1936 sotto la direzione di Vittorio Gui. Si tratta di un vasto affresco sinfonico-corale caratterizzato da accenti aggressivi e violenti. Evidenti appaiono anche le matrici stravischiane del lavoro, rintracciabili soprattutto nell'Oedipus Rex e nella Sinfonia dei Salmi. Per quanto riguarda poi la scelta del testo, è sempre Petrassi a ricordarci che esso è un'invocazione a Dio, perché mandi un legislatore del quale gli uomini hanno bisogno per capire che sono uomini, accrescendo quindi il loro senso di responsabilità. Questo dell'uomo che è responsabile di se stesso anche di fronte a Dio è un tema che anche in seguito mi è sempre stato molto caro. Ebbene, in quest'opera di ispirazione religiosa si verifica, possiamo dire, quello straordinario incontro tra arcaico e modernità. Il risultato è appunto una partitura in cui fanfare sontuose si alternano ad echi oscuri e apparenti momenti di quiete a ritmi incalzanti. Ascoltiamo allora di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e 2 pianoforti. Il coro e l'orchestra del Teatro Reggio di Torino sono diretti da Gianandrea Noseda, maestro del coro Claudio Fenoglio.

Nell'esecuzione del coro e dell'orchestra del Teatro Reggio di Torino, con Gianandrea Noseda alla direzione e Claudio Fenoglio, maestro del coro, abbiamo ascoltato di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. E concludiamo la nostra odierna trasmissione con un altro meraviglioso affresco sonoro. Si tratta del Requiem per soprano, baritono, coro,

Orchestra d'organo Opera 48 di Gabriel Fauré. L'opera di Fauré più eseguita e registrata, probabilmente per quei caratteri di tenero lirismo, di espressività sobria e voluttuosa, che rifiuta qualsiasi atteggiamento enfatico, ma anche partitura, caratterizzata da un'elegante economia dei mezzi. Sono forse questi i caratteri principali di questo Requiem. Fauré conservò per un'intera esistenza quel tratto di pudica delicatezza, di una scrittura che rifugge da ogni ostentazione per consegnare al pentagramma modelli squisiti di disarmante semplicità e nitore. Così scriveva qualche anno fa il musicologo Raffaele Mellace. E questa è appunto la cifra stilistica del Requiem Opera 48, partitura nata in anni di dolorosi lutti per il compositore. Ricordo che Fauré aveva infatti perso entrambi i genitori. La partitura era stata terminata nel 1888, si trattava tuttavia di una prima versione ridotta a solo 5 sezioni e destinata poi a subire successivi rimaneggiamenti sino alla stesura definitiva in 7 sezioni nell'edizione del 1900. Si tratta di un'opera distante dal concetto drammatico delle composizioni funebri coeve. È infatti ricca di una pace interiore. Ogni riferimento alla violenza concettuale della transitorietà, in un certo senso, è rifiutato, al punto di elidere dalla liturgia il dies irae. Qualcuno ha chiamato questo Requiem una berceuse della morte, ma è così che sento la morte, scrisse Fauré, come una lieta liberazione, un'aspirazione alla felicità dell'aldilà, piuttosto che un trapasso doloroso. Non si deve forse accettare la natura dell'artista? Accompagno da una vita le esequie all'organo, ne ho fin sopra i capelli, ho voluto fare qualcosa di diverso. Ciò che più cattura, dall'ascolto di questa partitura è la tenerezza dell'espressione che si mescola alle sfumature arcaicizzanti derivate dalla riscoperta del canto gregoriano. Tutti questi elementi conferiscono al progetto musicale di Fauré una dolcezza talvolta malinconica, talvolta estatica. Si pensi ad esempio a quel piccolo gioiello di grazia che è il Sanctus, oppure al tono di meditazione privata nel toccante Pie Jesu. Quasi una dolce ninna nanna di grande semplicità, dolcezza e candore che viene intonata dal soprano e che invoca per i defunti un riposo senza fine. Curioso che Fauré aggiunga la parola requiem, l'aggettivo consolatorio, sempiternam. Per amare e comprendere Fauré, scrisse un giorno Aimé Villemort, bisogna ad ogni costo avere una natura musicale. Fauré è la musica pura, nel senso acustico più stretto della parola. Si può non essere musicista e adorare Beethoven e Berlioz. Non è lo stesso per Fauré. Se non siete sensibili alla voluttà fisica di certe modulazioni, se non gustate il sapore perturbante di certi accordi, se non vi interessate alle leggi sottili della gravitazione delle note intorno ad una tonica, una dominante, una sensibile, non capirete niente di questo stile che sconcerta con la sua apparente semplicità. E lasciamoci allora trasportare dalle note di questo splendido Requiem, opera 48 di Gabriel Fauré, che ascolteremo ora nella esecuzione di Carlo Maria Giulini alla guida della Filarmonia Chorus e Orchestra, con Catherine Bethel, soprano, e Andras Schmidt, baritono.

0: nella esecuzione della Filarmonia Chorus e Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, con Catherine Battle in veste di soprano e Andreas Schmidt baritono, abbiamo ascoltato di Gabriel Fauré il Requiem, opera 48, e con questo ascolto si chiude Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Santi della Porta Accanto, testimoni di fede e di speranza, un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale attraverso la quale diamo la parola alle diocesi per presentare le figure dei santi dei propri territori, ma nello stesso tempo una rubrica attraverso la quale vogliamo focalizzarci su alcune figure o talvolta approfondire tematiche particolari legate al tempo liturgico, come oggi, solennità della Pentecoste. E proprio pensando allo Spirito, vogliamo ascoltare la sequenza allo Spirito Santo.

0: E dopo questo antico inno vogliamo dare la parola a padre Luca Fallica, abate del monastero di Monte Cassino. Padre, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno e buona solennità di Pentecoste.
0: Grazie di cuore. Padre Luca, concludiamo oggi il tempo pasquale con il dono dello Spirito Santo. Abbiamo appena ascoltato la sequenza, vuole aiutarci a comprendere e a vivere questa grande solennità?
1: Sì, la Pentecoste, come lei diceva, conclude il tempo pasquale. In effetti il racconto degli Atti degli Apostoli inizia proprio con queste parole: mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste. Così inizia la narrazione della discesa dello Spirito sulla comunità radunata a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Però questa espressione non intende tanto indicare il concludersi della giornata. Infatti nel suo primo discorso Pietro osserverà che erano soltanto le 9 del mattino, quindi la giornata è ancora agli inizi ed è ben lontano dal concludersi. Il verbo che Luca usa indica non tanto una conclusione quanto un compimento. Ecco, la Pentecoste compie nella comunità cristiana e in ciascun discepolo, quindi anche in ciascuno di noi, la Pasqua di Gesù. La Pentecoste è il compimento della Pasqua. Potremmo dire, grazie in particolare alla prospettiva dischiusa dal Vangelo di Giovanni, che il compimento della Pasqua è il comandamento nuovo che il Signore consegna alla comunità nell'imminenza della sua passione: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. San Paolo lo conferma, anche se con un altro linguaggio, in ciò che scrive nella lettera ai Romani, un'espressione ormai divenuta famosa anche perché è stata scelta da Papa Francesco per il Giubileo appena concluso. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, lo Spirito Santo, potremmo dire, compie in noi l'amore di Gesù come frutto pieno della sua Pasqua, ci rende capaci di amare come Lui ci ha amati. Donandoci nella Pasqua la sua vita, Gesù ci ha donato nello Spirito la sua stessa capacità di vivere e anche di morire nell'amore. Si compie anche ciò che la Pentecoste significava nella tradizione ebraica. Ecco, probabilmente all'epoca in cui Luca scrive, la Pentecoste aveva già assunto il significato di celebrare, la Pentecoste ebraica aveva assunto il significato di celebrare la memoria del dono della legge fatto da Dio a Mosè sul Sinai dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. E questo ci aiuta a capire perché Luca inserisca il dono dello Spirito proprio nella cornice di questa festa, perché adesso si compie ciò che sul Sinai aveva avuto inizio, già che l'alleanza, che allora era stata scritta su tavoli di pietra, ora, grazie allo Spirito, viene incisa sulle tavole di carne dei nostri cuori. E allora trova così compimento, è un altro compimento della Pentecoste, la profezia di Geremia: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Ora la legge non è più scritta su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei nostri cuori, ed è scritta dallo Spirito, appunto. Peraltro, secondo la tradizione giudaica, Dio aveva donato a Israele la legge alla presenza di tutte le genti. La sua voce si era divisa in 70 lingue, quanti erano considerati i popoli della terra, così che ciascuno la potesse ascoltare nella propria lingua. Questo è un altro suggestivo nesso con il racconto di Luca, secondo il quale l'evento accade alla presenza, raccontano gli Atti, di giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo, e ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. I doni dello Spirito, lo sappiamo, sono molteplici, però potremmo dire che i doni principali, più necessari, più essenziali che egli ci regala sono proprio i doni ricordati da San Paolo in alcune sue lettere. Nessuno può dire che Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, afferma Paolo scrivendo ai Corinzi, ed è la seconda lettura che quest'anno ascoltiamo proprio in questo giorno di Pentecoste. E in modo del tutto simile, in un'altra sua lettera, quella indirizzata alla comunità di Roma, Paolo ricorda che abbiamo ricevuto lo Spirito che ci rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre.

essere figli di Dio e non avere altri signori che Gesù Cristo, ci libera anzitutto da quelle schiavitù interiori che ci imprigionano, facendoci credere o illudendoci che apparteniamo solamente a noi stessi, che siamo noi gli unici signori e artefici della nostra vita, al punto da poterne fare quello che vogliamo, in un solitario egoismo che ci induce a ritenere che la vita è nostra come un possesso da difendere gelosamente, da tutti e contro tutti. Al contrario, lo spirito ci convince che apparteniamo a un corpo più grande, che siamo membra gli uni degli altri, che la nostra vita non è un possesso ma è un dono incessante, dono perché la riceviamo, dono perché siamo chiamati a condividerla con gli altri. La riceviamo certo da Dio come suoi figli e figlie, ma la riceviamo anche gli uni dagli altri e ce la doniamo gli uni agli altri. Ecco, mi pare che il miracolo della Pentecoste non consiste solamente nel riuscire a comprenderci pur parlando lingue differenti, anche questo è un grande miracolo evidentemente, ma Luca nel racconto degli Atti ci dice qualcosa di più, ci scrive che gli apostoli li udivano parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, nelle nostre lingue, che sono lingue molteplici, diverse. Questo significa che non si può parlare di Dio e delle sue opere con un solo linguaggio. Occorre usare lingue, culture, modalità espressive molteplici e varie. E allora lo Spirito mi aiuta a conoscere il mistero di Dio perché me lo fa ascoltare non solo nella mia lingua, cioè a partire da quella che è la mia esperienza, la mia cultura, la mia condizione umana, ma anche in quella lingua differente di chi vive un'esperienza di fede diversa dalla mia e della quale però ho assolutamente bisogno per ritrovare la verità del mio personale cammino di fede. Ecco, la bellezza della Chiesa è questa, essere una comunità in cui si riconoscono le opere di Dio perché le si ascolta nella differente lingua di ciascuno. Ogni volta che la Chiesa diventa invece una comunità in cui si impone un'unica lingua per parlare di Dio, si trasforma in Babele e crolla. Cessa di essere ciò che deve essere, o si divide in tante chiesuole in cui un braccio o un piede pensano di essere tutto il corpo, non riconoscendo di appartenere a un corpo, a un'ecumene più grande. Ecco, lo spirito potremmo dire è per sua natura ecumenico. Dunque siamo membra gli uni degli altri, in un solo corpo. E ogni corpo non ha solo delle membra, ma anche un cuore, un cuore che unifica queste membra, che dà loro vita. E secondo il Vangelo di Giovanni, nel donare lo Spirito, Gesù mostra il suo costato trafitto. Anche questo è il Vangelo che ascolteremo quest'anno a Pentecoste. Il suo costato trafitto, il suo cuore aperto nell'amore. Ed è questa, la sorgente dello Spirito. Anche in questo senso la Pentecoste è generata e compie la Pasqua. Ma non solo lo Spirito, imprime. O meglio, lo Spirito imprime questo cuore trafitto anche nel nostro corpo personale, anche nel nostro corpo ecclesiale. E con un'altra libertà, che ci dona lo Spirito, direi che è proprio la libertà della compassione. Ci rende liberi perché ci rende capaci di non occuparci solamente di noi stessi, dei nostri problemi o dei nostri affanni, dei nostri utili o dei nostri guadagni, ma ci consegna nella compassione, ci insegna a prenderci sempre cura del bisogno di qualcun altro. Ecco, manifestandosi nel Cenacolo, il risorto dona la sua pace e la sua gioia, ma sono la pace e la gioia di chi entra e rompe le mura non solo delle nostre paure, ma direi soprattutto del nostro individualismo, delle nostre difese, della nostra ricerca di piacere solamente a noi stessi, dell'affanno con cui cerchiamo di realizzarci addirittura a scapito di qualcun altro. Passando attraverso quelle mura, quelle porte chiuse, il Signore risorto rompe anche le nostre chiusure e ci costringe a uscire da noi stessi, ci invia, ci manda verso qualcun altro senza limiti, senza confini. Nella tradizione biblica molte immagini evocano il mistero dello Spirito Santo e tentano di svelare qualcosa del suo volto, del suo modo di essere, di agire.

0: spirito è acqua, è fuoco, vento, è respiro, raggio di luce, dito di Dio, consolatore, testimone. Anche nella sequenza di Pentecoste che abbiamo prima ascoltato, c'è una grande pluralità di immagini, di sostantivi, di verbi. Si dice che lo spirito è padre dei poveri, è datore dei doni, è luce dei cuori, è riposo, riparo, conforto. È colui che lava, bagna, sana, piega, scalda, raddrizza. Ecco, in questa varietà che pare inesauribile di parole, ma appunto lo spirito ha bisogno di lingue, di parole molteplici, c'è però un elemento che in un modo sorprendente ritorna sempre. C'è un filo rosso che collega tra loro tutti i nostri tentativi di dire qualcosa sullo Spirito Santo. Proviamo ad esempio a osservare i verbi proprio a partire da quelli che ricorrono nella sequenza. Sono numerosi, eppure sono tutti verbi transitivi, cioè hanno un complemento oggetto, esprimono un'azione rivolta verso qualcuno. Non c'è nessun verbo intransitivo che abbia come soggetto lo Spirito Santo. E anche i sostantivi, gli aggettivi che ricorrono nella sequenza o in tante altre pagine bibliche hanno la stessa qualità. Non descrivono mai ciò che lo spirito è in se stesso, ma quello che è per gli altri, quello che è, potremmo dire, al loro vantaggio. Appunto, è riposo per chi è affaticato, è conforto per chi è nel pianto, è forza per chi è debole, è luce per chi è nelle tenebre. Questo a pensarci bene è sorprendente. Lo è soprattutto se confrontiamo questo modo di essere dello spirito con la nostra esperienza, con il nostro modo di percepire o di dire agli altri chi siamo, la nostra identità personale. Ecco, per affermare chi sono mi è spontaneo dire io parlo, io penso, io faccio, io amo, io desidero, io. Lo spirito al contrario non è colui che parla, ma è colui che fa parlare. Non parlerà da se stesso, dice Gesù, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Non pensa da sé, ma conduce nella pienezza della verità, che non è lui a possedere. Non annuncia se stesso, ma le cose future. Non si autoglorifica né si incensa, ma glorifica il Figlio. Quello che dona non è un suo possesso, prende ciò che è di Gesù per renderne partecipi anche noi. Certo, lo Spirito testimonia, ma per rendere noi testimoni di Gesù. E con lo Spirito potremmo dire esce sempre da se stesso. C'è una bella immagine della tradizione teologica orientale che dice che lo Spirito è l'estasi di Dio. È colui che esce fuori per stare presso qualcun altro, addirittura dentro qualcun altro. È l'ospite dolce dell'anima, così lo definisce la sequenza di Pentecoste, così noi lo sperimentiamo, come colui che desidera essere accolto e ospitato nella nostra vita, nelle nostre comunità, ma anche nella più ampia storia del mondo, del cosmo intero. Lo spirito è ospitale, accogliente, ma ama soprattutto essere ospitato per dimorare in qualcun altro. Non ha casa presso di sé, ma non c'è casa nella quale disdegni di entrare. Non conosce confini, restrizioni, esclusioni. Ogni luogo è luogo dello spirito ed egli non teme di dimorarvi. E quando viene, come accade nella stanza di Gerusalemme, nel cenacolo, nel quale sono riuniti i discepoli, riempie di sé tutta la casa. In questo modo caccia via ciò che gli oppone resistenza, anzi, più che cacciarlo potremmo dire che lo trasforma, lo purifica, lo converte. E con lo spirito piega ciò che è rigido, dice ancora la sequenza di Pentecoste, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è storto o sviato. E con lo spirito è il datore dei doni, anche questa è un'espressione della sequenza. Però il dono per eccellenza che offre alla nostra vita mi pare proprio questo, nel rendere la nostra vita, per così dire, un po' più transitiva. Egli desidera liberarci da tutti quei verbi intransitivi ai quali appendiamo sempre, come a manichini un po' posticci, la nostra identità, o nei quali cerchiamo realizzazione, riconoscimento, gratificazione. lo spirito ci fa uscire da noi stessi e ci conduce oltre, ci conduce altrove. Conduce nella verità, afferma Gesù, però la verità non è semplicemente un'idea, una teoria, una conoscenza. La verità è piuttosto lo spazio, il respiro, la gioia di una relazione con il Padre, con il risorto, tra di noi, con la storia, con il mondo. Lo spirito esce da Dio, ma ci fa uscire dalle nostre chiusure e ci conduce sempre verso gli altri in un atteggiamento più transitivo. Tornando ancora al racconto di Giovanni, a ciò che avviene nel cenacolo, nel giorno di Pasqua, Gesù per due volte dona la pace ai discepoli dicendo loro pace a voi. Dopo il primo saluto i discepoli gioiscono al vedere il Signore che torna a radunarli attorno a sé dopo la loro dispersione. Al secondo saluto il risorto aggiunge le parole che inviano i discepoli in missione: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Pace a voi, dice Gesù, donando lo Spirito Santo. E il frutto del dono della pace è tanto la comunione attorno a Gesù, quanto la missione verso gli altri. E questo ci ricorda che da un lato la pace va custodita nei nostri rapporti fraterni, perché essa possa generare nello spirito relazioni nuove e pacificate. Ma dall'altro la pace deve essere annunciata agli altri, deve essere disseminata nella storia, anche grazie alle parole di perdono e di riconciliazione che i discepoli sono inviati a proclamare. E con la pace donata, la pace accolta, la pace condivisa, diventa il luogo nel quale possiamo riconoscere e incontrare il risorto nei giorni della nostra vita. E allo stesso modo possiamo annunciarlo agli altri e consentire loro di incontrarlo a loro volta soltanto se ci impegneremo ad accogliere e a lasciare fruttificare nella storia il seme di questa pace che è il frutto della Pasqua di Gesù, che è il frutto del dono dello Spirito. Ecco, in questo tempo così difficile e travagliato che stiamo vivendo, celebrare la Pentecoste, ecco, deve significare, credo, anche questo. Celebrare il dono di una comunione più forte di ogni dispersione, di un'unità più forte di ogni divisione, di una pace più forte di ogni conflitto, di una fraternità più forte di ogni inimicizia. Ecco, lo Spirito Santo, questo deve essere, credo, la nostra preghiera, pieghi davvero ciò che è rigido, soprattutto pieghi i nostri cuori induriti per renderli capaci di perdono, di riconciliazione, di pace vera, una pace che sia disarmata e disarmante, come Papa Leone si sta insegnando a invocarla, a cercarla e anche a costruirla. Ecco, potremo farlo se lasceremo allo Spirito di venire ospitato nelle nostre esistenze e se a nostra volta dimoreremo in Lui, che è colui che rimane sempre ospitale, ci ospita e ci rende ospitali venendo ad abitare in noi.
1: Padre Luca, io la ringrazio di cuore di questa meditazione che ci ha offerto in questo giorno di Pentecoste. Abbiamo ascoltato l'inizio, la sequenza, concluderemo con l'inno al Veni Creator, giusto per restare anche nel tema e chiedere, come lei stesso ha messo in evidenza da poco, chiedere questo dono, invocarlo e custodirlo nel nostro cuore. Cari radioascoltatori, abbiamo ascoltato la meditazione sulla Pentecoste, sul dono dello Spirito, propostaci da padre Luca Fallica di Monte Cassino, abate di Monte Cassino, e nel ringraziarla di questo rinnoviamo i nostri auguri di buona Pentecoste e di buon cammino, padre.
0: Grazie, buona Pentecoste a tutti voi, buon cammino nello Spirito.
1: Grazie infinite. Cari radioascoltatori, e dopo aver salutato padre Luca Fallica, abate di Monte Cassino, vogliamo ascoltare l'inno del Veni Creator, che con questo inno saluto anche voi, cari radioascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima puntata.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Leonard Bernstein, ouverture dall'operetta Candide, danze sinfoniche dalla commedia musicale West Side Story, tre danze dalla commedia musicale On the Town. New York Philharmonic Orchestra dirige Leonard Bernstein.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Leonard Bernstein, Ouverture dall'operetta Candide, danze sinfoniche dalla commedia musicale West Side Story, tre danze dalla commedia musicale On the Town. New York Philharmonic Orchestra ha diretto Leonard Bernstein. E per concludere Luca Ripanti al flauto.

Con la musica di Luca Ripanti al flauto si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Camille Saint-Saëns, Sansone e Dalila, opera in 3 atti e 4 quadri sul libretto di Ferdinand Lemaire, atto primo. Personaggi e interpreti: Dalila Agni Balsa, Sansone José Carreras, il gran sacerdote Jonathan Summers, un vecchio ebreo Pata Burciulaze. Chor und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Hans-Peter Rauscher. Dirige Sir Colin Davis.

Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Camille Saint-Saëns, Sansone e Dalila, opera in tre atti e quattro quadri sul libretto di Ferdinand Lemaire. Atto primo. Personaggi e interpreti. Dalila Agnès Balza. Sansone José Carreras. Il gran sacerdote Jonathan Summers. Un vecchio ebreo, Pata Burchulaze. Chor und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Hans-Peter Rauscher. Ha diretto Sir Colin Davis. Il secondo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica dal Papa Rock ascoltiamo ora Paul McCartney e una selezione da Fleming Pie.